Perché il centurione Cornelio a Cesarea vuole parlare con lui? Istintivamente nessuno pensa a un'apertura di evangelizzazione, ma pensa a un problema politico, ad una questione giudiziaria. È naturale che Pietro abbia paura, però, dice il narratore, lo spirito gli dice di andare. Dentro di sé Pietro sente quella voce divina che gli dice: coraggio, vai, seguili. E allora decide di partire e fa tutto il litorale della costa da Giaffa fino a Cesarea, scortato da quei soldati. Ci vuole una giornata di cammino. Quando arrivano, Pietro ha avuto modo di ripensare a tutti i fatti. Deve aver messo insieme quello strano sogno della tovaglia con la chiamata di questi soldati. Deve essersi domandato più volte che cosa vorrà Cornelio da me? Perché un centurione romano mi manda a cercare? Cosa ho fatto? Di che cosa vorrà parlarmi? Probabilmente di qualche accusa. Ha guarito un paralitico, ha risuscitato un morto, ha creato uno scompiglio in città. Adesso la forza romana si intromette nella sua vita. Se anda a parlargli, deve essere di qualche cosa di serio. Perché mi vuole parlare? E tuttavia sente che è un'occasione buona. Quando arriva, trova tutta la famiglia di Cornelio radunata. La famiglia è l'insieme dei dipendenti, non è solo la moglie e i figli, sono i famuli, coloro che dipendono dal centurione. Quindi ci sono dei soldati con gli altri parenti, uomini, donne, bambini, che aspettano l'arrivo di questo personaggio. Cornelio deve avere raccontato di essere stato invitato a cercare quest'uomo. Non sanno che cosa aspettarsi da lui. E lui non sa perché lo hanno chiamato. È una scena paradossale. Quando Pietro sta per entrare, Cornelio gli esce incontro e gli si getta ai piedi, quasi adorandolo, come se fosse un personaggio straordinario, un elemento celeste. Pietro se ne rende conto, lo rialza, gli dice: non fare così, anch'io sono un uomo come te. E insieme, conversando, diremmo quasi a braccetto, entrano in casa e Pietro vede tutta questa gente raccolta che sta aspettando lui. Mentre entra in casa di questo pagano, si rende conto che ha fatto qualche cosa contrario alla legge. Lui è un giudeo ed è rimasto osservante delle norme giudaiche e adesso sta entrando in casa di soldati romani. Non avrebbe dovuto farlo, ma lo ha fatto e lo dice. E dice anche che questo ingresso, cioè questa apertura, gli è stata suggerita dall'alto. Pietro ha ripensato lungo il cammino, a quel sogno della tovaglia con l'invito a mangiare ogni genere di alimenti, senza cioè fare distinzione fra puro e impuro. La voce dall'alto gli aveva detto: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo impuro. Adesso Pietro si rende conto che il senso di quel sogno riguarda questa gente. Ci sono degli stranieri, dei non ebrei, interessati

0: conoscere Gesù. Pietro non sa neanche lui perché è stato convocato. Ha obbedito a quella chiamata, spinto anche dallo Spirito, ma non sa perché è stato chiamato. E Cornelio gli dice sinceramente: neanch'io so perché ti ho fatto venire, ma mi han detto di farti venire perché tu hai qualche cosa da dire a me. A questo punto Pietro si rende conto che è il messaggio di Gesù che deve comunicargli, è l'annuncio del Vangelo. Non l'avrebbe fatto di sua iniziativa, non sarebbe partito per annunciare il Vangelo a dei soldati romani nella città di Cesarea, ma è stato tirato a forza, è stato chiamato da queste persone interessate, è stato spinto da Dio stesso. E Pietro adesso si trova di fronte ad una situazione che non prevedeva. Stranieri che considerava impuri sono di fatto disposti a credere in Gesù Cristo. Sono aperti all'annuncio del Vangelo. E allora Pietro tiene un discorso missionario. È uno dei diversi discorsi che l'Evangelista Luca mette sulla bocca dell'Apostolo come sintesi cherigmatica, cioè l'annuncio concreto del Vangelo di Gesù in forma ridotta ed essenziale. Comincia dicendo: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. Vuol dire che fino a quel momento Pietro, da buon giudeo, era convinto che Dio facesse distinzione di persone e considerasse gli ebrei in un modo diverso da come considerava gli altri popoli. Sta cominciando a comprendere che queste barriere sono cadute. Eppure aveva conosciuto Cristo, l'aveva visto agire, l'aveva sentito parlare, ma non aveva ancora capito veramente questa apertura universale. L'incontro con Cornelio fu davvero un caso strano, un evento straordinario che determinò un cambiamento. Pietro era andato a fare una visita pastorale e pensava semplicemente di visitare gli ebrei divenuti cristiani nella città di Lidda. Si è spinto poi a Giaffa, ma non pensava di muoversi oltre. Invece, quella visita pastorale lo portò in un ambiente dove non pensava di andare e cambiò l'impostazione della sua pastorale. Cosicché iniziò un nuovo stile di predicazione evangelica con l'apertura a tutte le genti. Sono i primi passi e Luca racconta con attenzione questi momenti significativi che segnano un cambiamento di prospettiva. Pietro annuncia il Signore Gesù morto e risorto. E Cornelio e la sua famiglia sono disposti a credere. Non solo. Mentre Pietro stava ancora parlando, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano il discorso. L'annuncio del Vangelo è già comunicazione dello Spirito. E Pietro si accorge di questo dono dall'alto. E a quel punto capisce che è suo dovere battezzarli. È successa una piccola Pentecoste. La famiglia di Cornelio, piena di Spirito Santo, comincia a parlare in lingue e a glorificare Dio, come avevano fatto gli apostoli all'inizio. E quindi Pietro ragiona: forse si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. E questa visita determinò un cambiamento nell'impostazione della vita ecclesiale. Fu un primo grande segno di apertura a tutte le genti.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: l'ho promesso.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

0: capoeira.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,
2: e forse

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria,

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lo dicano i riscattati del Signore, che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Vagavano nel deserto, nella steppa. Non trovavano il cammino per una città dove abitare. Erano affamati e assetati. Veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li condusse sulla via retta, perché camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure. Cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ringraziamo Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Alleluia.
3: Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi. Alleluia.
2: Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti, rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola e li fece guarire. Li salvò dalla distruzione. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Offrano a lui sacrifici di lode. Narrino con giubilo le sue opere. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno. Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore, ed egli li liberò dalle loro angustie. ridusse la tempesta alla calma. Tacquero i flutti del mare, si rallegrarono nel vedere la bonaccia, ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino Dio per la sua misericordia. Ha fatto prodigi a salvezza dell'uomo. Lo esaltino nell'assemblea del popolo. Lo lodino nel consesso degli anziani. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo veduto, o Dio, le tue opere, le meraviglie che hai fatto per noi. Alleluia.
0: I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore. Alleluia.
1: Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile a palude, per la malizia dei suoi abitanti.
2: Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece dimorare gli affamati, ed essi fondarono una città dove abitare.
1: Seminarono campi e piantarono vigne, e ne raccolsero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono. Non lasciò diminuire il loro bestiame.
2: Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade.
1: Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi.
2: Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I giusti vedano le opere di Dio, ne gioiscano e comprendano il suo amore. Alleluia.
4: Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva. Alleluia.
1: In Cristo risorto dai morti. Alleluia.
5: Terza lettera di San Giovanni, Apostolo. Io, il presbitero, al carissimo Gaio, che amo nella verità. Carissimo, faccio voti che tutto vada bene e che tu sia in buona salute, come va bene per la tua anima. Molto, infatti, mi sono rallegrato quando sono giunti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza che tu sei verace in quanto tu cammini nella verità. Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu ti comporti fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, benché forestieri. Essi hanno reso testimonianza della tua carità davanti alla Chiesa e farai bene a provvederli nel viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza accettare nulla dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per cooperare alla diffusione della verità. Ho scritto qualche parola alla Chiesa, ma Diotrefe, che ambisce il primo posto tra loro, non ci vuole accogliere. Per questo, se verrò, gli rinfaccerò le cose che va facendo, sparlando contro di noi con voci maligne. Non contento di questo, non riceve personalmente i fratelli e impedisce di farlo a quelli che lo vorrebbero e li scaccia dalla Chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio. Chi fa il male non ha veduto Dio. Quanto a Demetrio, tutti gli rendono testimonianza, anche la stessa verità. Anche noi ne diamo testimonianza. E tu sai che la nostra testimonianza è veritiera. Molte cose avrei da scriverti, ma non voglio farlo con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto e parleremo a viva voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno ad uno.

0: Non imitare il male, ma il bene.
1: Chi fa il bene è da Dio. Alleluia.
0: È una grazia patire da innocenti anziché da colpevoli.
1: Chi fa il bene è da Dio. Alleluia.
2: Dai discorsi di un autore africano del secolo VI. Gli apostoli hanno parlato in tutte le lingue. Così certamente Dio volle allora manifestare la presenza dello Spirito Santo, in modo che colui che l'avesse ricevuto potesse parlare in tutte le lingue. Bisogna infatti comprendere bene, fratelli carissimi, che è proprio grazie allo Spirito Santo che la carità di Dio si trova nei nostri cuori. E poiché la carità doveva radunare la Chiesa di Dio da ogni parte del mondo, un solo uomo, ricevendo lo Spirito Santo, poté allora parlare tutte le lingue. Così ora la Chiesa, radunata per opera dello Spirito Santo, esprime la sua unità in tutte le lingue. Perciò se qualcuno dirà a uno di noi: «Hai ricevuto lo Spirito Santo, per quale motivo non parli in tutte le lingue?» Devi rispondere: «Certo che parlo in tutte le lingue. Infatti sono inserito in quel corpo di Cristo, cioè nella Chiesa, che parla tutte le lingue». Che cos'altro in realtà volle significare Dio per mezzo della presenza dello Spirito Santo, se non che la sua Chiesa avrebbe parlato in tutte le lingue? Si compì in questo modo ciò che il Signore aveva promesso: nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, ma si mette vino nuovo in otri nuovi, e così ambedue si conservano. Perciò, quando si udì parlare in tutte le lingue, alcuni a ragione andavano dicendo: «Costoro si sono ubriacati di mosto». Infatti, erano diventati otri nuovi, rinnovati dalla grazia della santità, in modo che ripieni di vino nuovo, cioè dello Spirito Santo, parlando tutte le lingue, erano ferventi e rappresentavano con quel miracolo evidentissimo che la Chiesa sarebbe diventata cattolica per mezzo delle lingue di tutti i popoli. Celebrate quindi questo giorno come membra dell'unico corpo di Cristo. Infatti non lo celebrerete inutilmente se voi sarete quello che celebrate, se cioè sarete incorporati a quella Chiesa che il Signore colma di Spirito Santo, estende con la sua forza in tutto il mondo, riconosce come sua, venendo da essa riconosciuto. Lo sposo non ha abbandonato la sua sposa, perciò nessuno gliene può dare un'altra diversa. Solo a voi, infatti, che siete formati dall'unione di tutti i popoli, cioè a voi, Chiesa di Cristo, corpo di Cristo, sposa di Cristo, l'Apostolo dice: «Sopportatevi a vicenda con amore e cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace». Vedete che dove comandò di sopportarci vicendevolmente, là pose l'amore. Dove constatò la speranza dell'unità, là mostrò il vincolo della pace. Questa è la casa di Dio, edificata con pietre vive, nella quale Egli si compiace di abitare e dove i Suoi occhi non debbano essere offesi da nessuna sciagurata divisione.

0: Dio che conosce l'uomo ha dato anche ai pagani lo Spirito Santo, come a noi, purificando i loro cuori con la fede.
1: E non ha fatto differenze tra noi e loro. Alleluia.
0: Dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano per avere la vita.
1: E non ha fatto differenze tra noi e loro. Alleluia.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti».
2: 7 per 7, 49 più 1, 50. 7 settimane separano Pasqua da Pentecoste. 49 giorni. L'ultimo, il 50esimo, è la chiusura. È la festa delle settimane, la festa della mietitura nell'antico Israele. Pentecostes in greco vuol dire 50esimo giorno. Il 50esimo è la chiusura delle 7 settimane, il tempo della pienezza, il compimento dell'opera pasquale. A Pentecoste, racconta Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, lo Spirito si manifestò in modo potente. Ma l'Evangelista Giovanni dice che lo Spirito venne donato dal Cristo risorto lo stesso giorno di Pasqua. Infatti, il brano di Vangelo che ci è proposto per la festa di Pentecoste è relativo al giorno di Pasqua. La sera di quel giorno, il primo della settimana, il giorno stesso della risurrezione di Gesù, i discepoli erano riuniti a porte chiuse per paura dei giudei. Venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Mostrò le mani coi segni dei chiodi, non con le piaghe. Le ferite che si sono rimarginate sono cicatrici, ma hanno lasciato il segno. Cioè, il crocifisso è il risorto, non un altro. La storia e la sofferenza hanno lasciato i loro segni, ma sono ormai superate e trasfigurate. I discepoli furono contenti dal vedere il Signore. Egli ripete il saluto: «Pace a voi», offre shalom, pienezza, è il benessere che realizza la vita, e comunica la missione. «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Quel gesto di soffiare è particolarmente significativo. L'Evangelista Giovanni adopera in greco lo stesso identico verbo che si adopera in Genesi 2, nella traduzione dei 70, per indicare che il Signore Dio soffiò in Adamo uno spirito di vita. Enefusesen. Il Cristo risorto soffia sugli apostoli. Compie un gesto simbolico. Quel respiro di Gesù è lo Spirito Santo. Egli comunica il proprio respiro, che è il respiro di Dio, e fa diventare gli apostoli nuove creature. Comunica lo Spirito che li rende figli. Il giorno di Pasqua secondo Giovanni, avviene il dono dello Spirito Santo. E gli apostoli sono abilitati così a continuare l'opera di Gesù. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. L'opera di Gesù è perdonare i peccati, cioè rendere la persona capace di vita buona, superando il limite, il difetto, la mancanza che è il peccato. L'opera di Gesù viene continuata dalla Chiesa. Gli apostoli, ricevendo lo Spirito, diventano capaci di perdonare i peccati ed è affidata loro la responsabilità di perdonare o di non perdonare. Quello che legano viene legato, quello che sciolgono viene sciolto. Ma possono compiere quest'opera perché hanno ricevuto lo Spirito Santo. L'Evangelista Luca, al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, colloca la manifestazione potente dello Spirito 50 giorni dopo la Pasqua. Non dobbiamo domandarci, ma lo Spirito è stato dato a Pasqua o a Pentecoste? È stato dato nel mistero pasquale, che non è circoscrivibile nel tempo e nello spazio. È quello che l'Evangelista Giovanni presenta come un aspetto del giorno di Pasqua, per l'Evangelista Luca è un aspetto del giorno di Pentecoste. Quindi dobbiamo stare attenti a non essere banali e dire che lo Spirito Santo è stato dato a Pentecoste. 50 giorni dopo la Pasqua, nella pienezza della festa pasquale, lo Spirito si è manifestato in modo potente, con una teofania, con dei segni simili a quelli con cui Dio si era manifestato sul Sinai. Tuono, vento, fuoco. Il Sinai richiama l'antica alleanza. Con quei segni Dio aveva manifestato la sua volontà di fare alleanza con il popolo di Israele. Nella festa di Pentecoste, che ricordava il dono dell'alleanza, lo Spirito di Dio si manifesta con una teofania per dire che è la nuova alleanza che irrompe e lo Spirito crea questa nuova relazione fra Dio e tutti i popoli. A Gerusalemme erano presenti molti giudei che provenivano da tante nazioni. Viene fatto l'elenco, una specie di cartina geografica di tutta la diaspora. E questi ebrei che vengono da tutto il mondo sentono gli apostoli parlare nella loro lingua nativa. Diremmo che il miracolo non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Ognuno sente l'annuncio evangelico nella propria lingua, cioè lo sente adatto a sé, lo applica alla propria vita e lo accoglie. Il Salmo 103 è un inno che celebra il Creatore, colui che ha creato il mondo con il soffio della sua bocca. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. E gli ultimi versetti del Salmo dicono proprio questo. Se tu mandi il tuo spirito, sono creati. E rinnovi la faccia della terra. Lo spirito creatore cambia i connotati alla nostra umanità, crea in noi qualcosa di nuovo. L'Apostolo Paolo nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai cristiani di Corinto, dice che solo sotto l'azione dello Spirito Santo noi possiamo fare la professione di fede e dire Gesù è Signore. Arriviamo a credere perché lo Spirito ci ha aperto il cuore, ci ha dato la capacità di riconoscere in Gesù il Signore. E con una abile formula trinitaria l'Apostolo presenta diversità e unità. Vi sono diversi carismi, tanti sono i doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, tante sono le modalità di servizio, ma uno solo è il Signore, Gesù. Vi sono diversità di attività, di azioni, di impegni, ma uno solo è Dio, il Padre. Uno solo lo Spirito, uno solo il Signore, uno solo Dio. Le tre persone divine sono un'unica realtà, origine di tutta la molteplicità dei carismi, dei ministeri e delle attività. È Dio che opera tutto in tutti e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità. Nell'originale non c'è comune. Lo Spirito dà a ciascuno dei doni per l'utilità, perché fan bene a lui e fan bene agli altri. Quello che lo Spirito dona ci serve per vivere e per vivere bene. Come in un corpo, ogni elemento collabora con gli altri. Tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito, tutti ci siamo dissetati da un solo Spirito. Lo Spirito creatore, quel soffio che viene da Gesù, quella teofania che riempie la casa della Chiesa, è l'origine di tutti i ministeri, è la vita della Chiesa, è la fonte della nostra attività, è la pienezza della salvezza. Il 7x7 implica proprio questa pienezza e lo Spirito compie la Pasqua di Cristo. E nella nostra vita l'efficacia della Pasqua è realizzata dal dono dello Spirito Santo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Le parole che ho detto a voi sono spirito e vita. Alleluia.
2: O Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.

0: Oh Dio, sulla tua santa montagna hai costruito per noi un altare e un tempio. Alleluia.
1: Io sono la via, la verità e la vita. Alleluia.

0: e la vita. Alleluia.
1: Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti.

0: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: In Lui siamo Tuoi figli, Tuoi eredi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.

0: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del tempo. Alleluia.
1: Santificati nel battesimo per offrire il sacrificio di lode, glorifichiamo Dio nostro Padre insieme ai fratelli sparsi nel mondo. Diciamo con fede:
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Manda su di noi il tuo spirito, perché ti proclamiamo davanti a tutti nostro Re e Signore.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Suscita in noi la carità autentica e sincera. Fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu ci hai insegnato.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito. La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
2: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito, perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
0: Signore Gesù, rinnovaci nel tuo spirito.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di carità. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: come anticipato, al centro della puntata odierna il tema della carità. Prendendo spunto dall'incontro avuto da Papa Leone XIV qualche mese fa con un gruppo dell'opera San Francesco per i Poveri di Milano. Allora colleghiamoci subito con il suo direttore, Fra Marcello Longhi.
1: Fra Marcello, buongiorno, pace e bene.
2: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando da Radio Vaticana. Un abbraccio a tutti.
1: Allora, Fra Marcello, lei con alcuni membri dell'opera San Francesco il 1 settembre scorso siete stati accolti, ricevuti in Vaticano da Papa Leone XIV. La vostra è una realtà nata a Milano quasi 70 anni fa, e nel suo discorso il Papa ha ripercorso la storia dell'istituzione, ha evidenziato come la sua missione continui a rappresentare una testimonianza concreta di carità francescana nella società contemporanea, e ha sottolineato i tre pilastri della carità, che sono assistere, accogliere e promuovere. Tutte e tre vi appartengono, Fra Marcello.
2: Sì, sì, diciamo che sono rimasto molto, come dire, stupito, meravigliato positivamente dalla profondità dello sguardo che Papa Leone ha saputo avere verso la nostra storia. E, sì, ha letto il nostro statuto, ha letto le nostre cose che gli avevamo mandato, e questo mi ha fatto un gran bene. Direi che nella sua, quello che ci ha detto, c'è un punto centrale, almeno è parso di aver colto un punto centrale, ed è che tutto quello che possiamo fare per la povera gente nasce da un atteggiamento fontale che sa di sorgente, ed è quello di accogliere. Lui scrive: accogliere e fare spazio all'altro nel proprio cuore, nella propria vita, donando tempo, ascolto, sostegno, preghiera. Ecco, questo è l'atteggiamento del guardare negli occhi. Ecco, a me è parso di cogliere in questo, lui ha intuito che per accogliere chiunque, per fare qualunque cosa che abbia un sapore di carità, il primo passo non è pensare quanti, i numeri, le strutture, i soldi, i processi, non è questo il primo passo. Il primo passo è guardare negli occhi e accogliere dentro di te. E io ho proprio goduto di questo suo richiamo, perché, ripeto, il rischio di tra virgolette di esaurirsi nel tentativo, a volte in certi momenti disperato, nel senso che ti trovi di fronte a un'onda di bisogni davanti alla quale non sai cosa fare, cosa dire, il rischio è quello di sentirsi sempre inadeguati e poi di smacchinare, no? Di mettere in piedi strutture su strutture. Questo può venire, ma viene solo dopo che tu hai accolto nel tuo cuore, che hai accolto attraverso i tuoi occhi il volto dell'altro. Dopo penseremo ad assistere, a promuovere, come lui ci ha detto, ma ecco, questo è quello che mi ha colpito, anche perché il nostro Papa mi parla prima con gli occhi che con le parole, e infatti l'aver incrociato il suo sguardo, l'averlo sostenuto, aver colto la mitezza, ma nello stesso tempo anche la profondità di quello sguardo, mi ha molto impressionato. Quindi così, dall'accogliere, dal guardare negli occhi, dall'accogliere con il cuore, scaturiscono poi l'assistere e promuovere. Ok, ed è quello che noi da un po' di anni cerchiamo di fare, ecco, insieme a tanti altri che a Milano cercano di farlo con competenza e con precisione, insomma, così come chi pianifica guerre, uccisioni e cose orribili lo fa con una scientifica precisione, anche noi dobbiamo usare la precisione scientifica per tutt'altra roba.
1: Ecco, tralasciamo per qualche istante un po' il discorso, poi ci ritorneremo. Fra Marcello, il grande male di oggi è l'indifferenza, che è in un certo senso l'anticamera dell'egoismo, la negazione dell'amore. Lei a tal riguardo, lo scorso mese di agosto, ha pubblicato una lettera in cui racconta la storia della signora Adele, che da anni sostiene l'opera San Francesco, ma negli ultimi tempi lei scrive si sente assediata dalle lamentele arrabbiate dei vicini di casa.
2: È una situazione, secondo me, nella quale siamo immersi tutti. Va bene, sì, facciamo delle cose per queste persone, sì, però insomma adesso stiamo esagerando, ecco, si qui rompono le scatole. Ti faccio ridere, Orazio, c'è stato qualcuno che mi ha scritto che i nostri ospiti fanno la pipì sui citofoni. E io mi sono chiesto, ma quanto alto devono essere i nostri ospiti per fare la pipì sul citofono? No? Per cui è una battuta, però per dirti, questa tentazione satanica di pensare che sì, va bene, i poveri possono esistere, però non sotto casa mia. Per cui io divento indifferente in realtà all'esistenza concreta di queste persone, perché non le voglio vedere, e se devono proprio esistere, ma che vadano lontane. Quindi che non mi rompano le scatole, che non mi disturbino, perché se devo portare giù il cane, non voglio trovarmi la persona lì seduta sul pianerotto, perché il cane poverino si agita. E allora, poi io adesso chiaramente banalizzo, però capisco le ragioni del disagio, ma questa indifferenza rispetto ai volti, capito, rispetto alle storie, questa indifferenza di cuore, per cui qualcuno, cioè, a volte siamo tentati di dire, no, guarda, la tua storia non mi interessa, cioè il tuo destino non mi interessa, non mi muove niente dentro, capito, mi dai solo fastidio. A volte penso che noi qui, ecco, non solo qui a Milano, ma in tanti posti nella nostra nazione, cioè ci arrabbiamo, ci avveleniamo contro chi porta povertà, e non siamo capaci di gestire relazioni con queste persone che, permettimi, sono molto meno pericolose, molto meno terribili di quanto non sarebbe se avessimo a che fare con gente che è così disperata, che ha le armi addosso. Cioè noi, come dire, ci lamentiamo perché abbiamo qualcuno che, siccome è alto 4 metri e mezzo sul citofono, ma non ci rendiamo conto che se avessimo qui davvero i problemi che ci sono nel mondo, ci sono aree del mondo dove la povertà porta la gente a cavarsi gli occhi per non morire, dove ci sono problemi immensamente più grandi, e dico, ma come mai, cioè, non riusciamo a prendere in mano in modo pacifico, sensato, civile, questi problemi che, se li raffronti con quelli che ci sono in tante altre parti del mondo, sono piccoli, piccoli. Noi ci lamentiamo perché questi sporcano per terra, e nei luoghi in cui per terra c'è il sangue della gente, con che, mi viene da dire, ma con che, come dire, impudenza diventiamo così cattivi verso problemi che sarebbero, secondo me, perfettamente risolvibili, dimenticando che nel resto del mondo ci sono problemi immensamente più grandi che, grazie a Dio, noi non abbiamo ancora. Però se tu hai, vedo che l'hai letta la lettera Adele, sì. Alla fine la stessa signora Adele dice, Fra Marcello, se però noi non saremo capaci di affrontare con buon cuore, con buon senso, con un po' di umanità questi problemi che adesso sono piccoli, se andiamo avanti sulla deriva dell'odio, dell'indifferenza radicale, del cacciar via, del far sparire, ci portiamo una guerra in casa, Infatti è una riflessione che va in quella direzione. Per cui l'indifferenza è proprio, è l'anticamera della guerra. E non per niente io amo ricordare da milanese che qui a Milano, alla stazione centrale, al binario 21, Liliana Segre ha voluto che nel cemento armato del muro che tu incontri quando entri venisse inciso nel cemento armato la parola indifferenza. Perché l'indifferenza, anche quella piccolina, anche quella che, ma sì, cosa vuoi che sia, è l'inizio di un processo che poi porta a quella roba lì.

0: comunità che si prende cura dei poveri diventa infatti più umana, più solidale, più giusta.
1: Ma sì, ma perché quando tu non hai in mente soltanto il tuo ultimo modello di SUV che devi comprare, quando tu non hai in mente solo la temperatura del tuo condizionatore, quando tu non hai in mente soltanto la rabbia perché i rendimenti dei tuoi investimenti non sono stati, poi dopo se tu riesci a tenere a mente anche che insieme con te dentro nello stesso spazio di vita ci sono persone che per mille ragioni davvero non riescono a pensare a come tirar sera o a come tirare la settimana prossima, il mese prossimo, tu ti quieti un po' e dici beh, allora io forse non ho i problemi più grandi del mondo, forse io sono una persona benedetta, fortunata, forse io ho la possibilità di essere un po' felice. Ma l'avere contatto con i poveri ti ridimensiona, ti tiene dentro le dimensioni effettive della vita. Cioè vediamo gente che litiga a sangue perché il cane ha fatto la pipì sulla gomma della macchina, ma ti pare che noi possiamo rischiare la vita per ste scemenze? E quindi il contatto con i poveri ti dà le dimensioni, ti dà le misure delle cose. È per questo che io sono molto felice di incontrare a volte importanti imprenditori.

0: cioè il contatto con i poveri crea una visione comunitaria che altrimenti non riusciamo ad avere, non riusciamo ad avere, perché se ci guardiamo tra gente che sta bene, tra gente che non ha mai niente, tra super sani, litighiamo di questioni di chirurgia estetica e c'è gente che non riesce a fare l'attacco, c'è un tumore e morirà dopo un mese, certo. Queste cose qui ci orientano, i poveri ci orientano.
1: Il Papa Fra Marcello vi ha incoraggiato ad onorare il corpo di Cristo piegato e al tempo stesso in continua guarigione, le cui membra si aiutano l'una e le altre, unite al capo nello stesso amore. Proprio per questo ha detto, vediamo un corpo vivo che cresce giorno per giorno verso la sua piena maturità, Fra Marcello.
0: Cioè, questo vuol dire, io benedico Papa Leone, questo vuol dire che fa parte del mio corpo il corpo dell'altro. Cioè il corpo di quella persona che ieri sera, quando l'ho salutato prima di uscire dalla messa, un italiano con evidenti problemi anche di alimentazione, e che mi dice: ma lei padre dove va a dormire? Guardi, io dormo in convento. Ma dorme da solo? No, beh, dormo vicino, sul corridoio ci sono dei frati. Ah, che bello, che bello. Ecco, se quel corpo lì, se quella persona lì in qualche modo non mi appartiene, vuol dire che non c'è amore, capito? Proprio sentire l'appartenenza fisica degli altri come fossero un pezzo di me, un pezzo del mio corpo. Io capisco che qualcuno dirà: tu frate fai il poeta, sei un adolescente mancato, è quello che vuoi. Però Paolo non dice molto diverso. Cioè, noi siamo membra del corpo di Cristo, vuol dire che il corpo di ciascuno di noi è un pezzettino del corpo di Cristo, e quindi il mio corpo include il corpo degli altri. Solo che, Orazio, adesso io non voglio toglierti la poesia, ma mi chiedo, ma chi comanda il mondo? Ma ce l'hai in mente questa cosa qui? No, il corpo degli altri deve sparire, deve scomparire.
1: Fra Marcello, allora ancora grazie, le auguro buona giornata, un saluto da parte mia a tutti gli ospiti che incontrerà oggi. E veramente grazie, grazie per quanto fa. Fra Marcello Longhi, direttore dell'Opera San Francesco per i Poveri di Milano. Buona grazie, giornata, grazie. Ci risentiremo presto. Grazie, pace e bene. Pace e bene.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sabato 23 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. Oggi la visita pastorale di Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi, l'arrivo previsto intorno alle 8:45. Gli USA valutano la ripresa degli attacchi contro l'Iran, al lavoro a Teheran i mediatori per rilanciare il negoziato. Sale la tensione tra USA e Cuba, la portaerei in Nimitz arrivata nel Mar dei Caraibi, Cina e Russia a fianco dell'Havana. Buongiorno, le 8:38. A pochi minuti dall'arrivo di Leone XIV ad Acerra sono tanti giovani in attesa che parteciperanno all'incontro in cattedrale alle 9:15 assieme ai vescovi della Campania, clero e religiosi. Presenti anche le famiglie che piangono vittime causate dall'inquinamento ambientale, a seguire l'incontro con i sindaci. Una visita nella Terra dei Fuochi a 11 anni dalla lettera enciclica Laudato Si di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Colleghiamoci allora con il nostro inviato ad Acerra, Francesco De Remigis. Buongiorno Francesco.
3: Sì, buongiorno Roberta, vi parlo dal piazzale antistante la cattedrale dell'Assunta, dove Papa Leone è atteso per le 9:15 circa. Qui ad attenderlo già centinaia di persone, alcune sono già all'interno, hanno preso posto naturalmente per tempo, posti assegnati all'interno della cattedrale, mentre qui all'esterno ci sono le bandierine con l'effigie del Papa, i colori giallo e bianco della città del Vaticano e anche tanti riferimenti alla Laudato Si con dei brevi estratti su magliette ed anche cappellini. Non so se avete potuto ascoltare in apertura di collegamento la banda che è appena arrivata, sta facendo le ultime prove qui sul corso per far ascoltare anche le note musicali a Papa Leone e naturalmente di fronte alla cattedrale, davanti al Museo Diocesano, tante persone dietro le transenne pronte ad accogliere Papa Leone. Alle 9:15 nella cattedrale, lo ricordavi, sono presenti anche i vescovi della Campania, il clero e i religiosi. Poi alle 10:30, dopo la celebrazione in cattedrale, si sposterà Papa Leone in Piazza Calipari, dove ci sarà l'incontro con i sindaci e i fedeli dei vari comuni della Terra dei Fuochi, il saluto del sindaco di Acerra e un nuovo discorso del Santo Padre. Questo alle 10:30, ma torneremo a collegarci più tardi perché con l'arrivo di Papa Leone naturalmente l'atmosfera sarà ancora più festosa qui sul piazzale davanti alla cattedrale. Vi restituisco la linea, Roberta.
2: E grazie Francesco. Come avete sentito, uno dei temi della visita del Papa sarà la legalità di contrasto alle mafie. Si occupa Avviso Pubblico, network di amministratori locali e associazioni che in questi giorni ricorda i 30 anni dalla sua fondazione. Sono oltre 5.700 gli episodi di intimidazione, minaccia e violenza censiti in Italia negli ultimi 15 anni ai danni di amministratori locali e funzionari pubblici, con una media di una minaccia al giorno. I sindaci sono dei piccoli comuni, sono i più colpiti. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il coordinatore di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, ribadisce che serve uno sforzo comune dal basso per lottare contro l'invasività delle mafie.
4: L'espressione Terra dei Fuochi è stata coniata da Legambiente intorno al 2003 perché individua un territorio abbastanza ampio e vasto, che è quello che sta fra Napoli, la provincia di Napoli e anche quella di Caserta. Nasce da un approfondimento che Legambiente inizia a fare nel 2003 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni che notavano incendi di rifiuti abbandonati in aperta campagna. Insomma, c'erano tutta una serie di strani movimenti, anche sversamenti, camion non meglio identificati che si aggiravano in un territorio che era ancora e ancora molto di campagna, ecco, poco costruito, e che quindi avevano dato un po' l'allarme.
5: Quali sono i segnali più concreti di rinascita del territorio?
4: Mi sembra impegnativo individuare dei segnali di rinascita. Questa situazione nel tempo si è evoluta, è cambiata anche grazie all'impegno, soprattutto molto delle forze dell'ordine, della magistratura. Le bonifiche sono andate molto a rilento, non sono ancora complete. Parlare di rinascita penso che sia purtroppo prematuro.
2: Ci scusiamo, questa era l'intervista con Francesca Ferro di Legambiente Campania sui 20 anni della lotta appunto di Legambiente Campania nella Terra dei Fuochi. Apriamo ora la pagina internazionale. Il presidente americano Trump sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran a meno che non si verifichi una svolta nei negoziati. È quanto riportano diversi media americani, mentre la diplomazia procede a rilento nel tentativo di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. A Teheran sono arrivati intanto mediatori di Qatar e Pakistan. Marco Guerra.
6: L'ipotesi della ripresa degli attacchi va di pari passo con gli spiragli che sembrano aprirsi con il negoziato. Di fatto, la prospettiva della guerra resta più che mai incerta. Secondo Axios e CBS, la ripresa dei raid contro l'Iran sarebbe stata discussa nella riunione di ieri tra Trump e i vertici della sicurezza nazionale. Trump, poco dopo, in un comizio a New York, ha detto però che la guerra finirà presto e che l'Iran muore dalla voglia di fare un accordo. Sempre ieri il segretario di Stato Rubio ha parlato di lievi progressi, manifestando tuttavia prudenza perché c'è ancora molto lavoro da fare e invitando a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Anche l'Iran frena, non possiamo dire che un accordo sia imminente, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri, mentre a Teheran sono arrivati mediatori di Pakistan e Qatar. Tutti i paesi del Golfo premono gli USA per non riprendere gli attacchi. Intanto in Libano non si fermano i raid, almeno 10 le vittime nelle ultime 24 ore, nonostante cessate il fuoco.
2: E si è conclusa ieri con un nulla di fatto la conferenza delle Nazioni Unite sulla revisione del trattato di non proliferazione nucleare a causa dello scontro tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Si tratta del terzo fallimento consecutivo in una conferenza di revisione del trattato, appunto considerato la pietra angolare del disarmo globale. E non si allenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro da parte del Dipartimento di Giustizia degli USA. La portaerei americana a propulsione nucleare Nimitz è arrivata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato che l'amministrazione Trump vuole risolvere pacificamente le divergenze con Cuba, ma dubita che si possa raggiungere una soluzione diplomatica con l'attuale governo dell'isola. Intanto Cina e Russia si schierano a sostegno dell'Havana. Ne abbiamo parlato con Roberto Darin, giornalista del Sole 24 Ore, già inviato in America Latina.
7: Trump ha detto che lo schieramento della porta aerei Nimitz non è una minaccia, evidentemente rimangono molte perplessità e c'è chi ha immaginato che si possa replicare un regime change tipo quello avvenuto i primi giorni di gennaio in Venezuela. Ora, questa operazione pare obiettivamente meno verosimile per il caso cubano.
6: Cina e Russia si sono immediatamente schierate dalla parte di Cuba. Il governo cubano può sentirsi con le spalle protette?
7: Cina e Russia hanno rilasciato delle dichiarazioni forti, ma poi siamo sempre in quello che gli Stati Uniti continuano a rimarcare come il cortile di casa, e quindi è difficile, io credo, che Cina e Russia possano giocare un ruolo veramente decisivo in una partita di questo genere a 200 miglia di distanza da Cuba alla Florida.
2: 34 anni fa la strage di Capaci era il 23 maggio 1992, quando lungo l'autostrada A29 nei pressi appunto dello svincolo di Capaci nella città metropolitana di Palermo, un attentato dinamitardo uccise il magistrato simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Capaci non è soltanto una tragica pagina della nostra storia, ma il simbolo del prezzo altissimo pagato da donne e uomini dello Stato nella difesa della legalità e della democrazia. E chiudiamo con la pagina culturale. Le lingue uniscono un mondo diviso. È il festival che questa settimana ha accompagnato la Giornata Internazionale dei Musei all'Università Sapienza di Roma. La manifestazione si è legata all'apertura di un nuovo spazio espositivo dedicato alle voci d'Europa ed è stata coronata dallo spettacolo tratto dalle Troiane di Euripide, il servizio di Eugenio Murrali.
8: Cantata a cappella in greco antico, l'ensemble vocale Cora ha cantato quei versi delle Troiane di Euripide che Giovanna Marini nel 1988 aveva musicato e che, anche in ragione della difficoltà d'esecuzione, non erano più stati portati in scena. Invitata dalla responsabile del festival, Nadia Cannata, la regista Francesca Ferri li ha ripresi a 2 anni dalla morte della nota cantautrice nel suo Voci di fuoco e cenere. La tessitura drammaturgica e musicale, ispirandosi alla tragedia euripidea del V secolo a.C., ha saputo denunciare quella che ancora oggi feroci e la violenza della guerra. Un dramma dei vinti e soprattutto delle vinte, le donne di Troia, Ecuba, Cassandra, Andromaca e le altre, umiliate e ridotte in schiavitù. Una tragedia per dirci la brutalità di ogni conflitto, ieri come oggi, ma anche per dirci in quella pietà di un greco, Euripide, verso le donne di Ilio, che essere umani, sentirsi fratelli e sorelle al di là delle differenze, non è impossibile.
2: Ed è tutto per questa edizione, la linea passa ora a Sounds Magazine, che oggi si occuperà in particolare del viaggio del Papa ad Acerra. L'informazione della Radio Vaticana torna più tardi.
1: A Roma, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
9: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque.
10: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
9: Segnalare qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti.

0: 8 e 11, amici ascoltatori, ben trovati. Buongiorno da Luca Collodi, Stefano Sparro, dal maestro Luigi Piccardi.
1: Buongiorno
0: al nostro presidente di Green Accord, Cauteruccio. Buongiorno anche a te e ben trovato.
2: Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Perché abbiamo il presidente di Green Accord qui in studio oggi? Perché il Papa tra poco arriverà ad Acerra, siamo nella terra dei fuochi, lo ricordiamo, è un'area compresa tra le province di Napoli e Caserta, potremmo dire così, e possiamo dire anche devastata dallo smaltimento illegale dei rifiuti tossici, ma vogliamo ricordare anche i roghi di materiali plastici, materiali industriali, le malattie che questo ha causato a tante persone. Il Papa in questo momento, ci dice anche Silvia Giovarrosa, che sarà con noi a partire dalle 9 in questa lunga radiocronaca, è decollato dall'eliporto Vaticano per arrivare intorno alle 8:45 ad Acerra, dove abbiamo anche il nostro inviato Francesco De Remigis, che avete appena ascoltato nel radiogiornale, ma che tra poco poi tornerà a collegarci con noi. Alfonso Cauteruccio, il senso di questo viaggio, poi avremo modo naturalmente di tornarci in maniera molto più approfondita.
2: Io penso sia duplice. Innanzitutto un richiamo alla responsabilità collettiva, perché non è possibile che siano solo in pochi a causare tutto questo disastro. E poi una vicinanza spirituale e umana a tutte le famiglie, alle persone colpite da lutti, da dolori, da disagi e quant'altro, che il prefetto stesso ha definito insanabili. Quindi siamo in una situazione veramente di grande disagio proprio per la questione della salute.
0: Torneremo con Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord, tra poco, con la nostra parte musicale, con Stefano Sparro e Gigi Piccardi, un breve brano musicale, perché poi dobbiamo anche ricordare che domani è Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli nel Cenacolo. Ce ne parlerà dopo il brano musicale il nostro Amedeo Lo Monaco, grazie anche alla voce dei papi e all'archivio della Radio Vaticana.
3: Bene, allora buongiorno al Daniele Giorgi, che già ha fatto partire le prime note, caro maestro Piccardi, sì. Inconfondibili, 1984.
4: Sì, Take On Me, 1984, ma in realtà quella che sentiamo è la versione 1985, perché quella 84 si chiamava Lesson One. Stiamo parlando del gruppo norvegese degli Ha-Ha.

0: 8:16, amici ascoltatori, vi ricordiamo, anzi dobbiamo ricordare, nell'eminenza di questo viaggio pastorale ad Acerra, che tra l'altro, Cauteruccio, arriva nell'undicesimo anniversario della pubblicazione dell'enciclica Laudato Si. Questo è un po' un viaggio che suggella questa lettera enciclica di Papa Francesco.
1: Beh, certamente, proprio al tema dello scarto e quindi della produzione inesauribile di rifiuti, il Papa ha dedicato proprio una parte dell'enciclica, ai numeri 20, 21 e seguenti, proprio parla proprio di questo in maniera approfondita.
0: E domani è la giornata di Pentecoste, lo Spirito Santo che illumina nel Cenacolo gli Apostoli. Noi andiamo a ripercorrere questa importante festa cristiana con la voce dei vari papi, dei vari pontificati, grazie ad Amedeo Lo Monaco e all'archivio della Radio Vaticana.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Oggi, in vista di domenica 24 maggio, solennità di Pentecoste, riascoltiamo le voci dei papi su questa festa. La solennità della Pentecoste viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, festa durante la quale si fa memoria del dono dello Spirito Santo. Ascoltiamo innanzitutto un passaggio dell'omelia pronunciata l'8 giugno del 2025 da Papa Leone XIV e di seguito le voci di altri pontefici.
3: Fratelli e sorelle, è la Pentecoste che rinnova la Chiesa, rinnova il mondo. Il vento gagliardo dello Spirito venga su di noi e in noi apre le frontiere del cuore. Ci doni la grazia dell'incontro con Dio, allarghi gli orizzonti dell'amore e sostenga i nostri sforzi per la costruzione di

0: La festa della Pentecoste ci fa rivivere gli inizi della Chiesa.
1: Francesco, Regina Coeli, 24 maggio 2015.
0: Il libro degli Atti degli Apostoli narra che 50 giorni dopo la Pasqua, nella casa dove si trovavano i discepoli di Gesù, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Da questa effusione i discepoli vengono completamente trasformati. Alla paura subentra il coraggio, la chiusura cede il posto all'annuncio e ogni dubbio viene scacciato dalla fede piena dell'amore. È il battesimo della Chiesa che iniziava così il suo cammino nella storia, guidata dalla forza dello Spirito Santo.

0: Il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo scese con potenza sugli Apostoli, ebbe così inizio la missione della Chiesa nel mondo.
1: Benedetto XVI, solennità di Pentecoste, 4 giugno 2006.
0: Restare insieme fu la condizione posta da Gesù per accogliere il dono dello Spirito Santo. Presupposto della loro concordia fu una prolungata preghiera.

0: Pentecoste, la grande festa che trabocca dai chiusi recinti degli edifici destinati al culto e invade il mondo e si affonde nel contesto naturale dell'umanità, penetra nel pensiero e lo fa cosciente di verità.
1: Paolo VI, solennità della Pentecoste, 30 maggio 1971.
0: Si immerge nei linguaggi dei popoli e li abilita alla poesia, alla sapienza, al dialogo, corrobora il buon volere ed il lavoro degli uomini, conforta la speranza e il dolore, apre chiaroveggenze qua e là nei cuori che vanno oltre gli orizzonti dell'esperienza sensibile e dell'analisi razionale. Vento e fuoco è lo Spirito Santo che assale con fremiti di meraviglie e di gaudio la nostra triste profanità, la nostra orgogliosa irreligiosità, il nostro opaco secolarismo. Onoriamo la Pentecoste, cari figli e fratelli.

0: brano Vrificato. Questa è nell'interpretazione del Servizio Nazionale della Musica e Canto e del Rinnovamento nello Spirito. Il brano è appunto Spirito Santo, Dolce Presenza. Insomma, oggi ci stava tutto.
1: 8:24, amici ascoltatori, una puntata speciale di Sound Magazine del sabato mattina, una puntata speciale dedicata alla visita pastorale del Papa ad Acerra. Il Papa, lo ricordiamo, è decollato dall'eliporto Vaticano alle 8 di questa mattina, intorno alle 8:45 dovrebbe atterrare nel campo sportivo di Acerra, Arcoleo, il campo denominato di Acerra, campo Arcoleo, dove sarà accolto tra gli altri dal vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, dalle autorità che rappresentano il governo italiano, la regione Campania e anche poi il sindaco di Acerra, il dottor Tito Derrico. Ma avremo modo poi alle 8:30 circa di collegarci proprio con Acerra. Nel frattempo noi invece andiamo al santuario mariano di Lourdes, dove è in corso il pellegrinaggio di 17.000 militari provenienti da tutta Europa e da vari paesi nel mondo. Saluto e ringrazio in collegamento diretto da Lourdes Don Giuseppe Avolio, che è il cappellano militare che presta servizio presso la scuola allievi finanzieri di Bari. Don Avolio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Sì, salve, buongiorno, grazie a voi.
1: Don Avolio, il senso di questo pellegrinaggio militare a Lourdes, 17.000 militari in un contesto mondiale che certo non ricorda, anche se la pace viene molto evocata, proprio una concordia mondiale.
2: Sì, allora, innanzitutto bisogna ricordare che questo pellegrinaggio si ripete ogni anno e il pellegrinaggio internazionale militare a Lourdes continua a rappresentare un'esperienza di straordinaria intensità e umana e spirituale per migliaia di militari provenienti da ogni parte del mondo, e possiamo dire che giovani allievi in formazione, perché ricordo che la parte italiana sono 4.000 militari italiani e molti sono gli allievi in formazione e anche militari già impegnati nel servizio quotidiano si trovano insieme, ricordando che pur indossando uniformi differenti e accomunati dalla stessa fede e dagli stessi valori di fraternità, servizio e pace. E il titolo del pellegrinaggio di quest'anno è Sentinelle della Pace, e possiamo dire che in un contesto come quello che stiamo vivendo oggi assume un significato particolarmente profondo per il mondo militare. La sentinella è colui che veglia, che rimane attento, che custodisce e protegge anche nelle ore più difficili della notte. È un'immagine che appartiene profondamente alla vita militare e che descrive bene la missione quotidiana di tanti uomini e donne delle forze armate e delle forze di polizia. E allora essere sentinelle della pace non limitarsi a garantire sicurezza e ordine, ma diventare presenza positiva, punto di riferimento e testimonianza di valori autentici nella realtà in cui si opera. E per un allievo, per gli allievi, perché stando in un reparto di istruzione io parlo insomma con i giovani, e per un allievo in formazione significa imparare fin da subito che la vera forza del militare non consiste soltanto nella preparazione tecnica o nell'efficienza operativa, ma anche nella capacità di infondere fiducia, serenità e speranza agli altri. E allora questa è la dimensione che si vive a Lourdes. A Lourdes questa si vive con grande forza. Vedere tanti giovani provenienti da nazioni diverse e pregare insieme, condividere momenti di fraternità e partecipare alle celebrazioni con raccoglimento e gioia diventa un segno concreto di speranza per il mondo intero. E le uniformi che potrebbero apparire motivo di divisione, potrebbero, diventano invece simbolo di unità e di comunione. Ed è bello osservare come la fede riesca ad abbattere ogni barriera culturale e linguistica, creando legami sinceri tra persone che condividono gli stessi ideali.
1: Don Avolio, la interrompo perché sì? A chiudere le voglio chiedere: il pellegrinaggio militare per l'Italia è guidato dall'ordinario militare per l'Italia, certo, l'arcivescovo Gianfranco Saba. Ecco, sì, a chiudere, qual è il messaggio finale che parte da questo pellegrinaggio?
2: Allora, per noi italiani il pellegrinaggio è anche una grande occasione di vivere attorno al nostro vescovo Gianfranco Saba, vivendo insieme momenti di fede e di preghiera, e le celebrazioni, le processioni, le preghiere del rosario e dell'eucaristia vissuti insieme fanno vivere proprio la bellezza della fede. E da Lourdes, come dicevo prima, proprio il titolo Sentinelle della Pace significa vegliare sul bene comune, e da Lourdes parte qui un invito universale: diventare ciascuno nel proprio quotidiano custode di pace, portando nel mondo gesti concreti di umanità, ascolto e riconciliazione.
1: Grazie a Don Giuseppe Avolio, cappellano militare presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari. Il pellegrinaggio si concluderà domani con la messa internazionale nel Santuario di Lourdes. Grazie e buon pellegrinaggio, Don Giuseppe.
2: Grazie, grazie, buona giornata.
1: Grazie, quindi da Lourdes torniamo a Roma, ma giriamo immediatamente la linea ad Acerra, dove si trova per noi il nostro inviato Francesco De Remigis. Francesco, buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori, vi parlo da Piazza Duomo di fronte alla cattedrale, dove hanno già preso posto vari vescovi della Campania, clero e religiosi, perché alle 9.15 arriverà proprio qui Papa Leone. Papa Leone sarà accolto dalla banda che ha interrotto proprio qualche istante fa le sue prove di esibizione, ma restano presenti qui in piazza e forse tra poco riprenderanno anche a suonare durante questo collegamento. Sono una cinquantina di musicisti vestiti di bianco, assieme naturalmente a tanti centinaia di fedeli che dietro le transenne attendono lungo il corso che porta a Piazza Duomo l'arrivo del pontefice. I colori sono quelli del Vaticano, il giallo ed il bianco, bandiere sulle finestre, sui terrazzi. Ci sono tantissimi ragazzi, soprattutto giovani, under 14 potremmo dire, con un inglese, con bandierine, con su scritte anche alcune frasi della enciclica Laudato Si, che sarà centrale in questa giornata. Ecco, forse potete sentire qualche nota della banda che ha ripreso a suonare, perché alle 9.15 arriverà qui Papa Leone in cattedrale, ma ci sarà un secondo momento in questa giornata alle 10.30 in Piazza Calipari, a circa 20 minuti da dove ci troviamo in questo momento, e poi ci sposteremo anche in Piazza Calipari, dove ci sarà l'incontro con i sindaci e i fedeli dei vari comuni della Terra dei Fuochi. Ne abbiamo sentito qualcuno questa mattina e sono già seduti lì in Piazza Calipari ad aspettare l'appuntamento delle 10.30. Sono lì dalle 6 di questa mattina, davvero sono in migliaia. In quel caso siamo passati anche da lì prima di arrivare qui in cattedrale. Luca, studio.
1: Sì, Acerra, Francesco, sì, vogliamo dire che è la prima volta di un Papa nella Terra dei Fuochi.
3: Assolutamente, ce lo ha ricordato ieri ai nostri microfoni anche il sindaco, con non nascondendo una certa emozione. E naturalmente ricordiamo che c'era stato un tentativo di far arrivare qui Papa Francesco, sempre per portare avanti temi strettamente connessi all'enciclica Laudato Si, in un territorio segnato dall'inquinamento e persone segnate dall'inquinamento, tanti i malati, purtroppo anche molti decessi in questi anni. Ma abbiamo registrato ieri, anche questa mattina, incontrando famiglie delle vittime, ma anche malati che stanno sfidando l'aspetto sanitario in queste settimane e mesi, il coraggio e la voglia di resistere, partendo proprio da ciò che infonde la Laudato Si, cioè ripartire dalla cura del creato, che fa parte anche del processo sociale che qui ad Acerra gradualmente veramente si vuole percorrere, una voglia di resilienza dopo la mancata tappa del pontefice Papa Francesco. Oggi l'arrivo di Leone ha anche questo segnale di speranza, questo ci hanno detto i tanti giovani e le famiglie che attendono il pontefice, e questo si respira tra le strade di Acerra, ripeto, dipinte sui terrazzi con un giallo e bianco della città del Vaticano, le immagini di Papa Leone ed anche frasi di accoglienza e di benvenuto fatte con una semplice cartapesta. Anche questa è Acerra, la voglia di partecipare, esserci, accogliere il pontefice in ogni modo, anche senza spendere troppi soldi. Ogni famiglia ha voluto partecipare con un semplice ritaglio e una scritta "Viva il Papa" sulle terrazze del corso e di altre strade che abbiamo visitato ieri e questa mattina per arrivare qui in Piazza Duomo in cattedrale. Ripetiamo, alle 9:15 Papa Leone sarà nella cattedrale dell'Assunta qui a Piazza Duomo ad Acerra, poi alle 10:30 a Piazza Calipari l'incontro con i sindaci, e alle 12 poi il Santo Padre si congederà dalle autorità che lo hanno accolto e ci sarà il decollo da Acerra per il rientro in Vaticano in tarda mattinata intorno alle 12:45.
1: E allora Francesco, ti interrompo perché procediamo in questo modo, rimani possibilmente collegato, hai il microfono aperto per darci l'arrivo del Papa da Acerra che dovrebbe arrivare tra circa una decina di minuti. Se vuoi puoi entrare direttamente da Acerra e chiedere la linea per la conferma dell'arrivo del Papa. Noi intanto riprendiamo la linea da Acerra, torniamo a Roma, sono le 8:35, salutiamo le persone che ci stanno seguendo via radio attraverso il 335 12 43 722, grazie a Michela, Filomena, Paola, a Riccardo, a Giuseppe che ci stanno seguendo con Luigi Piccardi e Stefano Sparro un breve brano musicale, poi rassegna stampa in particolare sul viaggio del Papa ad Acerra con il nostro Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano, che è qua in studio con noi. Marco, ben trovato.
4: Buongiorno, ben trovato. Beh, brano Just the Way You Are, Billy Joel, 1977. Tante le versioni, ma se la mettiamo insieme all'interpretazione di una certa Diana Krall, cantante e pianista canadese,
5: jazz, tra l'altro,
4: cosa esce fuori?

0: e per quanti fossero interessati, ricordiamo che il prossimo 15 luglio Diana Krall sarà in concerto all'Auditorium Parco della Musica alle ore 21:15. Quindi ecco, chi volesse conoscere di persona quest'artista, che forse ecco non è molto, diciamo, non la sentiamo spesso nominare nei circuiti, diciamo, nei maggiori, ma poi sentiamo che sono artisti veramente di primissimo livello. Non dimentichiamo le collaborazioni anche con Céline Dion,
1: sì, come no.
0: Ricordiamo che è coniugata con Elvis Costello, quindi si sono sposati.
1: Anche lui si avverrà in concerto, adesso non mi ricordo proprio.
0: E poi ecco, tanto per andare nel gossip, si sono sposati nella tenuta di Elton John, sì. Quindi insomma ecco, diciamo che un parterre, un jet set, insomma, di tutto rispetto.
2: E allora abbiamo 335 12 43 722 Tommaso da Rimini, che dice: ottima scelta questa di Stefano e di Luigi, bella versione, meglio di Elton John. Questo è il messaggio. Abbiamo, leggiamo anche il messaggio di Michela, che ci dice, a proposito della festa di Pentecoste di domani, che in Belgio si festeggia lunedì e sarà festa nazionale, ci attende quindi un lungo e caldo fine settimana. Questo è il messaggio di Michela dal Belgio. Ci sono anche tanti altri messaggi che stanno arrivando a proposito della festa di Pentecoste. Lo Spirito Santo guidi ed illumini il mondo in questi momenti bui che viviamo, ci scrive Filomena. Giuseppe fa i complimenti per la trasmissione, per i collegamenti, per la visita del Papa. Breve rassegna stampa in attesa dell'arrivo del Papa ad Acerra, sarà il collega Francesco De Remigis a intervenire in diretta. Vogliamo ricordare la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi in regia. Breve rassegna stampa sul viaggio del Papa ad Acerra, andiamo con l'Osservatore Romano e con quello che scrive: l'incontro con le popolazioni della Terra dei Fuochi devastata dall'inquinamento ambientale. E scrive l'Osservatore Romano: il viaggio del Papa avrà come protagonisti gli abitanti del luogo, specialmente coloro che hanno patito gravemente le conseguenze dell'inquinamento. Queste persone saranno al centro delle attenzioni del Papa. Marco Bellizzi.
3: Sì, beh, è particolarmente importante questo riconoscimento a queste persone che, come sappiamo, insomma, vivono in luoghi difficili sotto molti profili, non ultimo appunto quello ambientale, perché poi lì, come sappiamo, le questioni si intrecciano, sono sempre molto legate fra di loro, tra inquinamento ambientale, criminalità organizzata, insomma traffici legati allo smaltimento dei rifiuti, insomma una situazione complessa che si presenta poi in altre zone sia d'Italia che ovviamente nel mondo. Quindi è particolarmente importante che il Papa faccia sentire la sua vicinanza a questa popolazione. Può sembrare insomma una realtà abbastanza circoscritta, no? Quando si parla di Acerra, noi lo conosciamo, ma insomma nel pianeta è un puntino che potrebbe apparire insignificante, non lo è ovviamente, perché la vicenda appunto degli abitanti di Acerra è estremamente emblematica di quello che può accadere quando insomma in maniera ottusa l'umano crede di poter gestire l'ambiente a seconda dei propri profitti più immediati, quelli economici, e quindi poi avvelena l'ambiente in generale, 360 gradi, dove vivono invece le persone.
2: E allora andiamo ad Acerra con il nostro inviato Francesco De Remigis, che ci aggiorna sull'arrivo di Papa Leone ad Acerra nel campo sportivo. Francesco.
4: Sì Luca, saranno 70 i bambini e i ragazzi del centro riurno della Caritas di Acerra ad attendere il Papa scendere dall'elicottero, davvero pochissimi istanti, pronti ad agitare bandierine con i colori della Città del Vaticano e a intonare soprattutto il Cantico delle Creature di San Francesco, un inno di lode a Dio, alla vita e alla natura. E allora questa sarà la primissima accoglienza per Papa Leone qui ad Acerra.
2: Quindi è atterrato da pochi minuti, mi sembra di poter dire.
4: L'arrivo in elicottero, sì, questa è stata la prima accoglienza, e insieme a loro, quello che ci giunge dal campo sportivo, anche diversi volontari che animano naturalmente i centri locali della diocesi. Da questo punto di vista noi ci troviamo proprio accanto alla diocesi in piazza Duomo, sentite anche le campane. Naturalmente c'è da sottolineare un'apertura particolare della diocesi di Acerra, che il vescovo Monsignor Antonio Di Donna ha scelto come strategia non solo di accoglienza di tutte le famiglie, ma anche e soprattutto di quelle che hanno avuto a che fare con i malanni della Terra dei Fuochi e tutto ciò che l'inquinamento ha portato con essa, cioè malattie, cure complicate da affrontare e soprattutto talvolta anche numeri da mettere su carta, nero su bianco, per dimostrare delle connessioni tra ciò che è accaduto nell'area della Terra dei Fuochi negli anni scorsi e le conseguenti malattie che si sono registrate. Ciò nonostante, la diocesi ha avuto modo di ascoltare queste famiglie, anche seguirle nel loro percorso di cura. Alcune le abbiamo incontrate già ieri e altre decine saranno pronte oggi a salutare Papa Leone, davvero, che inizierà a brevissimo il suo tragitto per entrare poi nel centro, nel cuore di questa cittadina campana, Acerra, arrivare qui alla cattedrale alle 9:15, dove avrà un incontro con i vescovi della Campania, il clero, i religiosi e appunto alcune famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale, il saluto del vescovo, il discorso del Santo Padre, e poi ci sono già dall'altra parte della cittadina, Acerra, Piazza Calipari, decine di migliaia di persone pronte per incontrarlo in quel versante assieme ai sindaci, e ci sono fedeli provenienti da vari comuni della Terra dei Fuochi. Luca, in attesa grazie. Che Papa Leone arrivi qui in cattedrale, vi restituiamo la linea, e grazie anche al tecnico del suono Bruno Orti, che qui da Acerra ci sta permettendo di essere collegati in diretta con Palazzo Pio.
2: Grazie a Bruno Orti, grazie a Francesco De Remigis da Acerra. Avete sentito il suono delle campane, il Papa è atterrato allo stadio Arcoleo di Acerra intorno alle 8:41, quindi poco più di 40 minuti per arrivare a Acerra dall'eliporto dello Stato della Città del Vaticano. Torniamo alla nostra breve rassegna stampa con il giornale Avvenire di oggi. Abbiamo un editoriale a firma di Don Maurizio Patriciello, dove il male non ha vinto dopo anni di veleni e lotta civile. Don Patriciello ci racconta che cos'è la Terra dei Fuochi. Montagne di scarti industriali, cumuli di rifiuti urbani, roghi, fiumi, fiamme, ceneri, fetori irrespirabili portarono nelle casse dei clan e in quelle dei loro signori complici un inarrestabile fiume di soldi. E a noi, scrive ancora Don Patriciello su Avvenire di oggi, che in queste terre siamo nati, viviamo e operiamo, umiliazioni, sofferenze, malattie, povertà, morte. Sono stati anni difficili oltre ogni immaginazione. Marco Bellizzi.
3: Purtroppo, insomma, quello che cercavo di dire prima, nel senso che qui c'è una connessione abbastanza evidente tra criminalità, incuria, insomma, un concetto ovviamente del tutto sbagliato di gestire l'ambiente in cui si vive. Quello che colpisce è proprio il fatto che poi questi clan siano fortemente radicati, no, nel territorio, e come veramente abbiano in totale disprezzo la terra da cui pure loro sono nati, insomma, dove vivono anche i propri familiari, quantomeno, insomma, persone con le quali magari sono cresciute. Ecco, forse questo dovrebbe un po' essere un esempio di quello che intanto che non si deve fare, ovviamente, ma anche della possibilità di una rinascita, no? Perché a un certo punto criminali, onesti, vittime, siamo tutti figli dello stesso territorio, della stessa terra, e quindi forse rendersi un momento conto di questo potrebbe aiutare.
2: Restiamo ancora su Avvenire di oggi, perché questo editoriale di Don Maurizio Patriciello continua in questo modo: eppure tutti sapevano tutto, niente di nuovo sotto il sole, collusioni, corruzioni, omertà, paura, incapacità, menefreghismo, omissioni. Per la sete di denaro tanti nostri fratelli in umanità hanno avvelenato l'aria, l'acqua, il terreno, che a loro volta hanno avvelenato loro e i loro figli. I morti, soprattutto i bambini, gridano vendetta al cospetto di Dio e della storia. Cauteruccio.
5: Innanzitutto il riconoscimento ad Avvenire è la testata italiana che più ha seguito negli anni la vicenda della Terra dei Fuochi, e con inviati sono stati lì a fare ricerche, a documentarsi, quindi veramente un esempio di grande giornalismo fatto proprio in prossimità, quindi su questo vorrei dare proprio un merito e un plauso alla testata Avvenire. E poi dire che sono successe delle cose eclatanti, cioè hanno seppellito dei camion interi con i carichi di veleni, quindi non si sono preoccupati nemmeno di diciamo così di recuperare i camion oppure i rimorchi, lasciano adesso, anche recentemente è avvenuto, modificano le targhe perché il costo del rimorchio praticamente è meno della multa che prenderebbero, quindi abbandonano questo ancora adesso, quindi è un grande problema.
2: Allora, noi alle 8.50 ci fermiamo qui con la rassegna stampa perché il Papa sta arrivando al Duomo di Acerra con qualche minuto di anticipo. Io direi di collegarci ancora con il nostro inviato ad Acerra, Francesco De Remigis. Intanto saluto Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Abbiamo anticipato un po' e dobbiamo chiudere in anticipo la nostra rassegna stampa. Certo. Naturalmente l'appuntamento con te è per sabato prossimo. Grazie.
3: Certamente.
2: E buon lavoro. Ci dai soltanto l'incipit della tua rubrica Cronache Romane di oggi sull'Osservatore Romano?
3: Parliamo di iniziative imprenditoriali portate avanti dalle persone affette da sindrome di Down, un aspetto insomma molto importante.
2: Dalle 15 online e il cartaceo, certo, dell'Osservatore Romano. Grazie a Marco Bellizzi. Io ringrazio anche Stefano Sparro e il maestro Piccardi. Vediamo se abbiamo modo magari di salutarci ancora dopo. E allora, De Remigis, la linea a te ad Acerra. Il Papa dovrebbe arrivare tra poco al Duomo.
6: Luca, è proprio così, c'è fermento tra le persone dietro le transenne pronte ad accoglierlo salutandolo con le bandierine. Ecco, arrivano le prime due moto della polizia, segno che sia davvero imminente l'arrivo qui a Piazza Duomo ad Acerra di Papa Leone, che troverà sui balconi i colori della Città del Vaticano, tante persone affacciate, davvero un evento, una prima che si sente anche nel fermento che c'è qui nel cuore della città. Di fronte a Piazza Duomo anche la banda che si è riscaldata, come avete sentito pochi minuti fa, per prepararsi ad accogliere il Papa anche con la musica, e sappiamo quanta importanza Papa Leone dia alla musica e al canto in generale, non solo nella liturgia ma nella vita di tutti i giorni. Continuano ad arrivare le prime auto di sicurezza, la polizia, dunque davvero imminente l'arrivo di Papa Leone, che dal campo sportivo di Acerra si sta trasferendo qui nella cattedrale. Siamo in Piazza Duomo, la cattedrale dell'Assunta. Ecco che la banda grida pronti, segno che sta davvero per arrivare l'auto del pontefice qui alla Piazza Duomo di Acerra, la cattedrale dell'Assunta, che vede una diocesi molto molto attiva, e oltre ai tanti fedeli che stanno aspettando naturalmente Papa Leone ci sono autorità ecclesiastiche, i vescovi della Campania, i religiosi, tanti sacerdoti che hanno raggiunto questa cittadina da altri territori della Terra dei Fuochi.
2: Come Francesco, sappiamo, ti interrompo solo un attimo perché salutiamo il collega inviato di Avvenire Pino Ciociola, che ci ha raggiunto qua in studio. Buongiorno Pino e grazie.
7: Buongiorno a chi ci ascolta, ciao Luca, un saluto a tutti.
2: Abbiamo Alfonso Cauteruccio che continua a stare con noi, presidente di Green Accord, anche a te ben trovato e ben ritrovato con noi alla Radio Vaticana.
8: Un saluto ancora a tutti gli ascoltatori.
2: Poi tra poco ci raggiungerà anche Silvia Giovanrosa per questa radiocronaca. Ricordo la collaborazione tecnica di Daniele Giorgi con lo staff inviato ad Acerra, Francesco De Remigis, con la collaborazione tecnica di Bruno Orti. ufficialmente da questo momento sono le 8.54, siamo in Radio Cronaca diretta sulla Radio Vaticana da Acerra dopo un'edizione speciale di Sound Magazine. E allora Francesco, io vorrei fare un salto in avanti, poi ascolteremo quello che il Vescovo di Acerra dirà, quello che il Papa naturalmente dirà, e ne parleremo anche tra poco con i nostri amici qua in studio di Avvenire di Green Accord. Ma la domanda è questa: oggi la situazione nella Terra dei Fuochi è migliorata o no?
6: Secondo le istituzioni è migliorata certamente rispetto anche a soli 10 anni fa. Naturalmente nessuno nega le difficoltà, nessuno nega che il percorso sia in salita, ma tutti registrano un fare sistema, una voglia di elaborare strategie in comune, non solo con i comuni vicini ad Acerra, quelli della Terra dei Fuochi per intenderci, ma anche con la regione e il governo. Questo ci ha confermato ieri il sindaco, ma anche altre istituzioni, assieme alla Chiesa, che qui davvero svolge un ruolo di polo attrattivo, dove ci si ritrova molto spesso in diocesi, ce lo hanno confermato tutti, anche in comune, per confrontarsi su quelle che sono le sfide che qui sono davvero quotidiane, perché se si risolve un problema non è da escludere che se ne scopra un altro, magari in un'area vicina. Le
2: Grazie.
6: Bonifiche molte sono già partite, alcune partiranno. A proposito di partenze, diamo anche l'orario di atterraggio di Papa Leone preciso dell'elicottero alle 8.41 al campo sportivo. Adesso sono le 8.55 e a minuti sarà qui a Piazza Duomo da Acerra.
2: E allora tu rimani,
6: studio.
2: Grazie, rimani in collegamento e quindi microfoni aperti quando arriva il Papa, ma abbiamo ascoltato quello che il nostro inviato De Remigis ha detto. Pino Ciocciola, ti vediamo perplesso su
7: sì,
2: quella che
7: perplesso.
2: È la situazione attuale della
7: sì,
2: Terra dei Fuochi.
7: Sono molto perplesso perché vanno precisate alcune cose. Si comincia a intravedere un po' di buona volontà, qualche fatterello, non userei neanche la parola fatti. La situazione in Terra dei Fuochi, non l'ho detto io, lo disse nel 2015, se non sbaglio, l'allora comandante della Forestale, Sergio Costa. La Terra dei Fuochi, cioè la zona a sud di Caserta e nord di Napoli, più o meno 3 milioni di persone residenti, è devastata, uso questo aggettivo. Intanto cominciamo a precisare anche che non è corretto parlare di inquinamento, lì ci sono i rifiuti tossici. C'è un posto che si chiama, c'è un posto a Giuliano che è l'ex Resit, c'era un'azienda, chi ha curato quel giochino lì si è beccato 20 anni di carcere, risponde a nome e cognome di Cipriano Chianese, dove la terra fuma senza bruciare. A tutt'oggi, dove c'è una spaccatura, ci sono 1000 video, li ho fatti anch'io, basta andare su YouTube, e la terra fuma. La situazione è questa. Ciò significa, per inciso, che questa storia, bonificassimo oggi tutto, andrebbe avanti ancora 40-50 anni, le conseguenze andrebbero avanti 40-50 anni. E dammi solo l'opportunità di dire una cosa. La mia immagine della terra di fuoco, io ho fatto 1000 scavi... ho anche pagato un bel prezzo per andare lì da 20 anni, ma la mia immagine è un'altra. Io vado di frequente al Pausillipon, che è l'ospedale oncologico, che è l'ospedale pediatrico di Napoli, e vado al reparto di oncoematologia. Tanti anni fa passai il pomeriggio con una bimba che aveva 2 occhi strepitosi azzurri, era in mutandine e canottiera, era settembre, faceva molto caldo, teneva nella mano destra un pacchetto di patatine e nella sinistra aveva l'ago della Flebo. Passammo il pomeriggio a giocare, ovviamente non aveva più capelli, era calva. Passammo il pomeriggio a giocare e 6 mesi dopo quella bimba morì. Non conoscete tanti di bimbi morti. Io credo che se ci giriamo dall'altra parte li uccidiamo anche noi.
2: Grazie a Pino Ciocciola, inviato di Avvenire. Alfonso Cauteruccio,
9: vorrei ricordare che c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha, diciamo così, ha condannato l'Italia perché non ha svolto un'azione preventiva soprattutto per l'insorgere di malattie, e quindi con imminente rischio della vita per le persone, e poi soprattutto ha notato che c'è una frammentazione di competenze che produce una lentezza nelle risposte che vengono date a questo tipo di problemi, e poi soprattutto non ci sono state le azioni penali concrete e visibili, insomma. Quindi ci sono 2 anni di tempo perché il governo italiano, lo Stato italiano, possa adottare una strategia globale che veramente dia corso alle bonifiche e contrasti con più efficacia sia gli smaltimenti illegali e soprattutto, ecco, operi per la prevenzione delle malattie.
2: 8:59, diamo anche il buongiorno a Silvia Giovanrosa che ci ha raggiunto. Insieme a Silvia Giovanrosa porteremo avanti questa radiocronaca del Papa ad Acerra, ma a questo punto ci fermiamo solo un minuto per l'aggiornamento delle notizie flash con Roberta Barbi e poi torniamo con Acerra a tra poco. Linea alla regia.
10: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
11: Le 9, Roberta Barbi in studio. Papa Leone è arrivato ad Acerra, Napoli, per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Accolto dalle autorità, la sua visita pastorale inizierà in cattedrale con l'incontro con i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie che piangono vittime causate dall'inquinamento ambientale. Medio Oriente, secondo i media americani, Trump sta valutando seriamente la possibilità di lanciare nuovi attacchi contro l'Iran e a meno di una svolta nei negoziati a Teheran, arrivati i mediatori di Qatar e Pakistan. Sequestro di persona, tortura e violenza sessuale, queste le ipotesi di reato in via di valutazione da parte della Procura di Roma in merito all'abbordaggio della flottiglia. Intanto l'UE ha accolto la richiesta del governo italiano sulle sanzioni a Ben-Gvir, ancora una cinquantina gli attivisti ricoverati a Istanbul. 6 persone sono state uccise, 39 ferite e 15 risultano disperse in un attacco delle forze armate ucraine al dormitorio in un collegio del Lugansk occupato, a fornire il bilancio lo stesso presidente Putin. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: 9.01, ancora in diretta per la visita pastorale italiana del Papa nella diocesi di Acerra. Il Papa è atterrato alle 7.41 nello stadio comunale di Acerra, dove abbiamo Francesco De Remigis. Un aggiornamento in cronaca, Francesco: il Papa dovrebbe arrivare tra poco in cattedrale nel Duomo di Acerra.
1: Sì, è atterrato alle 8.41, Luca, precisiamolo, perché davvero si tratta di minuti il suo arrivo qui alla Piazza Duomo di Acerra in cattedrale, una diocesi che conta circa 120.000 abitanti, quindi una diocesi davvero ampia. Si iniziano a vedere in Piazza Duomo ancora moto delle forze dell'ordine che preannunciano l'arrivo del Papa. C'è un gran fermento, cominciano a vedersi anche le prime bandierine alzate, dunque in lontananza potrebbe arrivare dal corso cittadino qui a Piazza Duomo il Pontefice. Una terra dei fuochi, ricordiamolo, che è quella considerata tra le province di Napoli e Caserta, in particolare Acerra naturalmente, ed è finita terra dei fuochi a causa dei frequenti roghi tossici, rifiuti speciali pericolosi sversati illegalmente negli anni da organizzazioni criminali. Avete parlato di questa problematica anche in studio, ricordiamo che noi ieri siamo andati anche sul territorio a immortalare alcune aree ancora non bonificate dove la problematica persiste. Lo trovate su vaticanews.va, l'articolo con video, e anche sui nostri social Instagram e WhatsApp, oltre che X. Nel frattempo stanno arrivando altre auto, la sicurezza si fa più profonda. Vediamo chi scende da una prima auto, naturalmente sono attesi molti religiosi e vescovi anche dell'area qui alla Piazza Duomo. Ecco è sceso Papa Leone dall'auto, lo vediamo in questo momento, si caratterizza la sua tenuta bianca tra abiti scuri in questa piazza. Ecco che tocca, carezza un bambino, una madre qui nella piazza, una piazza dove il giallo predomina, i fiori sono stati scelti di questo colore proprio in onore della città del Vaticano, del Pontefice. Un secondo bambino accarezzato, poi un terzo, tre mamme che lasciano la piazza sorridenti e felici naturalmente di aver ricevuto questa attenzione particolare del Papa, che si sta dirigendo verso le transenne dove ci sono decine e decine di persone venute qui a Piazza Duomo per salutarlo. Nonostante la grande sicurezza, c'è voglia di contatto, di essere presenti, di far sentire la propria presenza anche dei cittadini di Acerra, che vogliono testimoniare come un futuro diverso sia possibile, partendo proprio dagli insegnamenti dell'enciclica. Così ci hanno detto anche poco fa, prima di questo collegamento, il fatto che il Papa sia qui con la sua presenza da Acerra ci dimostra che il fatto che noi in questi anni abbiamo intrapreso un percorso di resilienza e di guardare al futuro senza abbandonare questi territori che sembravano perduti sia la strada buona. Dunque un incoraggiamento che la presenza del Papa porta in questa città. Al momento ancora in piazza il Pontefice sta salutando altri cittadini e tra poco, contornato da autorità religiose, entrerà nella cattedrale di Acerra. Ancora si sofferma Papa Leone, stringe mani, saluta la transenna, sembra non esistere davvero il contatto in diretto con i fedeli. Sono decine e decine, ma non c'è nessun timore, anzi davvero gradevole vedere queste immagini dal vivo, perché i sorrisi sono tanti.
0: C'è una bene Francesco,
1: di fede.
0: Bene Francesco, naturalmente microfono aperto. Torniamo in collegamento tra poco, riprendiamo la linea da studio. Ricordiamo che il Papa tra poco entrerà nella cattedrale di Acerra, dove sono presenti i vescovi della Campania, il clero, i religiosi e soprattutto le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale. E il primo atto sarà il saluto del vescovo di Acerra, Monsignor Di Donno, e poi ascolteremo il discorso del padre. Silvia,
2: sì, del Monsignor, Papa. Del Papa, sì, Monsignor Di Donno, che sta in questo momento accompagnando Papa Leone all'interno della cattedrale di Acerra. Come dicevi tu, Luca, il Papa in questo primo incontro incontrerà i vescovi, i sacerdoti della campagna, i religiosi, ma anche tutte quelle famiglie che, come stava dicendo precedentemente Pino Ciociola, hanno avuto i maggiori danni dal punto di vista della salute. A questo proposito, è proprio intorno a queste famiglie e per il bene del territorio sono nate diverse organizzazioni, no, e associazioni, proprio perché non dobbiamo dimenticare anche di fatto quello che il Papa va a testimoniare, l'esistenza di un bene che non si arrende a questo male, che ovviamente è inequivocabile, non vedere sarebbe un peccato mortale.
3: Sono molto felice che il Papa sia lì oggi, perché ha riacceso le luci, perché noi l'abbiamo dimenticata la terra dei fuochi. Per inciso, noi non scriviamo quasi più terra dei fuochi, scriviamo terre dei fuochi, perché ci sono ormai, sappiamo che ovunque in Italia, da sud a nord. Sì, lì sono nate molte iniziative, alcune magari si sono spente negli anni, altre continuano. Ho notato, non so se più sconforto o rassegnazione negli ultimi 6-7 anni, credo dovuti al fatto che siano davvero comunque dimenticati. Se ci facciamo caso, insomma, è molto semplice, basta leggere i giornali, basta guardare la TV, basta andare sui social. Non si parla quasi più di terra dei fuochi, intendendo appunto nord di Napoli e sud di Caserta. Il Papa oggi lì la va a raccontare bene, la va a raccontare davvero bene, e ci spiega che lì non è finita e che ci sono mille altre terre dei fuochi. È cambiato molto il meccanismo. Fino a 10-15 anni fa era la Camorra che gestiva tutto, loro furono i primi, parliamo degli anni 80. Adesso funziona in maniera molto diversa, adesso se la giocano sostanzialmente da soli, non lo dico io, lo dice la Direzione Nazionale Antimafia almeno da 10 anni, se la giocano pezzi di industria, se la giocano pezzi di finanza deviata, se la giocano pezzi, grandi pezzi di istituzioni corrotte. Per mettere in piedi questo gioco ci vogliono decine e decine di persone.
4: Io credo che bisogna pensare anche a una responsabilità collettiva, naturalmente, quindi penso che il Papa richiamerà certamente questo aspetto, perché non è possibile una tale devastazione senza anche la connivenza delle persone che vivono lì e operano lì. Tony Mira raccontava che gran parte, diciamo così, degli scarti sono pellame sostanzialmente, che risulta da piccole fabbrichette che producono le borse che si vendono sui marciapiedi delle grandi città. Naturalmente sono tutte aziende abusive e quindi non possono, diciamo così, i rifiuti non possono essere smaltiti legalmente, per cui sono obbligati in questo senso a lasciarli e a bruciarli, dargli fuoco, e questo è un grande problema, che per proprio questo, anche questo tipo di rifiuto è molto tossico e bruciarlo significa produrre dei danni.
0: Il Papa è entrato in questo momento, Silvia, nella cattedrale, anche qui si sta soffermando con i tanti fedeli, soprattutto con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale, ma io vorrei brevemente, dobbiamo andare proprio sui secondi perché poi daremo la linea alla cattedrale e al vescovo che saluterà il Papa. Ciociola, la politica è chiaramente... Io non vorrei usare termini troppo forti.
3: Se vuoi li uso io.
0: Puoi usarli te, ma la politica ha una responsabilità enorme.
3: La politica è stata molto semplicemente, negli ultimi 40 anni, o connivente o fiancheggiatrice, o si è girata dall'altra parte, soprattutto la politica locale. Anche quella nazionale ha fatto il suo corso. Cito sempre la DNA, la Direzione Nazionale Antimafia, relazione al Parlamento di 4-5 anni fa a memoria. Ci sono cose illegali ieri che sono state legali con una legge oggi, comprese alcune leggi nazionali, lo dicono i magistrati della DNA. A fronte di questo, io capisco quella gente. tu hai vissuto dei lutti terrificanti, parliamo di bimbi soprattutto, bimbi, donne, noi ci concentriamo noi per primi sui morti, non ci sono solo quelli, ci sono le sterilità maschili e femminili, le mortalità neonatali. Il direttore dell'ASL, del reparto di ostetricia, del servizio di ostetricia dell'ASL Napoli Nord, mi raccontava una decina d'anni fa che quando le donne vanno lì da loro in gravidanza, la prima cosa che le dicono è non mangiare determinate cose, e mi raccontò che c'è un paese che io ovviamente non citerò. Lui mi diceva che quando arrivano donne, il termine è brutto ma è scientifico, gravide da loro, loro sanno che una gravidanza su tre salterà spontaneamente. Questo è il quadro. Allora, dobbiamo sempre, con le mafie vale sempre lo stesso gioco, che siano mafie, criminalità organizzate o industriali o quello che volete. Se ci giriamo, siamo con loro.
0: Alfonso Caldoriuccio, vediamo la risposta del Papa a questa realtà, che è una realtà poi di differenza.
4: Certamente, capita in un momento, diciamo così, ingarbugliato a livello internazionale, ma secondo me è un messaggio molto chiaro e molto, molto forte quello che porterà il Papa, proprio soprattutto di vicinanza a queste persone, e naturalmente farà in modo di portarla all'attenzione di tutti.
0: Silvia?
2: Sì, il Papa in questo momento è, diciamo, sta facendo il giro della cattedrale, accompagnato, appunto, abbiamo visto da Monsignor Di Donna. Tra poco potremo ascoltare il saluto del Vescovo, e successivamente potremo ascoltare le parole del Papa, che immaginiamo possano essere chiaramente di vicinanza in primis alle persone che hanno subito i maggiori danni di fronte a questa tragedia, che, come diceva Pino Ciociola, mi ha colpito la sua osservazione: non possiamo parlare di inquinamento, l'inquinamento non è un termine proprio. La domanda che ci arriva sostanzialmente da chi ci ascolta magari ci riporta un po' indietro nel tempo, forse per capire come è accaduto il tutto. Noi sappiamo dalle cronache che furono sversati ed interrati anche a una profondità estrema, insomma di 30 metri, un palazzo di 8 piani.
5: Ci sono camion interi interrati.
3: Assolutamente sì.
2: Rifiuti contenenti anche metalli pesanti, perché questa fu, diciamo, la principale evidenza, no? Fu notata anche una differenza di campo magnetico. Mi pare che proprio Costa procedette in questo modo con le indagini.
3: Assolutamente sì, ma c'è di tutto, c'è realmente di tutto e di tutto il peggio.
2: Il fatto che sia a 30 metri, poi che cosa ha causato? Che tutti questi rifiuti si sversassero nelle falde acquifere.
0: E allora andiamo ad ascoltare il Papa, perché poi parleremo di cosa si può fare per uscire da questa situazione. Tra l'altro anche il mondo cattolico è impegnato in questa rinascita del territorio, e la visita del Papa di oggi segna la rinascita di questo territorio.
6: Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.

0: Un taco.
1: Lui che viene nel nome del Signore, santità, benvenuto, welcome ad Acerra. La saluto.
2: Sta parlando Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra.
1: La saluto a nome della diocesi di Acerra e di tutta la popolazione di questo territorio. La saluto anche a nome dei vescovi della Campania qui presenti, dei sacerdoti, dei diaconi, dei consacrati e delle consacrate qui presenti. Vostra Santità viene nella vigilia dell'undicesimo anniversario dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune. Viene ad incontrare la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Si tratta di un territorio compreso tra Napoli e Caserta di circa 11.000 chilometri quadrati che include 90 comuni con circa 3 milioni di abitanti. Santità, sarebbe troppo lungo raccontare quello che è successo alla nostra terra, ma pur nei limiti di tempo imposti da questo saluto non posso evitare di farlo, e intendo farlo come memoria penitenziale, anche per chiedere perdono al Signore per il male che abbiamo provocato alla nostra terra e per quello e perché quello che è accaduto non accada mai più. Il dramma ambientale è incominciato negli anni Ottanta, quando alcuni industriali del nord avevano necessità di smaltire grosse quantità di rifiuti tossici. Nell'arco di

I veleni non si interrano da soli, né hanno trovato soltanto criminali pronti a smaltire e a bruciare. Dalle diverse inchieste di questi decenni emerge una fitta rete di complicità, di omissioni e di lentezze burocratiche. A questo si è unita la pratica di abbandono di rifiuti da parte di alcune piccole aziende che lavorano in nero e smaltiscono in modo illegale i loro rifiuti bruciandoli nelle nostre campagne. Così nasce la locuzione «terra dei fuochi», che poi è diventato un marchio infamante per il nostro territorio, provocando il crollo dell'economia agricola perché i contadini hanno trovato molte difficoltà per vendere i prodotti della terra. Santità. In questa casa, la nostra casa comune, come nel Tempio di Gerusalemme, sono entrati nuovi mercanti che per ragioni di profitto e con il silenzio colpevole di tanti ne hanno fatto un luogo di mercato. A ciò si aggiunge che Acerra, periferia della grande metropoli napoletana, sconta il prezzo di avere nel suo territorio l'unico termovalorizzatore della Campania, su cui si regge l'intero sistema di gestione dei rifiuti della regione. Per questa sommatoria di fattori inquinanti, Acerra è diventata città simbolo delle tante periferie sacrificate per il benessere di altri. L'inquinamento ha provocato malattie e morti premature, in particolare di ragazzi e di giovani, vere vittime dell'inquinamento ambientale. Noi crediamo infatti che c'è una correlazione tra inquinamento ambientale e l'insorgere di patologie tumorali. Per diversi anni molti hanno negato tale correlazione, ma alcuni anni fa l'Istituto Superiore di Sanità ha portato avanti un monitoraggio commissionato dalla Procura di Napoli Nord sui bambini morti di tumore e ha riconosciuto ufficialmente e scientificamente che c'è un nesso di causalità tra l'inquinamento e l'alto tasso di mortalità, soprattutto infantile. Negli ultimi 30 anni, solo ad Acerra, sono morti circa 150 tra ragazzi e giovani, senza contare gli adulti e i morti delle altre zone del territorio. Sono qui presenti davanti a lei, Santità, alcuni genitori di ragazzi morti e di quelli che attualmente sono in cura. Sono i genitori di Marco, di Maria, di Pasquale, di Tina, Nello, di Cristian, Tonia, di Antonio, di Francesco, di Davide, di Pietro, di Laura, di Alessia, solo per citarne alcuni, gli ultimi in ordine di tempo. Questi genitori e questi malati hanno vissuto una vera via crucis. Molti non hanno ancora elaborato il lutto. A queste famiglie noi dobbiamo anzitutto verità e dire ufficialmente che qui c'è stato chi ha avvelenato, guadagnato, taciuto, lasciato fare, chi doveva controllare e non l'ha fatto. All'inizio la risposta delle istituzioni è stata molto debole. Esse per lungo tempo sono rimaste sorde e inadempienti. Le dichiarazioni fatte, per esempio, in tribunale da alcuni camorristi pentiti sono state coperte dal segreto di Stato per 16 anni. Solo nel 2013 esse sono state desecretate. Roberto Mancini, poliziotto, medaglia d'oro al valore civile per essersi prodigato nell'ambito della lotta alle ecomafie, nel 1990

0: 1996 aveva consegnato 250 pagine di informativa con nomi, luoghi, dettagli dei traffici di rifiuti in Terra dei Fuochi. Questa informativa è rimasta dimenticata per 15 anni. Lo stesso ha fatto il nostro vigile eroe Michele Liguori. Entrambi. Entrambi morirono di tumore a causa delle esposizioni nei siti inquinati. È giusto ricordarli oggi da parte nostra. La gente, soprattutto le famiglie colpite dalla malattia e dalla morte dei figli, ha reagito. Sono nati decine di comitati, sono scesi in piazza i cittadini, le madri coraggio, i medici per l'ambiente e tanti altri, i quali, anche pagando un alto prezzo, hanno denunciato tale situazione, subendo anche l'accusa di provocare danno all'immagine del territorio. Nel gennaio del 2025, l'anno scorso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in seguito a una serie di esposti fatti dai cittadini e dai comitati, ha condannato l'Italia per non aver tutelato adeguatamente le popolazioni esposte al rischio ambientale. Dopo tale sentenza, il governo ha nominato un commissario unico nella persona del generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, e negli ultimi due anni ha messo in campo una strategia che va considerata in modo positivo. Ma la gente soprattutto si è rivolta santità alla Chiesa, alle chiese di questo territorio, e la Chiesa ha ascoltato il grido della terra e il grido dei poveri. Sì, perché come dice Laudato Si, il grido della terra e quello dei poveri si identificano. Non c'è mai una crisi ambientale che non sia anche una crisi sociale e una crisi sanitaria. Terra, poveri e malati vanno sempre insieme. La forte azione della Chiesa a difesa della custodia del creato ha movimentato le coscienze, ha dato voce ai senza voce, ha coinvolto le nostre comunità. Da allora è incominciato il cammino delle nostre chiese della Campania, in particolare di quelle più direttamente interessate al fenomeno: Acerra, Aversa, Nola, Caserta Capua, Napoli, Pompei, Pozzuoli, Sorrento Castellammare, Teano Calvi, Sessa Urunca, Alife Caiazzo. L'enciclica Laudato Si ha dato ulteriore ispirazione e sostegno al nostro impegno. Abbiamo coinvolto i nostri presbiteri e le nostre comunità. Abbiamo avviato un dialogo con le istituzioni regionali e comunali. Abbiamo coinvolto anche la Chiesa italiana, la Conferenza Episcopale, in particolare le diocesi italiane che nel loro territorio hanno siti altamente inquinanti. Non mi stanco mai di ripetere, Santità, che in Italia ci sono tante terre dei fuochi. Il Ministero dell'Ambiente indica ben 51 siti altamente inquinati distribuiti tra nord, centro e sud. La Valle del Cengio e Casale Monferrato in Piemonte, Vicenza e il Veneto con la sostanza PFAS nelle acque, Marghera a Venezia, Piombino in Toscana, il bacino del fiume Sacco a Frosinone, le acciaierie di Terni, Bussi sul Tirino in Abruzzo, Taranto per l'Ilva, Crotone in Calabria, Priolo e vicino Siracusa in Sicilia. E speriamo di non aggiungerne qualche altro, perché sembra che i veleni che un tempo venivano dirottati in Campania stanno facendo il viaggio verso la Puglia. L'impegno delle nostre diocesi è stato ed è questo, anzitutto un'operazione verità, conoscere la verità dei fatti, documentarsi, poi educare le nostre comunità, soprattutto le parrocchie, alla custodia del creato e quando è necessaria, ed è stata necessaria, anche la denuncia del male, delle lentezze e delle inadempienze delle istituzioni. Tale impegno delle nostre chiese santità non è fondato su motivi sociologici. La Chiesa non segue le mode, ma su motivazioni di fede. Siamo consapevoli che la cura del creato è parte integrante dell'annuncio del Vangelo. Noi crediamo al Vangelo della creazione. Noi crediamo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra. Un'altra consapevolezza a cui ci ha condotto il nostro cammino è la seguente. L'educazione alla custodia del creato deve entrare nel tessuto ordinario delle nostre comunità, soprattutto parrocchiali, a cominciare dalla predicazione dei presbiteri e dalla catechesi ordinaria. Siamo convinti che se questo non avviene, la custodia del creato sarà lasciata alla sensibilità di alcuni soltanto, sarà un tema di élite ecclesiali, ma non passerà nel tessuto ordinario delle nostre comunità. In questi ultimi anni dobbiamo registrare un sussulto di coscienza civica e una crescita di sensibilità per la custodia del creato. Oggi la gente ha preso coscienza di quello che è successo. Ci sono cittadini, gruppi di volontari, comitati, associazioni, medici che non si arrendono e si impegnano ogni giorno per la difesa del creato. Oggi dobbiamo riconoscere che sono stati fatti molti passi in avanti, grazie a leggi apposite e a una cabina di regia che fa capo al governo, all'onorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, insieme al prefetto di Napoli Michele Di Bari e al prefetto di Caserta Lucia Volpe. Si sta promuovendo il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nel contrasto dei reati ambientali e nel controllo del territorio. La direzione è quella giusta, anche sulla scorta del clima di sinergia istituzionale che si è creato. Si sta facendo molto, ma moltissimo resta ancora da fare. Soprattutto assicurare continuità all'opera intrapresa e dotare di mezzi e di fondi economici gli organi preposti perché il cammino sarà ancora lungo. Santità, oggi le chiediamo di essere confermati nella fede e nell'impegno per la custodia della casa comune. Le chiediamo una parola di consolazione per le famiglie che hanno perso i loro figli, vittime dell'inquinamento. Una parola di speranza per la popolazione che spesso è tentata di perdere la fiducia. Una parola di incoraggiamento per quelli che si impegnano per la difesa della casa comune. E perché no? Una parola anche di ammonimento severo per quelli che continuano ad avvelenare questa terra. È proprio di ieri la notizia di uno sborsamento di tonnellate di rifiuti tossici nel Casertano. Diciamo a questi nostri fratelli irrediti nel male e presi dal miraggio di guadagni favolosi: convertitevi, cambiate strada, perché il vostro non è soltanto un reato, ma è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio. Convertitevi. Ma soprattutto le chiediamo una parola che scuote le coscienze di tutti noi, delle istituzioni, dei cittadini, e anche delle nostre chiese. Invochiamo la protezione dei nostri santi patroni. Sono presenti le loro statue, i santi Cuono e Figlio, che furono adottati dalle popolazioni di questa terra proprio a protezione della salubrità dell'aria e della fertilità delle campagne. E soprattutto il grande, grande Sant'Alfonso Maria dei Liguori, perché ci faccia prendere coscienza del peccato commesso contro la Madre Terra e per la sua azione di carità verso i poveri. Grazie, Santità. Il Signore la benedica.
1: Oh, 9:32, abbiamo ascoltato un ampio discorso di saluto di Monsignor Antonio Di Donna al Papa all'interno della cattedrale di Acerra, e tra poco ascoltiamo il discorso del Papa.
2: Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, buongiorno e grazie per la vostra accoglienza. Ringrazio il Signore di potervi incontrare, ritornando in Campania pochi giorni dopo la mia visita al santuario di Pompei e alla città di Napoli. Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione. In questa cattedrale viviamo un primo momento, quello ecclesiale, e vorrei dire più familiare della mia visita. Poi sulla piazza incontreremo idealmente l'intera società. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Sono qui però anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa che ha saputo osare la denuncia e la profezia per radunare il popolo nella speranza. Così, sapendo di visitarvi alla vigilia del Pentecoste, ho cercato nelle Sacre Scritture una pagina che potesse interpretare e ispirare il vostro cammino. L'ho trovato in una grandiosa visione del profeta Ezechiele, portato dal Signore a fare un'esperienza che per il popolo in esilio dovrà diventare un forte messaggio di risurrezione. Ezechiele racconta: «La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutte inaridite». Carissimi, Dio aveva posto l'uomo e la donna in un giardino perché lo coltivassero e lo custodissero. Tutto era vita, bellezza, fertilità. Anche questa terra anticamente era chiamata Campania Felix, perché capace di incantare per la sua fecondità, i suoi prodotti e la sua cultura, come un inno alla vita. Eppure, ecco, la morte della terra e degli uomini. Possiamo immedesimarci nello sconcerto del profeta davanti a quella distesa di ossa inaridite. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie. Di fronte a questa realtà ci possono essere due atteggiamenti: l'indifferenza o la responsabilità. Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia. Il Signore poi pone a Ezechiele una domanda. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Carissimi, ecco che Dio ha per noi domande nuove che allargano il nostro orizzonte. Lui sa che abbiamo un cuore che cerca la vita e sospira l'eternità, ma che le rinvia troppo facilmente a un tempo indefinito e lontano, a un mondo diverso e che ancora non c'è. Ezechiele invece deve servire il suo popolo, quello che c'è nella situazione in cui si trova. Allo stesso modo le nostre chiese hanno la missione di fare risuonare qui e oggi la parola di Dio. Questa parola ci domanda se crediamo nelle sue stesse possibilità. È parola di vita. Se oggi ci incontriamo è per rispondere a questa parola. E rispondiamo così: Signore, la morte sembra essere dappertutto, l'ingiustizia sembra avere vinto, la criminalità, la corruzione, l'indifferenza uccidono ancora, il bene sembra restare inaridito. Però se tu ci interroghi, potranno queste ossa rivivere? Noi crediamo e diciamo: Signore Dio, tu lo sai. Tu sai che possiamo rialzarci, perché tu stesso ci prendi per mano. Tu sai che il nostro deserto può fiorire. Tu sai cambiare il lutto in gioia. Sorelle e fratelli, tutto questo è molto concreto. È una promessa che già diventa realtà. Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si, pur denunciando un paradigma di morte, ha chiaramente annunciato il silenzioso irrompere della vita nuova. Dopo aver elencato realtà in cui le persone già ripartono insieme e danno nuova forma alla giustizia sociale e ambientale, scrive: l'autentica umanità che invita una nuova sintesi sembra abitare in mezzo alla civiltà tecnologica, quasi impercettibilmente. Sarà una promessa permanente, nonostante tutto, che sboccia come un'ostinata resistenza di ciò che è autentico? Carissimi, siate testimoni di questa ostinata resistenza che diventa rinascita, là dove il Vangelo illumina e trasforma la vita. Questo ci ha insegnato il Concilio Vaticano II, in particolare con la Costituzione Gaudium et Spes. Il Signore ci fa domande nuove su come si vive nei nostri quartieri, sulla disponibilità a lavorare insieme fra persone e istituzioni, sulla nostra passione educativa, sull'onestà nel lavoro, sull'equa distribuzione del potere e delle ricchezze, sul rispetto per le persone e per tutte le creature. Potranno queste terre rivivere? Siate voi stessi la risposta. Una comunità unita nelle fede e nell'impegno, la vita allora si moltiplicherà. Ed ecco il comando del Signore al suo profeta: profetizza su queste ossa e annuncia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Ezechiele obbedisce e osserva: io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Capiamo quindi che il miracolo non avviene in una volta sola. Il profeta è certamente stupito da quanto vede e sente, ma ancora non basta, ancora manca qualcosa. Vale anche per noi. Occorre fidarsi ancora, ascoltare ancora, credere ancora. Le scelte che avete fatto, il cammino ecclesiale che avete percorso, le piccole e grandi ripartenze con cui avete affrontato il dolore non sono ancora tutto. Se ci si ferma, si torna indietro. In effetti, il Signore torna a parlare a Ezechiele. Profetizza lo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia lo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità. Non più fuoco che distrugge, ma fuoco che ravviva e riscalda. Il fuoco dello Spirito che accende i cuori, elementi di migliaia e migliaia di uomini e donne, di bambini e di anziani, e ispira cura, consolazione, attenzione, amore vero. In particolare voi, famiglie che la morte ha colpito, generate vita nuova trasmettendo a figli e figlie, a nipoti e vicini quel senso di responsabilità che troppe volte sin qui è mancato. Lasciate morire il risentimento, praticate per primi la giustizia che chiedete, testimoniate la vita, educate alla cura. E voi, ministri ordinati, religiosi e religiose, siate membra vive di questo popolo, manifestate quotidianamente l'autorità del servizio, che si abbassa e avvicina, che fa il primo passo e perdona. Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo. Soffi lo spirito dai quattro venti e ispiri forme nuove di annuncio, di cooperazione, di rigenerazione ambientale e sociale. Esiste infatti una spiritualità dei luoghi, ma che deve tutto alla spiritualità delle persone. Il cambiamento del mondo, infatti, inizia sempre dal cuore. Ezechiele stesso, prima di questa profezia di morte e risurrezione, annunciò il rinnovamento di cui Dio solo è capace. Così dice il Signore: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ci doni Gesù risorto di abitare insieme così, capaci di accogliere e di mettere in pratica la parola di Dio, pellegrini qua giù e cittadini nella sua eternità.

0: 9:48, abbiamo ascoltato anche in questo caso l'ampio discorso del Papa per il momento della preghiera.
1: Carissimi, ci affidiamo a Dio, Padre provvidente e misericordioso, e come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: E tutto questo è accaduto all'interno del Duomo di Acerra. Il saluto e l'ampio discorso di Monsignor Antonio Ridonna, il Vescovo, e poi la risposta del Papa, che sta donando un calice alla diocesi. Abbiamo visto il Vescovo, sentite l'applauso anche dei fedeli, che il Vescovo ha mostrato il calice, il dono del Papa ai fedeli presenti all'interno della diocesi. Cerchiamo con Silvia Giovanrosa di capire ora la situazione, perché
2: sì, Luca, c'è lo scambio di doni. Il Papa, come di consuato, come fa ad ogni visita pastorale, consegna alla comunità che va a visitare il calice, la comunità altrettanto scambia il suo dono.
0: Il saluto del Cardinale di Napoli. Sì. Il Papa è stato a Napoli solo pochi giorni fa, come ha ricordato all'inizio del suo intervento. I Vescovi della Campania, e noi a questo punto possiamo tornare qui in studio brevemente, in attesa poi di ricollegarci con il nostro inviato Remigis ad Acerra, che si trova in Piazza Caliperi. Altro momento che vivrà il Papa, l'incontro con la cittadinanza e le autorità regionali e locali. Ma abbiamo molti temi, molti contenuti che possiamo commentare con l'inviato di Avvenire Pino Ciociola e con il presidente di Green Accord, con il presidente Cauteruccio. C'è una frase che mi ha colpito, Silvia, poi parleremo anche con te, che forse riassume quella che è la situazione e il senso del viaggio del Papa nella Terra dei Fuochi. Il Papa ha detto: la corruzione uccide ancora, e quindi si intende che il problema non è risolto, ma poi ha detto: Dio cambia tutto in gioia. Quindi c'è un passato e un futuro. Il Papa ha dato speranza nonostante tutti questi lutti, nonostante che la corruzione uccida ancora. Pino,
3: io non so se mi ha, faccio fatica, non so se mi ha più emozionato o entusiasmato, provo a spiegarla. Quando stai su questo tipo di strada, no? Quando cerchi di combattere il male, il demonio, quello che è peggio, a volte ti stanchi, a volte ti fermi, a volte paghi un prezzo, a volte rischi di sbandare, a volte rischi di andare fuori strada, a volte ti penti di aver fatto quella strada, a volte ti giri e non trovi nessuno. Ecco, il Papa stamattina ci ha ricordato che sbagliamo quando ci accade tutto questo, che probabilmente fa parte del gioco. A me ha colpito moltissimo una frase: resistete ostinatamente. Credo che sia stato esattamente quello che, mi permetto di dire, ci serviva, quello che ha detto il Papa. È molto difficile, quando stai al buio, trovare qualcosa che sia di fronte. Beh, il Papa io credo che ce l'abbia proprio mostrato, e credo, e questo è inevitabile, che poi alla fine della fiera il male non può vincere. Può divertirsi per un po', può fregarsi le mani per un po', ma alla fine comunque viene bastonato.
0: Alfonso Cauteruccio, il Papa ha detto di scardinare la cultura della prepotenza. E come ha detto Pino Ciociola, il male a questo punto possiamo dire che non ha vinto, grazie anche all'impegno di quella che è la comunità ecclesiale.
4: Una frase molto bella, un invito: educate alla cura. La Chiesa ha proprio questa missione, secondo me, proprio di educare alla cura. Quindi il Vescovo faceva riferimento al fatto che manca ancora nella catechesi, nella formazione dei giovani, manca ancora l'aspetto proprio della cura del creato. Quindi questo senso di educare alla cura penso che sia una delle chiavi che ha in mano la comunità ecclesiale per poter incidere maggiormente su questo tipo di problemi. Non dimentichiamoci che in una intercettazione telefonica uno dei camorristi diceva: la monnezza è oro. Quindi stiamo parlando veramente di materie che producono un'infinità di soldi, cioè uno perde la testa quando calcola i guadagni facili che si possono ottenere. Quindi in questo senso noi dobbiamo proprio ribaltare questo sentimento di sentirci ecco dei morti, no? Delle ossa inerti, no? Noi siamo persone, abbiamo la possibilità di reagire, quindi il Papa proprio ha invitato a questo, di ricostituire il tessuto proprio intorno alle persone per fare in modo che si possa svolgere questa attività di educazione alla cura.
0: Silvia Giovenrosa.
2: Sì, nel suo discorso il Papa ha detto, di fronte a questa realtà che ha insomma evidenziato bene precedentemente il Vescovo Monsignor Didona e poi lui ovviamente ha proseguito, ha detto: noi abbiamo due scelte, o l'indifferenza o la responsabilità. È chiaro che ha lodato la comunità tutta per aver scelto la responsabilità, no? Per aver scelto, soprattutto in questo caso la Chiesa parlava, appunto era un incontro con i anche e soprattutto religiosi, parlava di questa presa di posizione che è stata portata avanti, di questa scelta di non fare finta di niente, di questa responsabilità in cui invece l'indifferenza è stata magari la scelta precedentemente fatta probabilmente da chi avrebbe dovuto intervenire prima, perché se si fosse intervenuto prima le cose oggi sarebbero queste?
3: Assolutamente no, l'indifferenza peraltro è già una scelta. Io ho sempre in testa Dante, che agli ignari non concede neanche lo straccio di dignità di essere nell'inferno, ma li mette nell'antinferno.
2: E poi ha detto, a me sembra questa un discorso molto, ha fatto questo paragone, no, con il profeta Ezechiele. In quel momento il profeta Ezechiele parla al popolo di Israele, il contesto è quello, ma di fatto questo territorio è il popolo di Israele, che di fronte alle ossa morte non si trova di fronte a questa visione e non sa cosa fare. Il Signore gli chiede, che cosa gli fa quella domanda specifica che il Papa ha ripetuto: potranno queste ossa rivivere? E Ezechiele risponde: Dio, tu lo sai. E quindi il Papa in un certo qual modo ha chiesto, come dicevate giustamente anche voi, di riporre fiducia nel tempo che verrà, una fiducia che non è una cosa astratta, l'ha detto lui, l'ha detto qui, non stiamo parlando di un tempo indefinito, stiamo parlando di un tempo reale che è presente, perché lo Spirito Santo, siamo alla vigilia di Pentecoste, può parlare alle vostre coscienze, può parlare alle coscienze di chi ha il potere di intervenire.
4: Certamente, bisogna ricordarsi di una cosa, che tutta questa attenzione che adesso arriva sulla Terra dei Fuochi probabilmente sposterà il commercio dei rifiuti da qualche altra parte, quindi
0: in Africa.
4: Dobbiamo stare attenti anche, questo è un grande invito a tenere gli occhi aperti tutti quanti, cioè guardate che veramente diciamo così ci sono dei guadagni ingenti, tantissimi soldi che fanno perdere la testa, quindi bisogna vegliare proprio su questo aspetto.
3: In questo momento il traffico dei rifiuti tossici, parliamo a livello mondiale, è il secondo, crea il secondo introito dopo la droga, neanche riciclaggio e prostituzione arrivano a tanto, non ci sono più confini, ma non italiani o europei, mondiali, citavi l'Africa, te la firmo col sangue. Io non posso scendere troppo in dettagli, ma insomma c'è una quantità inquietante di rifiuti, per esempio, che va mensilmente in Slovenia. Ovunque. Allora, tornando alle parole di Leone, nella vita bisogna scegliere da che parte stare. Io credo che, come ci abbia spiegato, ammesso che avessimo avuto dubbi, come stamattina ci ha spiegato Leone quale sia la parte da scegliere, meglio non si possa fare.
0: Torneremo tra poco a commentare questo bellissimo e ampio discorso di speranza di Papa Leone ad Acerra. Sono le 9:58. Noi ci fermiamo un attimo, il Papa è ancora all'interno del Duomo di Acerra, dove sta salutando le famiglie che hanno avuto vittime dall'inquinamento ambientale, come ha ricordato sia il Papa sia anche Monsignor Di Donna. Ma noi tra poco diamo la linea all'edizione flash delle 10 del notiziario della Radio Vaticana.
5: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: ha rappresentato per la missione della Chiesa questa terra. Infatti il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
1: Stati Uniti, Iran, l'amministrazione americana si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro Teheran. Sono in corso preparativi anche se Trump non ha ancora preso una decisione definitiva, lo riporta la CBS. Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti fino al 6. Ha concesso 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero. Le misure sono contenute in un decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri dopo un incontro a Palazzo Chigi con le organizzazioni dell'autotrasporto a cui ha partecipato anche la Premier. Si vota domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in 743 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra queste città ci sono 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina, da Mantova a Reggio Calabria e un capoluogo di regione, Venezia. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazioni tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, in una dichiarazione nella giornata della legalità e nell'anniversario della strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Squicciarini.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Buona Pasqua a tutti. Il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone, noi l'abbiamo già ascoltato e meditato nella seconda domenica di Pasqua, per cui lo riprenderemo brevemente, ma poi ci soffermeremo sulla prima lettura che ci racconta la discesa dello Spirito sugli Apostoli. Il brano evangelico ci aiuterà a interpretarla in modo corretto. Vediamo di ambientarlo. I discepoli si trovano insieme, è la sera del giorno di Pasqua e sono in 10 perché Giuda ha abbandonato il gruppo ed è assente anche Tommaso. Le porte della casa sono sbarrate quando il risorto viene e sta in mezzo a questa comunità riunita. Sentiamo le sue parole.
2: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dicendo questo, alitò dentro di loro e disse: ricevete Spirito Santo. Se eliminerete i peccati di qualcuno, saranno eliminati, e se li tratterrete, resteranno trattenuti.
1: Dopo aver donato la sua pace, il risorto invia in missione i suoi discepoli. Quale compito dovranno svolgere? Cambiare il mondo. Ma come potrà? Questo gruppo sparuto, insignificante, composto da gente timorosa, fragile, anche spiritualmente, come potrà cambiare il mondo? Ecco, nel giorno di Pasqua, il risorto alitò dentro di loro, soffiò dentro di loro e disse: ricevete Spirito Santo, ricevete in dono quella stessa forza divina che voi avete visto operante in me durante la vita pubblica. Questa forza divina vi abiliterà a svolgere questa missione. Il dono dello Spirito, quindi, è stato fatto la sera del giorno di Pasqua. Come mai Luca negli Atti degli Apostoli ci dice che è stato donato 50 giorni dopo? Lo vedremo la ragione. Sempre nel Vangelo secondo Giovanni, noi troviamo un altro richiamo importante al dono dello Spirito. È nel momento della morte di Gesù sul Calvario, dice l'Evangelista, che dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: ho portato a compimento la mia missione. E chinato il capo, consegnò lo Spirito. Non dice, come fa l'Evangelista Marco, spirò exepneusen. Dice paredo kento pneuma, cioè in quell'ultimo respiro di Gesù, l'Evangelista ha letto il dono della sua vita, il dono della forza divina del suo spirito. Vediamo di capire, perché si tratta del momento decisivo della nostra storia di uomini. Che dono ci è stato fatto? Proviamo a pensare, se non ci fosse stato alcun dono particolare, Gesù ci avesse lasciato soltanto un esempio meraviglioso di vita donata per amore, tutti lo ammireremmo, lo rimpiangeremmo, ma il mondo continuerebbe come prima. Gli odi, le violenze, le guerre, le ingiustizie, le forze del male continuerebbero a prevalere. Gli uomini non cambierebbero, sarebbero sempre mossi da quelle pulsioni che vengono loro dalla natura biologica che viene dalla terra. Per vivere come uomini nuovi, vivere come lui, è necessario essere dotati di una forza straordinaria. Occorre la sua stessa forza, la sua stessa capacità di amare. Noi lo sappiamo. Non ci viene spontaneo e naturale fare del bene a chi ci fa del male, porgere l'altra guancia a chi ci dà uno schiaffo. Se uno ci ruba il mantello e poi noi vediamo che patisce il freddo, non ci viene naturale toglierci la tunica e consegnargliela perché non vogliamo che lui soffra il freddo. Noi, a chi ci fa del male, la natura ci spinge a rispondere facendogli del male, a chi ci insulta rispondere con l'insulto. Non veniva dalla natura biologica di San Francesco la pulsione ad abbracciare il lebbroso, del quale sentiva istintiva ripugnanza? No, la nostra natura biologica, che viene dalla terra, che abbiamo ereditato dai primati dai quali deriviamo, ci porta in direzione opposta. A noi viene spontaneo e naturale pensare a noi stessi, cercare il nostro interesse, fare ciò che ci piace. Non ci porta a pensare che la vita più bella sia quella spesa per gli altri. Bene, Gesù è venuto nel mondo proprio per portarci in dono una vita nuova, la vita stessa che aveva e che ha Lui, la vita divina. E difatti noi lo notiamo, il gesto del soffio che richiama la creazione del primo uomo, quando Dio ha plasmato dalla terra questa creatura nella quale ha soffiato l'alito di vita, la vita biologica che è stata donata. Ma qui c'è bisogno di un altro soffio, ed è il soffio di un'altra vita che non è quella biologica. È il soffio della vita divina, lo ha detto Gesù a Nicodemo. Ciò che nasce dalla carne è carne. Carne significa la vita fragile, biologica, che viene dalla terra. Dice Gesù, è necessaria una nuova nascita, un dono di vita che venga dall'alto. Bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Quando è stato donato allora questo spirito? Quando Gesù ha concluso la sua missione su questa terra, cioè sul Calvario. Ecco, vediamo di capire allora come mai l'Evangelista Luca colloca 50 giorni dopo questo dono. Lo capiremo cercando di cogliere il significato delle immagini con cui Luca ci riferisce il dono dello Spirito. Sentiamo che cosa ci racconta.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi.
1: Per cogliere il messaggio del brano che abbiamo appena ascoltato, la prima cosa da fare è stabilire a quale genere letterario appartenga. Potremmo ritenerlo il resoconto di un fatto materiale a cui hanno assistito, ma in questo caso dovremmo mettere in conto un certo imbarazzo quando qualcuno ci farà notare le incongruenze, i dettagli poco verosimili. Provo a richiamarne qualcuno. Anzitutto, è difficile stabilire dove è accaduto questo episodio, perché all'inizio si parla di una casa. Poi entra in scena una folla immensa, composta da giudei che provengono da tutte le nazioni. Allora dobbiamo supporre che si sono spostati nella spianata del Tempio, che a Gerusalemme è l'unico luogo che è sufficientemente ampio per accogliere tutte queste persone. Ma allora sorge un altro problema. come hanno fatto a riunirsi là, chi li ha convocati. Certo, possiamo sempre far intervenire Dio con un miracolo, ma credo che questa spiegazione convinca sempre di meno. Poi, sono narrati fenomeni assolutamente straordinari. C'è un rombo, come di tuono, come di vento, che riempie tutta la casa, come fa un rumore a riempire tutta la casa. Poi non di vento, ma come di vento. E poi ci sono delle lingue come di fuoco, di nuovo non di fuoco, ma come di fuoco, che si dividono e si posano su tutti i discepoli, bene, diciamolo chiaro. Si tratta di fenomeni che hanno ben poco di realistico. Ma a questo punto sorge un'altra difficoltà se non lo interpretiamo come cronaca questo brano. È che io non riesco più a cogliere un messaggio che tocchi realmente la mia vita. Proviamo allora ad accostarci a questo testo non come al resoconto di un fatto materiale, ma come una pagina di teologia composta da Luca, che si è servito di immagini e di richiami all'Antico Testamento. E solo così noi potremo giungere a capire quale immenso dono ci è stato fatto nella Pasqua dal risorto, e poi quale trasformazione del nostro mondo dobbiamo attenderci dall'opera di questo Spirito nel cuore delle persone. E Luca ci racconta tutto questo attraverso immagini bibliche. Cominciamo a esaminarle. Anzitutto, è una forza che scende dall'alto, non viene dalla terra, non viene dalla nostra natura biologica, viene dalla natura di Dio questo Spirito. È la sua stessa vita divina che è entrata nel nostro mondo. Seconda immagine, come vento, ruach in ebraico, significa vento impetuoso, travolgente, non aria stagnante. E questa immagine vuole dirci che nel dono dello Spirito è presente qualcosa che noi ritroviamo nel vento dirompente, irresistibile, presentato altre volte nella Bibbia. Questo vento, per esempio, per descrivere la rivelazione di Dio al profeta Elia sull'Oreb, l'autore sacro dice: «Vi fu un forte vento gagliardo che scuote i monti e spacca le pietre». Ecco la forza dello Spirito che è paragonata a questo vento che viene dall'alto. Ecco il significato dell'immagine del vento. Dove giunge lo Spirito, nulla rimane più come prima. Tutto ciò

0: di questa persona, la trasforma. Ricordate Zaccheo, quando è entrato il vento dello Spirito attraverso Gesù di Nazareth in quella casa, tutto è cambiato. Pensiamo al concilio. Che cosa è accaduto quando la Chiesa ha spalancato le porte allo Spirito, o meglio ancora, è lo Spirito che ha buttato giù porte e finestre come un vento. Quante cose sono state buttate all'aria nella Chiesa. Ecco, quando si spalanca il cuore allo Spirito, tutte le strutture inventate dagli uomini e che non sono conformi ai disegni di Dio nella Chiesa vengono spazzate via. Altra immagine, le lingue come di fuoco che si dividono, non sono fiammelle di fuoco materiali, è lo Spirito che assomiglia in qualche modo agli effetti prodotti dal fuoco. Beh, nell'Antico Testamento il fuoco molte volte compare come l'immagine di Dio. Ricordiamo il rovetto ardente che brucia ma non si consuma. Eccola l'eternità di Dio e l'incorruttibilità di Dio rappresentata da questo fuoco che non si spegne mai. Poi la colonna di fuoco che guidava il popolo di Israele nel deserto è sempre Dio, e ancora più significativo per noi, l'episodio del dono della legge sul Sinai viene presentato con queste immagini, il dono fatto da Dio a Mosè della Torah. Sul far del mattino ci furono tuoni, lampi, un suono fortissimo. Il Signore era sceso nel fuoco sul Sinai e tutto il monte tremava molto. Vedete che sono le stesse immagini che Luca riprende per parlarci del dono dello Spirito. Il dono della Torah al Sinai è presentato con le immagini che Luca impiega per parlarci del dono dello Spirito. È il divino, quindi, che è raffigurato da questo fuoco, scende da Dio sull'umanità. Anche Gesù parla di questo fuoco quando dice: io sono venuto a gettare fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. È il fuoco dello Spirito che brucia tutto ciò che è contrario al divino nel cuore degli uomini e crea un'umanità nuova. E l'effetto della presenza adesso di questo spirito di cui sono pieni i discepoli. Cominciano a parlare un linguaggio nuovo. Questo è il primo segno della presenza dello spirito nell'umanità. Si parla un linguaggio nuovo. C'è un linguaggio che caratterizza le persone che sono mosse dallo spirito del maligno, il linguaggio che parla il mondo vecchio non animato dallo spirito. Lo spirito del maligno è quella pulsione che ti porta a vedere chi ti sta accanto non come un fratello, ma come un rivale con cui tu devi competere. E allora qual è il linguaggio? È quello minaccioso, arrogante, che sfocia sempre poi nell'aggressività, nella violenza. Bene, lo Spirito introduce nel mondo anzitutto un linguaggio nuovo, quello dei figli di Dio, che al fratello si rivolgono solo con parole di amore, di incoraggiamento, di speranza, di perdono. Questo è l'unico linguaggio che tutti comprendono, a qualunque popolo, nazione, lingua, cultura appartengano. Il linguaggio dettato dallo Spirito non sarà mai aggressivo, volgare, non ci sarà mai la menzogna, l'inganno, l'insulto, ma ci sarà un linguaggio completamente nuovo che è dettato dall'amore. E sentiamo adesso a chi si manifesta questo Spirito.
1: Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti, di ogni nazione.

0: regione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
1: Chi sono i destinatari del messaggio che gli apostoli, animati dallo Spirito, adesso cominciano ad annunciare con coraggio? L'autore del libro degli Atti ce lo dice introducendo nel suo racconto un lungo elenco di nomi di popoli e di territori in cui si parlava una grande varietà di lingue. Dal punto di vista storico questo non è molto esatto, perché gli apostoli parlavano aramaico e l'aramaico era capito da tutti, dalla Giudea fino alla Mesopotamia, e poi nell'Impero Romano si parlava greco. Inoltre, nel lungo elenco noi troviamo anche nomi di popoli, i Medi, gli Elamiti che erano già scomparsi da tempo, e nomi di professioni religiose, ebrei e proseliti, e questo non c'entra nulla con le lingue. Che cosa voleva dirci Luca? Non voleva darci una lezione di geografia, di linguistica, di glottologia. No, voleva dirci che il Vangelo, la bella notizia consegnata dal risorto ai suoi discepoli, deve essere annunciato a tutti i popoli, a tutte le culture. E ci dice anche un'altra cosa molto bella, che tutti lo capiranno, perché l'umanità è stata programmata da Dio per accogliere il Vangelo, per essere introdotta nel regno di Dio. E che cosa annunciavano gli apostoli? Le grandi opere di Dio. Qual è la grande opera dell'amore di Dio? Aver inviato nel mondo suo Figlio per portarci il suo Spirito, cioè la sua stessa vita. La vita biologica che noi abbiamo germoglia dalla terra e torna alla terra, e tutto finisce lì. Che cosa ha fatto Dio? La sua grande opera ci ha portato nel mondo la sua stessa vita, la vita dell'Eterno, che non è toccata dalla conclusione della vita biologica. Come mai? L'autore del libro degli Atti colloca questo dono dell'amore di Dio non nella Pasqua, come fa l'Evangelista Giovanni, il quale dice che lo Spirito è stato donato da Gesù alla conclusione di tutta la sua opera nel mondo, nel momento in cui ha emanato l'ultimo respiro. Lì ha donato il suo Spirito, l'ha effuso nel giorno di Pasqua, quindi è un dono pasquale. Come mai? L'autore del libro degli Atti colloca questo dono 50 giorni dopo. Non è per precisare la data, è per farci capire meglio che cosa è accaduto nella Pasqua. Lui collega il dono della vita divina, lo Spirito, con la festa di Pentecoste. Come mai lo fa? Che cos'era questa festa di Pentecoste? Che non è una festa cristiana, è diventata dopo cristiana, ma era una festa giudaica. Al tempo in cui Luca scrive gli Atti degli Apostoli, il popolo di Israele nella festa di Pentecoste celebrava il dono della Torah. Voleva ringraziare Dio di avergli insegnato come si vive da uomini. La Torah viene dal verbo yara, che è scagliare una freccia, yara, cioè indicarti un cammino che tu devi seguire se vuoi essere realmente uomo. E la Torah ti dice: se tu sei adultero, ladro, calunniatore, assassino, se commetti ingiustizie e violenze, tu non sei uomo, tu appartieni ancora al preumano, al regno delle belve. E Israele, che aveva ricevuto questo dono da Dio, sapeva come si diventa uomini, come si è realmente uomini, ed era molto orgoglioso di questo dono. E difatti, al capitolo 4 del libro del Deuteronomio, Mosè, parlando al popolo, dice: le altre nazioni, gli altri popoli, quando sentiranno di tutte queste leggi che il Signore vi ha dato, diranno: ma questa è una grande nazione, anzi è il solo popolo saggio e intelligente. Quale grande nazione, infatti, ha leggi e norme giuste come questa legislazione che ha il popolo di Israele? E qual era la funzione della Torah? Era segnalare il cammino della vita, e segnalava quando andavi fuori strada. Qual era il limite della Torah che non ti dava la forza per seguire questo cammino? Come le radiografie ti rivelano la frattura, ma non te la curano. L'uomo, lo sappiamo, sente in sé una pulsione interiore che lo porta ad agire in modo opposto alle indicazioni della Torah. Che cosa c'è bisogno di fare allora? Facciamo un esempio. Se c'è un rovo di spine e io voglio che produca uva, come se c'è un uomo che ha questa pulsione e io voglio che produca opere buone, che cosa devo fare? Beh, facciamo l'esempio del rovo. Devo cambiare la sua natura, perché altrimenti, se io lo poto con cura, lo innaffio bene, produce spine un po' più grandi, ma uva non la produrrà mai. Le disposizioni esterne non cambiano l'uomo. Se vogliamo che produca opere d'amore straordinarie, bisogna cambiargli la natura. Che cosa accade difatti all'uomo? Se noi esaminiamo ciò che è accaduto al popolo di Israele e la nostra storia, prima di ricevere lo Spirito, che cosa accadeva? Israele faceva alleanza con Dio, faceva grandi promesse: osserverò tutto quello che tu mi dici. Poi non lo faceva, non aveva la forza per farlo. E difatti, poi, quando non osservava le norme del Signore, lui perdeva la terra, finiva in schiavitù. E quando è finito in schiavitù, là in Mesopotamia, vanno dal profeta Ezechiele, che è con loro, e dicono: noi siamo rovinati, perché continuiamo a promettere al Signore la nostra fedeltà, ma noi siamo sempre infedeli. Esattamente ciò che dice il profeta Osea al capitolo 4, quando dice al suo popolo: in voi c'è uno spirito di prostituzione, abita in voi e non riuscite a compiere opere buone perché siete mossi da uno spirito di prostituzione. Cos'è questo spirito di fornicazione? È l'inclinazione interiore che ti conduce in modo irresistibile all'infedeltà alla Torah. E gli israeliti dicono a Ezechiele: noi siamo rovinati, non ci riusciamo a essere fedeli a Dio. Che cosa ha promesso il profeta proprio là, durante l'esilio? Ha promesso al suo popolo: non scoraggiatevi, perché Dio vi darà un cuore nuovo, spazzerà via da voi questo spirito maligno di prostituzione e vi donerà uno spirito nuovo, porrà in voi il suo spirito e vi farà vivere secondo le sue leggi, vi farà osservare, mettere in pratica i suoi comandi e voi vivrete. Bene, nella Pasqua si è compiuta questa promessa. È stato donato questo spirito questo cuore nuovo che da dentro ci porta a compiere le opere che sono opere divine, perché lo Spirito è la vita divina e la vita divina è l'amore. E dopo aver ricevuto questo Spirito che noi siamo in grado di compiere queste opere straordinarie. E allora noi non siamo più soltanto creature germogliate dalla terra, siamo figli di Dio perché Lui ci ha comunicato la sua stessa vita. Ed è questa nuova natura, la nostra nuova legge, la nuova Torah. Viene da dentro adesso la pulsione, questo cuore nuovo che ci spinge, ci dà la forza di amare senza condizioni, senza limiti, come fa il nostro Padre del Cielo. Questo è il dono che abbiamo ricevuto dal Cielo nella Pasqua. Concludiamo questo tempo pasquale con l'augurio che vi rivolgo per l'ultima volta quest'anno, perché si conclude il tempo di Pasqua. Auguro a tutti una buona Pasqua.

0: Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
2: Qualcosa, un pensiero a Papa Leone nell'angolo, prima di proseguire il suo cammino, si è fermata la Papa Mobile, Papa Leone saluta davvero in ogni direzione, le bandierine gialle e bianche del Vaticano continuano a sventolare in cielo, dai balconi di Corso Vittorio Emanuele c'è un grande entusiasmo, tantissimi bambini, anche lì le scritte con la carta pesta, viva il Papa, tante bandiere, c'è chi indossa magliette, cappellini, adesso è proprio di fronte a noi il Papa, siamo in mezzo alle persone, sentite un po' di baccano, ma è entusiasmo, ecco, il Papa saluta anche i cittadini di Acerra sui balconi e sulle terrazze davanti a noi in questo momento, eccolo, è passato davanti a noi, saluta tutte le persone che sono attorno al sottoscritto ed anche a Brunotti, il nostro tecnico che ci coadiuva, sta proseguendo, ecco, uno dei bambini che è qui con noi ci dice mi ha salutato. Sentiamolo, che impressione hai avuto? Ti ha salutato Papa Leone?
3: È stato bellissimo!
4: Pure per me.
3: È stato bellissimo, non pensavo che era così bello il Papa da vicino. Dalla TV era molto meno bello di qui.
2: Vincenzo. Ecco, avete sentito Vincenzo. Vincenzo, quanti anni hai?
5: 10
2: anni, Vincenzo, pensate, ascoltatori, Luca, Silvia, davvero qui l'età non esiste, ci sono dai neonati salutati da Papa Leone a giovani coppie, coppie più anziane e soprattutto bambini. Abbiamo sentito l'impressione viva, in presa diretta di Vincenzo, 10 anni, qui da Corso Vittorio Emanuele. Adesso ci dirigiamo noi stessi, Bruno Orti alla parte tecnica, il sottoscritto, tra poco un nuovo collegamento da Piazza Calibari, dove andiamo assieme alle persone, perché questo stiamo facendo qui da Acerra, siamo in mezzo alle persone, le ascoltiamo, raccogliamo le loro testimonianze e tra poco torneremo ad ascoltare Papa Leone lì nello studio. Luca.
6: Francesco, la pizza è stata consegnata al Papa?
2: La pizza, non sappiamo se fosse quello il pensiero, perché era una cinquantina di metri da noi, ma è molto probabile. Adesso chiediamo, cerchiamo di tornare dal giovane imprenditore che ci ha dato questa notizia in anteprima.
6: Grazie Francesco, quindi rimani in collegamento da Acerra, ci spostiamo a Piazza Calipari, amici ascoltatori, quindi la radio proprio al seguito del Papa in quel di Acerra. Silvia, forse volevi fare una domanda?
7: Io volevo girare ai nostri ospiti una domanda che è arrivata, tra l'altro non l'abbiamo ricordato, ricordiamolo, 335 12 43 722, insomma si sta veramente sviscerando la questione, se avete domande specifiche è il momento di farle, e in particolare la domanda è per quanto riguarda il discorso, no, del termovalorizzatore, perché molte volte abbiamo sentito proteste anche della cittadinanza affinché non fossero posti questi termovalorizzatori vicino a determinate abitazioni o centri abitati. Allora qual è la verità, qual è la corretta informazione, come stanno le cose, il termovalorizzatore è pericoloso, inquina, come, insomma, se possiamo chiarire questo, dare la giusta informazione come abbiamo detto fino adesso.
8: Diciamo che ci sono dei controlli serrati proprio sulle emissioni, quindi le ARPA addirittura hanno regionali, hanno proprio l'andamento proprio dei bruciatori e altre cose. Il tema è che molti non si fidano, cioè nel senso che è accaduto che vengono bruciati anche rifiuti radioattivi e altre cose che invece vanno stoccati diversamente. Quindi tutto questo attorno al tema dei valorizzatori naturalmente produce delle diffidenze enormi.
7: Quindi
8: insomma,
7: il tema non è il termovalorizzatore, ma è quello che si sceglie e si decide di bruciare all'interno.
8: La gestione.
9: Intanto diciamo che meno ce ne sono e meglio comunque staremmo. Ti rispondo con una banalità, con un dato. La metto banale, volgare tra virgolette. La ciminiera, dovrebbe avere per legge in tutta Europa, e ad esempio io so che in Germania o nei paesi più a nord viene rispettata una certa altezza per non andare a impattare, ad esempio in Italia non ce n'è una che sia superiore a quell'altezza.
7: Chiaro.
8: Vorrei un'ultima cosa, se io torno a casa e vedo che la vasca da bagno sta tracimando e l'acqua sta uscendo fuori, la prima tentazione che ho è mettere la mano nella vasca per cercare il tappo per stappare, per far defluire l'acqua. Giustamente, però è una scelta stupida questa, perché la prima cosa che bisogna fare è chiudere il rubinetto. Non bisogna produrre rifiuti, bisogna fare in modo che i rifiuti siano sempre meno. Non riusciamo a gestirli, ci stiamo seppellendo di rifiuti. Tutto questo non è ragionevole in nessun modo. Per cui la prima norma, poi pensiamo al resto, ma la prima norma è produrne meno possibile.
7: Eliminare il problema alla radice.
8: Chiudere il rubinetto.
6: Il problema è molto più grande, scusatemi, perché se noi andiamo a fare la spesa al supermercato, ci accorgiamo a casa la quantità di plastica che contengono cibi. E noi spesso abbiamo chili di plastica prodotti nelle nostre case nel giro di 2 giorni.
9: Citi la plastica, io dovrei citarti non solo il consumismo, l'usa e getta, dovrei citarti l'obsolescenza programmata. C'è una discarica ad Accra, capitale del Ghana, che raccoglie l'80% dei rifiuti elettronici europei. In quella discarica muoiono come mosche bimbi, perché i bimbi, le loro dita piccole, sono in grado di disassemblare i pezzi di computer, cellulari, tutto ciò che è elettronico. E quei bimbi solitamente non superano i 14 anni.
6: E vogliamo parlare anche delle bottiglie di plastica dell'acqua. L'Unione Europea ha obbligato le società a attaccare il tappino alla bottiglia e va bene, è un passo in avanti. Molte persone staccano il tappino e lo buttano chissà dove. Anche questo, anche qua, molto probabilmente... In parte il Vescovo lo ha detto prima nel saluto in cattedrale ad Acerra al Papa. Qui il tema forse è di vigilare sicuramente, ma anche di formare e di educare le persone, perché il problema dei rifiuti forse siamo anche noi.
9: Siamo noi. Io poi, cioè, io fatico a capirla anche questa cosa. Mi spiego: il giornale ci dà il cellulare, a me ha rimproverato perché io ce lo cambio ogni 2 anni e mezzo, 3. Chiaramente lo usiamo come tutti i giornalisti molto. Io ho tenuto il mio quasi 8 anni, alla fine mi hanno rimproverato perché stava morendo, ma io non avevo voglia di cambiare. Cioè, non, il problema poi, il discorso sarebbe amplissimo, dovremmo ragionare sull'immagine, su quello che rende, che nella vulgata comune rende bellissimi e fighissimi, insomma.
6: Il Papa sta arrivando in Piazza Calipari, magari se da Cerra Francesco De Remigis e Bruno Orti ci ascoltano, tra poco possono ricollegarsi. Ma la domanda è: detto tutto questo, ascoltato il Papa, ascoltato la denuncia del Vescovo di Acerra, che è stata di una durezza unica, ce lo dobbiamo dire?
9: Assolutamente sì.
6: Pur essendo un Vescovo, ha detto le cose come stanno? Allora io vi chiedo, che cosa è stato fatto finora? Cioè, possiamo avere ottimismo per il futuro? È successo qualcosa di importante per risolvere questo problema?
8: Io direi la consapevolezza è cresciuta tantissimo, soprattutto nei giovani. Poi che i giovani siano attivi o meno, questo è un altro discorso, secondo me, però c'è molta consapevolezza. I giovani sanno che cosa accade, sanno cosa c'è dietro le cose, quindi hanno più consapevolezza, diciamo così, della nostra generazione. Noi siamo cresciuti in un tempo in cui certi problemi non esistevano, non ce li siamo posti, e abbiamo contribuito ad accrescere alcuni problemi che si ritrovano adesso sul groppone le fasce più giovani.
6: Pino, qual è il successo più importante che è stato raggiunto oggi davanti a questi problemi? Ci sarà un successo?
9: Sì,
6: guardiamo con speranza.
9: Ci dovrei pensare 4-5 ore per trovarlo. No, il successo probabilmente è la consapevolezza. Il punto è che se tu però non dai alla gente la certezza e la consapevolezza porti qualcosa, torno a quello che dicevamo all'inizio, cioè se non stai accanto a chi soffre, in questo caso la consapevolezza poi sfocia inevitabilmente nella rassegnazione e nel fatalismo: non posso farci niente.
6: Una domanda provocatoria: voi pensate, sono 11 anni della Laudato Si di Papa Francesco, che questa enciclica sia oggetto di riflessione da parte delle istituzioni, da quelle istituzioni che possono intervenire su questi temi?
8: Bah, io direi che la Laudato Si' ha spaccato tutta la questione ambientale, cioè nel senso c'è un pre-Laudato Si' e un post-Laudato Si'. Il 2015 è ricordato per due cose, per l'enciclica e per gli accordi sul clima di Parigi.
6: Ci fermiamo, Pino, un secondo, perché praticamente il Papa sta per iniziare l'incontro a Piazza Calipari, sono le 10:44.
9: No, non credo che i politici abbiano riflettuto
6: abbastanza. Ne parliamo dopo. Andiamo a Piazza Calipari ad Acerra ed ecco Silvia il canto.
7: Sì, questo è un brano tratto dal musical Forza Venite Gente, che racconta proprio la storia di San Francesco.
6: Ed ora il saluto del sindaco di Acerra, Tito Del Rico. Poi ci sarà il discorso del Papa e ascolteremo ancora alla fine il vescovo di Donna che ringrazierà per questa giornata nella Terra dei Fuochi di Papa Leone. Ancora Silvia qualche momento.
7: Sì, il sindaco sta salendo in questo momento le gradinate del palco e proprio si appresta a avvicinare il microfono alla bocca e a pronunciare il suo discorso. Ascoltiamo.
4: Santo Padre, a nome della città di Acerra, della civica amministrazione che ho l'onore di guidare, di tutti i colleghi sindaci della Terra dei Fuochi, di tutte le autorità e dei cittadini di questi territori qui riuniti, le rivolgo il più solenne, affettuoso e grato benvenuto. La sua presenza oggi tra noi, in questa terra che unisce le province di Napoli e Caserta, segna un momento che rimarrà impresso in modo indelebile nella storia delle nostre comunità e nelle coscienze di chi ha la responsabilità di amministrarle. La sua visita pastorale giunge in una data dal forte valore simbolico, l'undicesimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco. Un appello rivolto a tutti gli uomini di buona volontà per la difesa del creato e dei più deboli. L'ecologia integrale non è un'etichetta, è un modello sociale ed economico che mette al centro la dignità della persona, la salute pubblica e la custodia responsabile della nostra casa comune. Contro una crescita economica illimitata e lo sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali. Siamo qui oggi, Santo Padre, per presentarle un territorio complesso. Questa terra, fertile e generosa per vocazione millenaria, nota come Campania Felix, ha conosciuto per diversi anni le ferite profonde prodotte da malfattori che hanno servito Mammona e il profitto. Abbiamo vissuto e ancora subiamo le sofferenze dell'inquinamento, il dramma dei roghi e il dolore delle nostre famiglie, dai quali non ci siamo ancora del tutto liberati. Incontrando questa mattina gli ammalati e le madri, i padri che hanno perso i propri figli a causa delle malattie legate al degrado ambientale, lei ha toccato la carne viva di questa sofferenza. È una ferita profonda che richiede giustizia, verità e cura. Tuttavia, accanto al dovere della memoria e della denuncia, avvertiamo l'obbligo di testimoniare davanti a lei che questa non è una terra di rassegnazione o di sola sofferenza, è prima di tutto una terra di resistenza civile, di riscatto morale, che ha sete di un profondo cambiamento. Noi tutti abbiamo scelto di lavorare per le nostre comunità. L'autorità statale, rappresentata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il presidente della nostra regione, Roberto Fico, il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, e i sindaci qui presenti, superando le distinzioni di appartenenza politica o ideologica, rappresentano il motore di questo rinnovato corso. L'azione quotidiana delle nostre amministrazioni deve ispirarsi alle direttrici tracciate dalla Laudato Si, nel solco del Cantico delle Creature del Santo di Assisi. In primis, il contrasto rigoroso all'illegalità. Ognuno di noi, secondo i ruoli ricoperti nelle istituzioni e nella società, deve essere sentinella a difesa del creato e della legalità. Il ricordo di Giovanni Falcone, che a 32 anni dal suo sacrificio resta un mirabile esempio di contrasto a ogni forma di legalità. Ringrazio il sottosegretario Mantovano per gli importanti risultati conseguiti dalla cabina di regia governativa per il risanamento ambientale da lui coordinata. E su questo aspetto è determinante l'attività posta in essere dal nostro prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che sta rappresentando una svolta a beneficio dell'intero territorio, un vero faro per noi tutti. In secondo luogo, la bonifica dei territori. Il monitoraggio ambientale e le attività di prevenzione delle malattie affinché i nostri territori tornino salubri e sicuri. È necessaria una rinnovata fiducia dei cittadini, rilanciando il patto sociale tra popolo e istituzioni. In terzo luogo, la valorizzazione dell'economia integrale. Questa terra è ricca di agricoltori, di artigiani, di imprenditori onesti che operano nel pieno rispetto delle regole e della dignità del lavoro. È nostro dovere promuovere i frutti dell'agricoltura, che è stata ed è sinonimo di eccellenza. Difendere il lavoro sano significa estirpare le radici del malaffare. Santo Padre, il suo insegnamento apostolico ci ricorda che esiste una sola e complessa crisi, quella sociale e ambientale, e la soluzione risiede in un approccio integrale per combattere le povertà, restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo prendersi cura del creato. Questa lezione è il nucleo del nostro impegno. Sappiamo che la tutela dell'ambiente non può essere disgiunta dallo sviluppo sociale, dal diritto all'istruzione, dal potenziamento delle infrastrutture sanitarie e dalla creazione di opportunità occupazionali che consentano ai nostri giovani di investire i propri talenti qui, senza essere costretti a lasciare la propria terra. Il suo alto magistero oggi in piazza Calipari, davanti ai rappresentanti delle istituzioni, dei comuni, dei fedeli, dei comitati civici e dei sofferenti, costituisce per noi uno sprone e un formidabile incitamento a scuotere le coscienze e a guardare avanti. È un richiamo alla responsabilità per chi governa e un'iniezione di speranza per le nostre comunità. La diocesi di Acerra, guidata dal nostro vescovo Antonio, è stata in questi anni una voce forte e autorevole, capace di camminare al fianco di noi tutti, sollecitandosi a fare la nostra parte senza timidezze. Questo cammino comune, in un'unica rete, è la nostra risorsa più preziosa. Santo Padre, nell'accoglierla con deferenza, le assicuriamo che il suo viaggio in questo territorio lascerà un solco profondo in ognuno di noi e un giorno racconteremo alle future generazioni: io in quel giorno c'ero. Anche il mio servizio di sindaco sarà fortemente segnato da questo evento e da questo incontro con lei, vicario di Cristo. In questi nostri tempi, in cui ogni principio e regola che dovrebbe governare l'umano consorzio sembra smarrito, lei, con serena e instancabile determinazione, seguendo la sua pragmatica missione pastorale, invoca la pace, la fine dei conflitti e il rispetto della dignità umana. In questo giorno di festa le chiediamo di benedire questa terra, benedica le nostre famiglie, gli ammalati e soprattutto i nostri figli, affinché possano crescere in un ambiente salubre e guardare al domani con fiducia. Grazie, Santo Padre, per aver scelto di essere qui oggi in questa nostra città, nel cuore di una terra che d'ora in poi vuole essere terra di speranza e di riscatto, e non più terra dei fuochi, e liberarsi definitivamente da questo marchio infame. Oggi, qui, la freccia dell'amore che trafigge il cuore, rappresentata nel suo immutato stemma di agostiniana memoria, continua a scoccare, e il suo motto, in illo uno unum, vivere nell'unità della diversità, sarà per sempre il nostro motto. Buon cammino pastorale, Padre Santo. Acerra i comuni fratelli di tutte le nostre genti, con amore filiale e gratitudine, si affidano alla sua preghiera.
9: Tutti entusiasti per questo discorso.
6: Così il sindaco di Acerra, Tito Derrico, che ha parlato, sta salutando il Papa in questo momento anche a nome di altri sindaci che sono presenti. Sono tanti i comuni, come abbiamo detto in questa radiocronaca, della
7: 90 comuni.
6: Terra dei fuochi, e abbiamo sentito anche l'applauso delle persone che hanno riposto e hanno sottolineato quanto ha detto il sindaco. Ed ora è il momento del secondo discorso di oggi del Papa ad Acerra.

0: un po' fuori programma, Silvia.
1: Sì, il Papa si sta facendo una foto con alcuni ragazzi che hanno il cappellino e le bandierine del Vaticano. Un ragazzo porta anche l'immagine di Pietrini, e non Michele, mi ricordo
2: Michele
1: bene.
2: Michele Liguori,
1: sì, assolutamente sì, di cui ci hai parlato appena adesso. Pino, no, Pietrini giustamente c'entra, nel senso che appunto lo ricordiamo, è scomparso l'altro ieri. Uno appunto dei fondatori delle comunità Laudato Si, che hanno operato e che stanno tuttora operando sotto appunto diciamo le indicazioni dell'enciclica di Papa Francesco. In questo momento il Papa sta, ecco, ascoltiamo il Santo Padre.
3: Buongiorno a tutti. Saluto le autorità, ringrazio quanti hanno collaborato per preparare l'incontro di oggi. Grazie a tutti di essere qui. Sono contento di trascorrere fra voi questo sabato mattina per visitare nuovamente una regione di cui nessuna ingiustizia può cancellare la bellezza. Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità. Questo, carissimi, è il senso principale della mia presenza oggi ad Acerra: confermare e incoraggiare quel sussulto di dignità e responsabilità che ogni cuore onesto avverte quando la vita germoglia e subito è minacciata dalla morte. Chi ha il dono della fede comprenderà che tale sussulto viene da Dio Creatore, che in ogni uomo, in ogni donna, cerca cooperatori ai suoi progetti di vita. Poco fa, nel Duomo, ho incontrato alcuni familiari delle vittime dell'inquinamento che negli ultimi decenni ha reso tristemente nota quest'area come terra dei fuochi. Un'espressione che non fa giustizia al bene che c'è e che resiste, ma che ha certamente facilitato una presa di coscienza diffusa della gravità del malaffare e dell'indifferenza che ha lasciato spazio ai crimini. Ho desiderato ringraziare vescovi, preti, diaconi, religiosi e laici che hanno accolto prontamente il messaggio dell'enciclica Laudato Si e il costante invito di Papa Francesco a essere Chiesa in uscita, missionaria, sinodale. Camminare insieme, vincere l'autoreferenzialità, osare la profezia nonostante le resistenze e le minacce, è ciò che il Signore ci chiede e il suo Spirito ispira. In questo territorio, infatti, la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Per questo vorrei dire a tutti voi: assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli, ha assistito alla sofferenza di bambini e innocenti. Il valore e il peso di quel dolore impongono di provare insieme a essere testimoni di un nuovo patto. Siete in cammino verso il tempo della rinascita, che non è tempo di rimozione, ma di azione etica e di memoria operosa. È il momento di uno sguardo contemplativo, quello cui l'enciclica Laudato Si ha richiamato tutti gli esseri umani, ciascuno a partire dalle sue responsabilità. La cultura ecologica, scriveva Papa Francesco, non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma a una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Sorelle, fratelli, quel paradigma si presenta ancora oggi come vincente e all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse. Lo vediamo resistere ogni volta che ci ha responsabilità politiche, che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è troppo debole verso chi è forte. Lo ritroviamo attivo in uno sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone, al loro lavoro, al loro futuro. Per questo, se siamo chiamati a cambiare, è a partire dal nostro sguardo. Secondo alcuni, lasciare un mondo migliore ai nostri figli è diventata un'ambizione molto grande. Non lo deve essere, però, la missione di lasciare al mondo figli e figlie migliori. L'impegno educativo è alla nostra portata ed è prioritario. Educazione dei giovani, certo, ma anche degli adulti, dei bambini, ma anche degli anziani, dei cittadini e dei loro governanti, dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei fedeli e dei pastori. Tutti abbiamo da imparare ancora. Ognuno ha qualcosa da donare, ma prima deve imparare a ricevere. Non è facile ammetterlo. Tuttavia è questo l'inizio del futuro. È come una porta che si apre su ciò che fin qui non abbiamo pensato, né creduto, né amato abbastanza. Imparare ancora, ecco che cosa ci rende comunità. Per i cristiani è fare strada con Gesù, diventare ad ogni età sempre più e meglio suoi discepoli. Carissimi, sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori. Qui vorrei ringraziare quei pionieri che con loro impegno coraggioso hanno per primi denunciato i mali di questa terra e hanno portato l'attenzione sulla realtà oscurata e negata. Penso in particolare ai membri delle associazioni ambientaliste. Ora, tutti sappiamo che occorre vigilare sulla salute del creato come si vigila sulla porta di casa, respingere tentazioni di potere e di arricchimento legate alle pratiche che inquinano la terra, l'acqua, l'aria e la convivenza. Realizzeremo passo dopo passo, ma rapidamente, un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico. Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri. Impariamo allora a essere ricchi diversamente, più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi. E a partire da questa conversione che si possono costruire buone pratiche di comunità mediante persone e imprese che coltivino il senso del limite, non quello della violazione irresponsabile, che abbiano il gusto del recupero, non la logica dell'invasione, fame e sete di giustizia invece che di possesso. In particolare, essere vicini al cuore umano e quindi più vicini a Dio che l'ha creato significa desiderare una comunità più inclusiva, più unita, meno affetta da marginalità e polarizzazioni. Ma la via da percorrere è stretta, perché parte da noi, da dove ci troviamo. Riuscire a correggere la rotta, agire ogni giorno su abitudini e pregiudizi in cui ci siamo accomodati, vedere oltre il nostro recinto significa davvero incontrarci. È talvolta un sentiero in salita e poco tracciato. Un esempio concreto. Il nome Terra dei Fuochi rinvia ai roghi accesi ai margini delle città, talvolta da minoranze respinte ed emarginate di fratelli e sorelle di cui pochi hanno conoscenza e stima. L'emarginazione produce sempre insicurezza. La via in salita è contrastare l'emarginazione, non gli emarginati, e rompere l'intera catena, non colpire solo l'ultimo anello. Voi lo sapete bene. In questo anno giubilare di San Francesco, patrono d'Italia, proprio il poverello di Assisi ci ricorda che la pace è fondata sulla cura verso l'altro, sulla fraternità. Siamo stati posti in una casa comune per imparare a vivere insieme. I problemi di questa casa sono i nostri problemi, la sua bellezza è la nostra bellezza. Abbiamo il compito di vigilare come sentinelle nella notte. Possiamo essere tra quelli che osserveranno la nuova alba. Sorelle, fratelli, vi ringrazio tanto. Questa visita per il Papa è molto preziosa. Vi porto nella mia preghiera, affidando alla nostra Madre Maria, stella del mattino, ognuno di voi, le vostre famiglie, il presente e il futuro delle vostre comunità. Grazie.

0: Così il Papa nell'incontro con i sindaci e i fedeli dei comuni della Terra dei Fuochi in piazza Calipari ad Acerra.
1: Adesso dovrebbe riprendere la parola Monsignor Di Donna per il ringraziamento al Santo Padre per questa visita. Ascoltiamo.
2: Grazie per le parole di speranza che ci ha rivolto sia in cattedrale sia in questa piazza ora. Parole di speranza le quali ci dicono che non tutto è perduto, che il Creatore non ci abbandona, che c'è sempre una via di uscita, che possiamo sempre cambiare rotta. La sua visita e le sue parole hanno riacceso i riflettori su questa terra ferita. Speriamo che dopo la sua partenza i riflettori non si spengano. Davanti a Vostra Santità e nel ricordo dei nostri morti, in questo giorno solenne per Acerra e per l'intera popolazione di questo territorio, qui rappresentata dai sindaci e dalle istituzioni regionali e nazionali, noi vogliamo fare una dichiarazione d'impegno. Vostra Santità ha usato spesso in queste ore la parola responsabilità. E noi vogliamo assumerci tutti, nessuno escluso, le nostre responsabilità, ciascuno nel suo ruolo. Agli uomini e alle donne delle istituzioni noi chiediamo di assicurare continuità all'opera iniziata. Chiediamo di evitare gli errori del passato. Chiediamo di intensificare l'impegno per le bonifiche, per la difesa della salute pubblica, per il controllo della qualità dell'aria e dei roghi tossici e per il rilancio della nostra agricoltura. Alle istituzioni, come dice la Laudato Si al numero 183, chiediamo che nelle scelte si dia un posto privilegiato agli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli. Noi cittadini di Acerra e di tutto il territorio ci impegniamo anche noi a credere nella possibilità di cambiamento, a prenderci cura della casa comune, ad essere sentinelle del creato, ad educarci a nuovi stili di vita. E come dice ancora la Laudato Si al numero 179, i cittadini devono stimolare il potere politico nazionale, regionale e comunale a sviluppare normative, procedure e controlli più rigorosi. Anche noi, chiese di questo territorio, qui rappresentate dai vescovi, ci impegniamo anche noi a promuovere la conoscenza dell'enciclica Laudato Si, ad inserirla nella predicazione e nella catechesi, a educare i nostri fedeli alla custodia del creato, a collaborare con le istituzioni e, quando sia necessario, a denunciarne lentezze e inadempienze. Mai più terra dei fuochi, mai più. Mai più accada che questa terra sia raccontata e conosciuta solo per le sue ferite, ma sia conosciuta e raccontata anche e soprattutto per la sua gente, la forza della sua gente, la sua resilienza, la sua laboriosità, la sua storia, la sua cultura, per la sua capacità di accogliere i migranti e soprattutto per la scelta ostinata di restare qui nonostante tutto. Santità, a conclusione di questa splendida, storica mattinata, in verità troppo breve, la sua benedizione scenda su di noi, sui frutti della nostra terra, e sia per noi un seme che guarisca le nostre ferite e faccia germinare il bene inestimabile della speranza. Grazie, Santità. Ora ascoltiamo la canzone composta da un sacerdote della diocesi di Nola, la diocesi sorella, Don Mimmo Iervolino, che alcuni anni fa, in seguito a una giornata del creato, compose questa canzone, «Si sta terra potesse parlare». Vi è stato distribuito il testo, se l'avete ancora in mano.

sta terra potesse parlare, a Lucana dicesse che non ce la fa più. Sta terra potesse parlare,

Allora preghiamo insieme questa preghiera per il creato. Signore, tu ami tutto ciò che hai creato e nulla esiste al di fuori del mistero della tua tenerezza. Ogni creatura, per quanto piccola, è il frutto del tuo amore e ha un posto in questo mondo. Anche la vita più semplice o più breve è circondata dalla tua cura. Come San Francesco d'Assisi, oggi anche noi vogliamo dire: Laudato sia mio Signore. Attraverso la bellezza della creazione ti riveli come sorgente di bontà. Ti chiediamo, apri i nostri occhi per riconoscerti. Imparando dal mistero della tua vicinanza a tutta la creazione, che il mondo è infinitamente più di un problema da risolvere, è un mistero da contemplare con gratitudine e speranza. Aiutaci a scoprire la tua presenza in tutta la creazione, affinché, riconoscendola pienamente, possiamo sentire e sapere che essere responsabili di questa casa comune nella quale tu ci inviti a custodire, rispettare e proteggere la vita in tutte le sue forme e possibilità. Laudato sì, Signore.

0: E ora, fratelli e sorelle, al Padre, Creatore e Signore di tutte le cose, innalziamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Le 11:24, siamo in collegamento con Piazza Calipari ad Acerra per l'incontro del Papa con i sindaci e i fedeli dei comuni della Terra dei Fuochi. Noi andiamo con la collaborazione tecnica di Bruno Orti a dare la linea a Francesco De Remigis e ai suoi ospiti. Francesco.
3: Rieccoci Luca, adesso siamo nel cuore di Piazza Calipari di fronte a Papa Leone che ha appena impartito la benedizione. Con noi ci sono quattro giovani ragazzi, quattro scout, Chiara, Ilenia, Kirill e Alessandro, che da questa mattina presto hanno partecipato anche all'organizzazione di questa piazza. Sono di Acerra e tra poco il Papa passerà anche qui vicino a noi. La prima domanda è per Chiara, che ha una delle nostre cuffie, e poi ne facciamo, se abbiamo tempo, anche un'altra agli altri ragazzi che sono qui. Chiara, abbiamo sentito assieme il Papa qui di fronte a pochi metri da noi. Cosa significa per voi di Acerra aver partecipato anche in qualche modo, oltre che in presenza, all'organizzazione, al dietro le quinte di questa giornata?
4: È
3: questa
4: un grande messaggio di pace e di speranza sicuramente per tutti i cittadini di Acerra. E quindi è fatto molto piacere a tutti quanti noi, soprattutto in questo momento difficile per la nostra città, quindi è sempre bello vedere un buon riconoscimento della nostra città e questo.
3: Chiara, grazie intanto per la tua testimonianza. C'è Kirill qui con te. Intanto non abbiamo chiesto l'età di Chiara, chiediamola a tutti. 17 anni. Chiara, Kirill?
5: Io 16 anni.
3: 16 anni, sei più giovane ma più alto. Grande anche onore alla cavalleria che qui ad Acerra tiene, perché abbiamo naturalmente ceduto
5: prima
3: alle signore. Allora, per te invece che cosa ha significato questa giornata?
5: Sicuramente una giornata molto importante per Acerra, perché nonostante una città diciamo piccola, ecco, vivere questo momento con il Papa, il Capo Supremo della Chiesa, ecco, è sicuramente un evento molto importante per tutti quanti noi cittadini, perché ci fa sentire molto più parte di questa comunità ecclesiale, ecco.
3: Una comunità che vede tanti giovani come voi protagonisti, come scout, ma non soltanto. Ci diceva Chiara nel dietro le quinte che avete portato in piazza anche tanti giovani che magari fanno parte del vostro movimento, amici, amici di amici. Com'è andata questa organizzazione?
5: Beh sì, ognuno ha invitato chi poteva, ecco, perché la comunità di Acerra, cioè le famiglie, ecco, si invita sempre un po' chi si può a questi eventi qua, che sicuramente anche per qualcuno che non ha proprio un livello di fede è sicuramente molto bello e importante partecipare a queste cose, per partecipare alla comunità della propria città, ecco.
3: Sentite allora, cari ascoltatori, caro Luca, l'impegno di questi giovanissimi non solo alla vita del movimento scout, ma anche per la crescita e la maturazione dell'intera comunità. Andiamo subito con una domanda con Ilenia. Ilenia, quanti anni hai?
6: 17,
3: tutti adolescenti. Allora, per te invece qual è stata la sensazione anche a fronte delle ultime parole del Papa? Ti vedevo un po' con gli occhi lucidi durante la preghiera, raccontaci.
6: Allora, diciamo, credo che sia stata comunque un'esperienza molto formativa, sia comunque per noi giovani che in generale per tutte le persone comunque acerrane e di tutti i comuni comunque limitrofi, perché appunto di solito questa zona della Campania viene ricordata solamente per cose negative, e invece è bello comunque essere ricordati magari anche per questo questa cosa che ha comunque una valenza storica molto importante.
3: Grazie. Allora Alessandro, concludiamo con te questo primo collegamento dopo la preghiera di Papa Leone. Alessandro ha una molletta con su scritto il nome, naturalmente una croce appesa al collo. Dietro di te ci sono migliaia di persone che sventolano cappellini gialli, bandierine, abbiamo visto anche un cartello. Avrei un unico desiderio: fare una foto con Papa Leone. Temiamo che per molti dietro non sarà possibile, per voi invece forse il significato più profondo è stato essere qui in presenza. Per fare cosa? Per testimoniare quale attività? Non solo attività, ecco.
7: Comunque noi giovani è un'opportunità molto grande che abbiamo avuto quest'oggi. Molte persone di Acerra sono comunque, siamo tutti sognatori, tutte persone che comunque cercano di mettersi in vista, perché è un territorio che molto spesso viene dimenticato. Quindi prendiamo noi la staffetta, noi giovani che ci facciamo riconoscere in tutta la Campania, cerchiamo anche in tutta Italia, in tutto il mondo, soprattutto come scout.
3: Alessandro, quanti anni hai tu? Non te l'ho ancora chiesto.
7: 17.
3: 17, quindi siamo tutti tra i 16 e i 17 nella parte organizzativa e anche di partecipazione. Ci sono tanti vostri amici che si stanno avvicinando qui. Se qualcun altro vuole intervenire per una testimonianza, Luca, possiamo farlo o abbiamo esaurito il tempo?
2: Se hai, no, puoi continuare naturalmente, se hai ospiti sì, puoi andare avanti, poi facciamo un passaggio in studio a commento.
3: Allora continuiamo con Alessandro, nel frattempo vi do qualche nota di colore perché si sono alzati tutti in piedi qui dalle piazza, dalle sedie dove erano seduti da questa mattina pellegrini ma anche giovani, giovanissimi e famiglie, si sono alzati tutti in piedi perché sta per passare Papa Leone, il caldo si fa sentire, ci sono anche i volontari della Protezione Civile che stanno distribuendo già da ore bottigliette ed acqua, perché davvero la temperatura si era alzata a un certo punto, adesso ha rinfrescato un pochino e c'è il giallo che continua ad essere predominante. Alessandro, dicevamo, che impatto ha per voi non solo la visita di Papa Leone, ma vedere la risposta dei vostri cittadini e di tanti, decine di migliaia di pellegrini che da altre realtà, vi abbiamo intervistati alcuni che sono arrivati addirittura dal nord Italia per ascoltare Papa Leone oggi qui ad Acerra. Che impressione vi fa vedere che anche tante persone ricevano questo invito e da pellegrini raggiungano Acerra per ascoltare il Papa, ma anche per conoscere la vostra realtà?
7: Allora, sicuramente è molto emozionante comunque, perché in questo momento sembra che Acerra è al centro del mondo, tutti quanti adesso stanno guardando Acerra, che con questo evento del Papa ha avuto un po' di visibilità. Si vedono comunque molte persone, possiamo dire che questa piazza è molto colorata grazie comunque all'aiuto dei volontari, si vede che tutte le persone di cui hanno bisogno è sempre presente sul territorio.
3: Allora abbiamo un ultimo testimone tra gli scout che ci ha raggiunto qui nella postazione nel cuore di Piazza Calipari.
8: Daniele, mi chiamo Daniele.
3: Daniele, quanti anni hai tu invece?
8: 16.
3: Tra i 16 e i 17, l'età si conferma, caro Luca, cari ascoltatori. Questo testimonia quanta voglia ci sia tra gli adolescenti di perseguire quel messaggio anche della Laudato Si, di portare avanti un messaggio di cura del creato con la presenza fisica, ma anche poi con la diffusione del messaggio dell'enciclica. Voi come scout come avete vissuto questa testimonianza oggi qui in presenza di Papa Leone nell'anniversario undicesimo della Laudato Si?
8: Allora, con tanta allegria, siamo divertiti un sacco, infatti siamo stati molto estatici quando infatti è passato il Papa, siamo stati, possiamo dire, molto vicini a lui. È stato un momento bellissimo stare così vicino, si è sembrato surreale infatti.
3: Vediamo tanti cartelli alle nostre spalle, qualcuno scrive dei messaggi sperando che Papa Leone li possa leggere al suo passaggio, ci sono delle bandiere di associazioni ambientaliste, ma non solo, le stesse associazioni ambientaliste citate da Papa Leone nel suo discorso. Voi qui vivete una realtà ad Acerra dove le associazioni ambientaliste per anni hanno avuto anche una certa difficoltà di accesso. La vostra testimonianza di adolescenti qual è? Avete rapporti anche con realtà esterne ad Acerra, ci dicevano dei tuoi amici?
8: Allora, diciamo abbastanza. Più che altro le organizzazioni ambientaliste hanno avuto problemi col semplice fatto che noi ad Acerra abbiamo l'incenitore, che sarebbe qualcosa che praticamente dovrebbe aiutare la città bruciando l'immondizia e regando l'energia, anche se non è vero. Infatti non escludiamo alcun vantaggio e rischia pure di intossicare l'aria e dare problemi ai nostri polmoni e creare tumori, come è successo anche con tante altre persone, anche con ad esempio le vittime pure che ha pure incontrato Papa Leone.
3: Ecco, sentiamo la musica continua ad alzarsi, le bandiere cercano di levarsi più in alto possibile per essere viste non solo da Papa Leone ma anche dalle autorità che stanno salutandosi tra loro negli ultimi saluti prima di lasciare il palco. Luca, se sei d'accordo io ti restituirei la linea prima magari di un saluto conclusivo al passaggio di Papa Leone.
2: Sì, Francesco, puoi intervenire e interrompere lo studio quando vuoi, soprattutto per quanto riguarda la partenza del Papa. Noi torniamo in studio, un ultimo giro proprio a conclusione di questa visita pastorale del Papa ad Acerra. Il Papa ha dato fiducia ai sindaci e alla popolazione, circa 15.000 persone in piazza Calipari ad Acerra. Ha detto il Papa: in questo territorio la vita c'è e contrasta la morte, la giustizia esiste e si affermerà. Una frase di speranza per il futuro. Ma il Papa ha dato anche un'altra chiave che vorrei commentare qui in studio con voi. Ogni volta che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è troppo debole, verso chi è forte nasce il problema. Green Accord.
9: Fragilità, dice il Papa, ha bisogno di cura e responsabilità. Più è grande la fragilità e ci vuole più cura e più responsabilità. Poi il Papa ha usato una frase, dice: chiamati a cambiare. Quindi la chiave c'è, e bisogna cambiare, bisogna voltare pagina. Questo è un invito per tutti, istituzioni, naturalmente semplici cittadini, la Chiesa stessa, tutti quanti. Quindi è un invito veramente a, diciamo così, ecco, a una conversione veramente in questo senso. Quindi questa è molto bella la cosa. A chi mi chiedeva poco prima, durante il conclave e subito dopo l'elezione di Papa Leone, se ci sarebbe stata una continuità con la Laudato Si di Papa Francesco, ha detto: tranquilli, perché ormai il linguaggio della Laudato Si è entrato nella vita della Chiesa, è diventata una cosa ordinaria. La visita di oggi conferma tutto questo, significa che veramente è come Francesco d'Assisi, no? Che ha a cuore le creature, no? È capace di dialogare con le creature, però con la stessa, diciamo così, intensità abbraccia il lebbroso. Quindi, cioè, le fragilità vanno prese in cura tutte, non si può fare distinzioni. Quindi ecco perché l'amare il creato è così importante e così forte anche per noi credenti.
2: Grazie ad Alfonso Cautariuccio. Pino Ciociola, questa frase vorrei che tu mi commentassi. Ogni volta che chi ha responsabilità politiche e istituzionali è debole, verso chi è forte nasce il problema. È una chiave molto importante quella che ha detto il Papa.
10: È una chiave fondamentale, chiaro. Leone è stato assolutamente più che chiaro stamattina. Credo che, ti faccio una doppia considerazione, credo che nessuno dopo stamane potrà più nascondersi dietro un dito o anche dietro tutta la mano, e credo che ci sia la sensazione che forse, io non posso sapere se cambierà, ma forse dopo stamattina qualcosa potrebbe iniziare davvero a cambiare.
2: Io vorrei chiedervi un'altra cosa e poi chiudiamo, non so se la collega Silvia Giovanrosa ha un'altra domanda. Noi si parla di una questione come quella della terra dei fuochi che riguarda l'economia, cioè smaltire i rifiuti in modo illegale fa guadagnare chi smaltisce e chi naturalmente conferisce
10: uccidendo.
2: In realtà c'è anche un altro modo legale di fare economia, anche quello dello smaltimento legale dei rifiuti. Cioè l'economia comunque può dare dei guadagni con la legalità.
9: Ma certamente il tema è la rapidità. Chi vuole un interesse immediato, senza perdere troppo tempo, naturalmente preferisce l'illegalità, ecco, pagando anche, no? Ma io direi che tutto questo non può avvenire in maniera così eclatante e soprattutto così distruttivo. Penso che ci vuole un ripensamento su tutto e soprattutto ci vuole il controllo della filiera. Anni fa si parlava di mettere dei chip su tutti i camion che interessati al tema rifiuto, proprio per un controllo, per sapere mediante il controllo GPS, per sapere che strada fanno, insomma, ogni metro che percorrono. Poi questa cosa è stata accantonata perché c'è stata una ribellione forte, quindi il controllo non, purtroppo è visto come una, diciamo così, ancora come una cosa negativa, mentre invece secondo me bisogna ci vuole il bastone e la carota, secondo me.
2: Pino, si può guadagnare nella legalità?
10: Assolutamente sì, c'è l'altra faccia della medaglia. Anche questo ho denunciato da una vita dalla DNA, dalla Direzione Nazionale Antimafia. Se io trucco le carte, se io baro, se io mi dopo, vinco per forza e brucio quelli che stanno nella legalità. Ci sono state decine e decine di aziende che hanno chiuso perché non c'è partita. È come se io facessi una 100 metri e partissi 40-50 metri avanti. Quindi la legalità, a parte il fatto che è sacra per come la veda io, ma tutela tutti. È un po' come io da sempre faccio un esempio: a nessuno piace, specialmente se va di fretta, fermarsi a un semaforo rosso. Proviamo a immaginare se passiamo tutti col rosso quello che accade.
11: Poi, se permetti, c'è anche un'altra questione, perché la legalità non è solamente appannaggio, no, delle aziende, ma è anche appannaggio dei consumatori, perché se ti offrono la possibilità di smaltire dei rifiuti a costo molto basso, fatti una domanda, cioè perché, che cosa c'è di diverso? No? E questa è una cosa che possiamo vedere sempre, non solamente appunto in un tema così grande, ma anche semplicemente quando andiamo a fare un preventivo per cambiare una gomma di una macchina, perché, o un pezzo di ricambio di una macchina, se ci viene offerto un costo più basso, evidentemente c'è un motivo. E io volevo invece sottolineare, poi Luca dimmi se siamo in tempo, invece un passaggio del discorso, perché abbiamo parlato della responsabilità delle istituzioni, no? E a volte, per chi ci sta ascoltando, dice: beh, la responsabilità delle istituzioni non faranno mai nulla, no? Ci può essere questa rassegnazione di cui ha parlato il Papa, cioè, ha detto c'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Questo discorso della rassegnazione torna in Papa Leone sin dall'inizio delle sue parole, però voglio dire, è vera questa cosa, cioè se ci rassegniamo, se diciamo non cambieranno mai le cose, siamo persi in partenza.
9: Io direi proprio di sì, cioè nel senso che l'invito di Papa Leone secondo me era per tutti, no? Cioè noi non possiamo delegare sempre agli altri, sono gli altri che devono fare le leggi, gli altri che devono fare questo e gli altri che devono fare quest'altro, e a noi non compete nulla. Così non funziona. Il creato è composto da tutti noi, anche singole persone, quindi siamo noi chiamati personalmente anche a vegliare, a cambiare stile di vita e soprattutto anche ad essere attenti in modo anche su quello che fanno gli altri, ma non tanto per giudicare o per fare i censori degli altri, ma semplicemente per suggerire alcune modalità che sono meglio rispondenti al concetto di cura.
2: Pino Ciocciola, il Papa ha richiamato alla dignità le istituzioni. Ora noi dobbiamo anche dire che all'interno delle istituzioni ci sono delle persone che provano a fare un servizio, che provano a difendere l'ambiente, ma le pressioni che subiscono anche dalla mafia, dalla camorra, quanto sono più forti rispetto anche alla buona volontà delle istituzioni?
10: Tanto più forti quanto più restano isolati e soli. Volevo aggiungere una cosa, una risposta velocissima alla domanda di Silvia. Le mafie contano sulla rassegnazione, se la giocano sulla rassegnazione. I passaggi non sono più come erano una volta, i passaggi attualmente sono: io cerco di comprarti, se ti ho comprato sono a posto, tu non parlerai mai perché freghi me ma freghi anche te. Non riesco a comprarti, ti rendo inoffensivo, spero ti rassegni e io via libera. La partita si gioca lì. Quanto più un uomo che ha responsabilità istituzionali o una donna restano soli, tanto più vinceranno le mafie. Alla fine della fiera tutto questo grande discorso si gioca su questo. Noi possiamo stare o insieme o contro le mafie, non c'è via di mezzo. Lo dicevamo prima, l'indifferenza fa stare con le mafie. Bisogna fare una scelta, si pagano dei prezzi, bisogna scegliere che cosa è più importante. È evidente, citando la cultura della morte, che chi sta con le mafie vive di morte, vive di sangue e vive di molti, molti, molti soldi insanguinati.
2: Francesco, ancora la linea a te da Piazza Calipari a chiudere questo collegamento.
12: Grazie Luca, sono con una giovane mamma che ha con sé Maria Luisa, mamma Maria Luisa, che ha con sé Orsola e Gennaro e anche un'altra in arrivo. Quanti anni insieme? Sommandoli tutti, sono tanti, è difficile a quest'ora, il sole comincia a fare effetti collaterali, però sono qui in attesa del passaggio di Papa Leone. Maria Luisa, cosa ci vuoi dire anche con Orsola che sventola una bandiera di Papa Leone?
13: Ciao a tutti, è stata una vera emozione vedere Papa Leone qui da vicino ad Acerra, ha dato a noi una grande gioia, grazie mille.
12: Quanti anni hai Orsola? E sei venuta qui da questa mattina a Piazza Calipari?
13: Sì.
12: Per vedere il Papa.
13: Papa, come si chiama?
14: Papa Leone.
13: Dice, ti voglio bene.
12: Luca, come sentite qui l'entusiasmo? Davvero non ha età, in tutta Acerra lo abbiamo registrato, ma anche qui a Piazza Calipari. E c'è un'altra testimonianza che vuole rendere grazie al passaggio di Papa Leone qui a Piazza Calipari, ma ad Acerra più in generale.
15: Sono Rita di Acerra, grazie Papa Leone, grazie ancora, si è aperto le porte di speranza, di pace e fratellanza e soprattutto di tanta salute in questo paese che è la terra dei fuochi. Grazie Papa Leone, dacci tanta speranza.
12: Grazie Rita, anche lei con una bandiera in mano, ma sentite dal tono della voce quanto sia stato toccante il discorso di Papa Leone prima e poi la preghiera tutti assieme, davvero la commozione. Era palpabile la condivisione, un abbraccio collettivo qui da Piazza Calipari dopo parole molto forti pronunciate dal Papa che sono state anche appuntate su alcuni taccuini di

0: anche prendendo appunti e poi portando questi a casa, parlandone con i familiari, con i fratelli, con gli amici, ci hanno raccontato altri presenti qui in piazza, giovani, giovanissimi, meno giovani, ma come abbiamo già detto in altri collegamenti, sembra davvero non esserci età qui ad Acerra. Siamo stati posti in una casa comune per imparare a vivere insieme, vigilare come sentinelle nella notte. Questo il messaggio che è stato scritto dagli scout sui propri manifesti con i pennarelli prima di mostrarlo al passaggio di Papa Leone, come loro tanti altri, e abbiamo anche dei medici che sono impegnatissimi in prima fila. Se riusciamo, un altro ci sta per raggiungere qui in postazione, quindi Luca ti restituirei la linea per un saluto poi finale se abbiamo tempo.
1: E allora noi rientriamo a Roma nello studio perché dobbiamo salutare i nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questa mattinata campana, diciamo, da Acerra per la visita pastorale del Papa. Prima di salutarci, Alfonso Cauteruccio, presidente di Green Accord, una fotografia tua personale su questa visita del Papa da Acerra.
2: Direi che la terra dei fuochi deve diventare la terra dei fuochi di speranza, cioè tutta la zona lì deve diventare un esempio, diciamo così, per tutto il mondo di recupero, di rigenerazione soprattutto. Questo credo che sia il grande senso di questa importante incontro di oggi, fuochi di speranza.
1: La fotografia di Pino Ciociola, che ringraziamo, inviato di Avvenire.
3: Quell'uomo vestito di bianco che sta lì, in quelle zone che conosco e che mi sembra ancora incredibile che sia lì.
1: Sei commosso?
3: Sì, no.
1: Perché sono luoghi che conosci.
3: Ci serviva, perché sono luoghi ai quali ho dato, spero di aver dato tanto, ma non conta quello che ho dato io. Sono luoghi dove i bambini muoiono e soffrono molto, e non è giusto. E ci si stava dimenticando. Io veramente confido che poi possa cambiare qualcosa, da stamattina. Non è casuale che il vescovo di Donna abbia raccontato la sua paura, che si spengano i riflettori dopo la partenza del Papa. Beh, vediamo di tenerli accesi, va.
1: Soprattutto grazie anche al tuo lavoro, al vostro lavoro, e come diceva anche Cauteruccio, al lavoro dei giornalisti che devono continuare ad accendere i fari sulla terra dei fuochi. Grazie a Pino Ciociola, grazie ad Alfonso
3: a voi.
1: Cauteruccio. Non c'è ancora il collegamento, non c'è il collegamento con il nostro inviato che doveva avere un altro ospite. Silvia, il Papa si sta ancora trattenendo,
4: sì,
1: con le persone, mentre se i nostri ospiti devono lasciare lo studio lo possono fare. C'è Francesco in questo momento.
4: No, stiamo aspettando di collegarci nuovamente con i nostri inviati, che tra l'altro ringraziamo, gli inviati di Radio Vaticana, Vatican News. Potrete leggere anche quanto di cui abbiamo parlato sul nostro sito Vatican News. Il Papa in questo momento sta continuando senza sosta a salutare tutte le persone che si sono radunate lì a Piazza Calipari e che hanno voluto in qualche modo partecipare all'incontro. Ci sono diverse, tante persone malate che il Papa abbraccia, con i quali si intrattiene uno per uno, dando a ciascuno una parola, Luca.
1: E abbiamo comunque un collegamento in attesa di Francesco De Remigis con Antonella Palermo, inviata di Radio Vaticana Vatican News ad Acerra. Antonella, buona mattinata.
5: Sì, un saluto a voi da una piazza in cui ancora risuona, lo potete sentire, il canto dei giovani della città sul palco, che hanno accolto con un calore veramente benefico il Papa, un calore di vita contro i fuochi tossici di questa zona.
4: Antonella, tu hai avuto modo nel tuo viaggio lì ad Acerra anche di visitare, accompagnata da delle guide molto, molto esperte, molto attendibili, i luoghi che circondano, che sono intorno ad Acerra. C'è un tuo reportage sul nostro sito Vatican News che è possibile vedere. Ci vuoi raccontare di più su questo?

0: due passi in realtà dal centro abitato di Acerra, dove mi sentite?
1: Sì, sì, perfettamente, ecco, perfettamente.
0: A due passi in realtà dal centro abitato, in alcuni siti.

0: Sono che sono stati interrati e ce ne sono in quantità spropositata. Ogni genere di rifiuto, siamo andati anche nei pressi di un canale qui vicino dove campeggiavano da anni rottami di auto con tutti gli sversamenti che ne conseguono e che sono stati ricoperti apparentemente di terriccio e di arbusti. In realtà tutto è contaminato di amianto, di residui, di lavorazioni industriali, non solo dismessi da parte di aziende locali che hanno agito impunemente e continuano purtroppo a farlo nonostante le autorità locali dicano che i controlli e le bonifiche sono aumentate negli ultimi tempi, ma appunto rifiuti che provenivano in gran parte anche da aziende del nord Italia che hanno considerato questa famigerata terra dei fuochi il luogo ideale per riversare appunto il loro rifiuto. Ma qui c'è gente che vive, che lotta, che vuole rimanere legata alle proprie radici, che non vuole andarsene e molto spesso non può andarsene anche se lo desidererebbe, perché mancano i soldi, mancano opportunità di lavoro, perché purtroppo il tema dei rifiuti tossici ha innescato una spirale viziosa, malefica, velenosa, che si ripercuote appunto su opportunità di lavoro che mancano, sulla paura di un turismo che qui non ha proprio modo di arrivare.
1: Antonella, ti fermo solo un attimo e poi ti ridò la linea perché andiamo sull'altro nostro inviato, Francesco De Remigis, perché il Papa sta lasciando Piazza Calipari. Francesco?
2: Sì, Luca, è appena passato qui davanti a noi, ha lasciato l'area principale della piazza con una modalità particolare, c'era talmente tanta voglia di salutarlo che la Papa Mobile sembra quasi spinta dalle autorità più che andare di marcia propria, davvero a passo d'uomo, perché l'affetto è infinito in questa Piazza Calipari di Acerra. Tante persone dietro le transenne, anche in modo educato, hanno salutato Papa Leone, mostrato gli ultimi messaggi scritti, come dicevo anche nel collegamento precedente, con dei pennarelli. Acerra, terra della Laudato Si, si legge in uno di questi, saluta Papa Leone XIV. Credo che si possa riassumere in questo cartello sventolato e adesso che ondeggia quasi al ritmo di musica che sta ancora accompagnando questa giornata di Papa Leone, possiamo salutarci qui da Piazza Calipari, perché in questo momento la Papa Mobile ha lasciato completamente la piazza e dunque
1: bene,
2: ci sono tanti
1: Francesco, sorrisi
2: e tanti selfie delle persone per questa giornata indimenticabile davvero per moltissimi.
1: Grazie all'ottimo lavoro di Francesco De Remigis, collaborazione tecnica da Acerra di Bruno Orti. Antonella Palermo, a te la conclusione.
0: Conclusione è quella di passare dalla denuncia all'annuncio, come recitava un altro dei cartelli che abbiamo scorto tra la folla e che citava l'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, di cui oggi si celebrano gli 11 anni. È una città che merita riscatto, che merita rispetto. Ci sono le mamme coraggio che si impegnano ma sono sfibrate. Ci sono mogli di persone ammalate che erano presenti anche in Duomo, che non ce la fanno più, che gli hanno detto la fede sì, ci sostiene, però a volte è troppo dura. Adesso veramente si spera che da questa terra possa ripartire un volano di progresso nel segno della salute, nel segno del diritto alla vita, del diritto a restare, come dicevamo, perché qui molti giovani vogliono restare, però hanno paura e vanno motivati e la diocesi cerca, Caritas, di farlo il più possibile. Ci sono moltissime associazioni di volontariato che di tasca propria pagano la benzina delle proprie auto per andare appunto nelle campagne a fare prevenzione e per denunciare al loro rischio e pericolo gli atti di criminalità organizzata. Speriamo davvero che si possa invertire questo malefico, velenoso e micidiale meccanismo di morte.
1: Grazie, grazie ad Antonella Palermo, ti possiamo seguire ancora con i tuoi reportage su Vatican News. Buon lavoro anche a te per quello che stai facendo e grazie. Noi torniamo in studio a Roma. Silvia Giovarrosa, siamo in chiusura. Abbiamo seguito questa visita pastorale del Papa ad Acerra, una visita di speranza.
3: È una visita di speranza quella che lascia il Papa non solo alle popolazioni, al popolo di Acerra, ai cittadini di Acerra che vivono una realtà di fatto drammatica, ma non è una speranza così, speriamo che accada qualcosa, è una speranza certa come quella della nostra fede, non è una speranza campata in aria, è una speranza che ha determinati fondamenti, è una visita anche che chiede di vedere la verità, di prenderne atto e di non avere di non avere paura di usare, di essere profetico.
1: 11:56, il Papa tra circa 4 minuti decollerà dallo stadio Arcoleo, meglio dal campo sportivo Arcoleo potremmo dire, di Acerra per far rientro in Vaticano. Io ringrazio Silvia Giovarrosa, ringrazio gli amici ascoltatori che ci hanno seguito, da Luca Collodi grazie, collaborazione tecnica qui a Roma di Daniele Giorgi, la linea passa all'informazione flash e poi seguirà il rosario. Grazie amici ascoltatori, restate in sintonia con la Radio Vaticana.
4: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu FM 87.8 e 99.3.

0: civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
1: Si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco di inedita ferocia contro libertà e dignità degli italiani. Queste le parole di Mattarella ricordando l'attentato mafioso che uccise il giudice Falcone, la moglie Morvillo e gli agenti della scorta. Rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità, ha concluso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra. Secondo la CNN, il presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran dopo il nulla di fatto sul raggiungimento di un accordo ventilato ieri. E di oltre 90 minatori morti, il bilancio ancora provvisorio di un'esplosione di gas avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia di Shanxi, nel nord del paese della Cina. Si tratta del più grande disastro minerario della Cina degli ultimi 17 anni. Infine ricordiamo che domani si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Tra questi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine Blu 2000 Weekend.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Ho agito secondo diritto e giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori. Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. Io sono il tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge. Perciò amo i tuoi comandamenti. Più dell'oro fino. Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Venite, figli, ascoltatemi.
2: Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene?
3: Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde. Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
2: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
3: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti.
2: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
3: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in lui si rifugia non sarà condannato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai la gioia di portare a compimento i giorni della Pasqua, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: ma basta.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Sono le 12:53.
3: È sabato 23 maggio.

0: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
1: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
2: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Apriamo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi in un est del paese già devastato dalla guerra. Secondo gli ultimi dati dell'OMS e dell'Africa CDC, i casi sospetti hanno oramai superato quota 500, con oltre 130 morti, mentre il virus, il raro ceppo Bundibugyo, privo di vaccini o cure specifiche, potrebbe avere circolato per settimane prima di essere identificato. Il focolaio parte dall'Ituri, ma il timore è che si allarghi lungo un territorio attraversato da sfollamenti, miniere, gruppi armati e frontiere porose, mentre l'M23, sostenuto dal Ruanda, continua a controllare città strategiche come Goma. Ne parliamo con Giusy Baioni, giornalista freelance, redattrice di Missione Oggi e profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Ben ritrovata Giusy e grazie di essere con noi.
3: Grazie, grazie mille.
2: Giusy, questa nuova epidemia di Ebola nasce in Ituri ma arriva in un est del Congo già sconvolto da guerra, sfollamenti e controllo armato del territorio. Quanto pesa il conflitto sulla capacità di contenere il virus?
3: Sicuramente pesa molto, pesa da un lato il conflitto, che non è, ricordiamolo, soltanto quello con M23 che controlla una zona, ma è tutta una serie di altri gruppi armati che agiscono nell'Ituri, che è il luogo del primo focolaio. Quindi davvero è una situazione molto complessa, dove c'è già una debolezza molto forte del sistema statale, a cui si sommano i gruppi armati e queste frontiere invisibili ma reali, che sono la presenza di controllo dell'M23 su alcune regioni, eccetera. Quindi è una situazione molto complessa.
2: Il ceppo è il Bundibugyo più raro e senza vaccini o cure specifiche approvate. Che cosa cambia concretamente per medici, operatori sanitari e popolazione rispetto ad altre epidemie di Ebola?
3: È un ceppo nuovo, nel senso che questa variante con questo nome era già comparsa due volte in passato, ma il professore, che è il più grande esperto studioso, che è Jean-Jacques Muyembe, dice che è una variante ancora nuova, quindi non ci sono non solo i vaccini ma neanche i farmaci adatti a curarlo. La, tra virgolette, buona notizia è che questa variante ha un tasso di mortalità più basso, parliamo comunque del 30%, che è tantissimo, ma è meno della variante Zaire, che arrivava fino all'80%.
2: Ecco, Giusy Baioni, l'OMS teme che il virus abbia circolato indisturbato per settimane, forse amplificato da funerali oppure strutture sanitarie impreparate, mentre mancano test, protezioni e perfino personale medico. Il rischio oggi è soprattutto sanitario, oppure esiste anche il pericolo di un collasso sociale e politico nell'est del Congo?
3: Sicuramente c'è il primo rischio, che è quello sanitario, che è molto alto. Sembrerebbe che il paziente identificato come paziente 1 sia stato addirittura quasi un mese fa riconosciuto, identificato quasi un mese fa. Era tra l'altro un operatore sanitario che lavorava nel capoluogo dell'Ituri, Bunia. Quando è morto, la salma è stata rimpatriata nel suo villaggio, che è Mongbualu, ed è attualmente proprio il centro dell'epidemia. Questo è un villaggio, tra l'altro, minerario, dove c'è una grande circolazione di persone, che siano i minatori, che siano i commercianti, e lì è proprio la regione, la zona più colpita. Un villaggio dove non ci sono strutture sanitarie. Stanno costruendo in questi giorni, in fretta e furia, un nuovo reparto per ricoverare le persone contagiate e tenerle isolate dagli altri malati dell'ospedale. Poi, da questa situazione, il fatto che il virus stia circolando e abbia circolato per quasi un mese senza essere identificato, crea tutta una serie di altri problemi. C'è stato, come dicevi, per ora un unico caso identificato e riconosciuto a Goma, e quindi siamo nel capoluogo controllato da M23. C'è stato il panico generale, la gente ha preso d'assalto le farmacie, non ci sono abbastanza kit, mascherine, disinfettanti, eccetera. E in più, quello che teme la popolazione è un blocco dell'economia, e ricordiamo, a Goma da quasi ormai un anno e mezzo, le banche sono chiuse, non ci sono contanti, quindi è davvero una situazione che rischia di esplodere a livello economico.
2: Ancora prima che sanitario, no? Ci stai facendo
3: esatto,
2: capire.
3: Esatto, sì, per Goma sicuramente sì.
2: Ringraziamo Giusy Baioni, giornalista freelance, collaboratrice del Fatto Quotidiano, di Missione Oggi, profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Grazie di essere stata con noi, Giusy, e alla prossima.
3: Grazie a voi, grazie mille.
2: Il Sudafrica si ritrova davanti ad una crisi politica senza precedenti dalla fine dell'apartheid. La Corte Costituzionale ha riaperto il procedimento di impeachment contro il presidente Cyril Ramaphosa per il caso Palapala, il furto di centinaia di migliaia di dollari nascosti nel divano della sua fattoria privata. Ma il caso giudiziario oramai si intreccia apertamente con la battaglia politica interna alla ANC in vista del congresso di dicembre, mentre il fragile governo di coalizione cerca di evitare una nuova fase di instabilità. Ad attaccare Ramaphosa è soprattutto Julius Malema, leader degli Economic Freedom Fighters, un personaggio amatissimo nelle periferie popolari ma appena condannato a 5 anni di carcere per avere sparato con un fucile d'assalto durante un comizio del suo partito. Uno scenario esplosivo che rischia di ridefinire gli equilibri politici del paese più industrializzato dell'Africa. Ne parliamo con Rocco Ronza, ricercatore ed esperto di politica africana e relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ben ritrovato professore, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi.
2: Allora, professor Ronza, la riapertura della procedura di impeachment contro Ramaphosa è soprattutto un problema giudiziario oppure oramai è diventata una resa dei conti politica interna allo ANC?
4: Ma è sempre stata una questione anche politica, come tutte le vicende di corruzione politica tendono poi a essere. Certamente c'entra con la fine del mandato duplice, sia come leader dell'African National Congress, sia come presidente, che non è imminente ma che si pone nei prossimi anni, e però diciamo che riguarda non soltanto l'African National Congress ma tutto il sistema politico sudafricano, perché coinvolge anche gli altri partiti e gli equilibri su cui si fonda di fatto la stabilità del paese.
2: Ecco, professor Ronza, proprio in tema di equilibri, Ramaphosa viene considerato da molti il leader più affidabile e presentabile del Sudafrica sul piano internazionale. Se dovesse cadere, chi potrebbe realisticamente prendere il suo posto?
4: Ramaphosa è il leader che, dopo aver, diciamo così, tamponato la crisi di consensi che aveva il partito a fine degli anni 2010, è diventato anche il leader dell'African National Congress, che ha costruito il primo governo di coalizione con altri partiti, in particolare con la Democratic Alliance. Il suo secondo mandato come presidente è fondato su questa inedita coalizione, che è più ampia dei due partiti ma che ha come due pilastri fondamentali l'African National Congress, che oggi ha una quota di consensi intorno al 45%, e la Democratic Alliance, che è il secondo partito col 20%, che è un partito liberale che viene dal sistema politico bianco, quindi precedente alla fine dell'apartheid, che si è opposto all'apartheid dal punto di vista liberale e che è tuttora il partito votato dalla minoranza bianca meticcia indiana e da una parte della classe media urbana nera. Ramaphosa è insostituibile certamente al momento come presidente e leader di una coalizione formata da questi partiti. I suoi avversari interni sono quelli che guardano più a sinistra dell'African National Congress, alle forze di sinistra africanista e populista, in particolare l'EFF di Julius Malema,

0: Figura rappresenta oggi Malema nella società sudafricana? È reale il rischio di una deriva populista nel paese qualora ci dovesse essere questa virata che comprenda appunto anche i partiti populisti da parte dell'ONC?
1: Questo rischio in un certo senso è inerente alla situazione che è nata dopo la fine dell'apartheid dall'inizio, nel senso che c'è una parte della società sudafricana che è rappresentata dalle sue periferie, dalle sue frange più povere, nere, che è sostanzialmente in sofferenza economica dagli anni 90, cioè che non è mai uscita, e c'è una buona parte diciamo delle coorti più giovani che sono prive di prospettive di mobilità economica e di miglioramento delle condizioni di vita, e quindi ribolle dall'inizio del nuovo regime democratico che è uscito dallo smantellamento dell'apartheid. La novità è che prima queste forze erano tenute dentro all'African National Congress, che in qualche modo le controllava, e la novità degli ultimi anni è che l'African National Congress ha smesso di essere visto come un interlocutore politico, un rappresentante politico affidabile da queste aree che hanno un problema, e che il problema c'è, perché Sudafrica ha un problema di povertà e di disuguaglianza, non hanno una soluzione, o meglio non hanno una soluzione che sia compatibile con la tenuta del paese e anche il suo inserimento nell'economia internazionale. Questo è un po' il problema, cioè la parte che spinge oggi per abbattere Ramaphosa e per contrapporre alla coalizione che c'è adesso, una coalizione invece che includa questi partiti antisistema, in realtà non ha un piano che assicuri né la maggioranza dei stakeholders interni sudafricani, in particolare il mondo economico, né gli osservatori internazionali.
0: Professor Ronza, questo scandalo che coinvolge Ramaphosa e che comunque mette in crisi e in discussione l'intero ANC, rischia di mettere in crisi l'intero sistema paese?
1: E adesso certamente questa procedura che non si è chiusa e che immediatamente non ha portato né a dimissioni né a una crisi del presidente in una crisi politica, però andrà avanti con ulteriori accertamenti a livello parlamentare e potenzialmente potrebbe concludersi anche con un impeachment. È una situazione che in certo senso noi italiani conosciamo, che si è fatta più comune negli ultimi 30 anni, da che l'intervento delle autorità giudiziarie e delle questioni giudiziarie dentro la vita politica è diventato più comune ed è stato considerato più accettabile. Certamente mette in gioco questioni anche di fondo, cioè i partiti di opposizione che stanno, cioè dell'ex opposizione che attualmente al governo con Ramaphosa, la questione che sia stato commesso o meno un crimine, che sia stato coperto o meno una situazione di riciclaggio, qual è l'accusa che viene fatta al presidente, è rilevante e investe anche dei principi fondamentali per questi partiti. D'altra parte, sul piano politico, loro avrebbero in qualche modo spererebbero che queste accuse si rivelassero infondate, perché sostituire Ramaphosa può essere in realtà impossibile. È una classica situazione che si pone, diciamo, nelle situazioni di stato di diritto, cioè la legge e la logica politica qualche volta marciano insieme, qualche volta vanno in conflitto, e talvolta bisogna sperare che l'accertamento dei fatti vada in una direzione che sia anche, come dire, compatibile con le decisioni politiche o gli equilibri politici che si preferiscono, sapendo che qualche volta questo non succede. È una situazione aperta che mette in gioco un po' tutti, non soltanto l'African National Congress, e dipenderà anche, come sempre in questi casi, se alla fine verrà accertato che qualche infrazione alla legge è stata fatta o meno. Sopra questo ovviamente ci saranno tutte le considerazioni di opportunità politica che, come sempre, quando la politica incontra la giustizia, finiscono per giocare un ruolo, questo che piaccia o meno.
0: In sostanza, il sistema democratico sudafricano, per restare credibile e solido, ha bisogno che questa inchiesta vada avanti nonostante il rischio di un vero terremoto politico dentro l'ANC e negli equilibri della coalizione di governo. Professor Rocco Ronza, grazie davvero per essere stato con noi e a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Quest'anno la Biennale d'Arte di Venezia parla molto africano, a partire dalla figura della curatrice camerunense svizzera Koyo Kuo, recentemente scomparsa, la cui eredità culturale attraversa un'edizione segnata da una forte presenza di artisti africani e della diaspora, tra memoria coloniale, identità e nuove forme di arte politica. Ma la Biennale 2026 è anche attraversata da una dura polemica internazionale, quella legata al padiglione sudafricano, rimasto di fatto vuoto dopo il blocco imposto dal ministro della cultura Gayton McKenzie all'opera Elegy dell'artista Gabriel Goliath, dedicata anche alla poetessa palestinese Iba Abu Nada, uccisa a Gaza nel 2023. Un'opera che, nonostante il veto ufficiale, è stata comunque esposta a Venezia, ma fuori dal circuito istituzionale della Biennale. Ne parliamo con Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di culture e arte contemporanea africana. Grazie di essere con noi e ben ritrovata, Stefania.
2: Ben ritrovati voi, sono molto contenta di esserci.
0: Allora Stefania, partiamo da Koyo Kuo. Che tipo di eredità culturale e simbolica lascia alla Biennale questa figura così importante per il pensiero artistico africano?

0: contemporaneo.
1: Koyoku intanto è stata sfortunata, decisamente sfortunata, perché purtroppo il suo lavoro si è dovuto interrompere prima che la biennale iniziasse. Tutto questo, cioè la morte di Koyoku l'anno scorso a maggio, ha colto tutti impreparati, però in realtà i suoi collaboratori sono rimasti in squadra. Quindi quello che noi ora vediamo della biennale, che in questo momento è in svolgimento, è effettivamente quanto di vicino all'idea che Koyo aveva avuto.
0: Sì.
1: Che idea aveva avuto? Koyo, secondo me, è stata una delle grandi figure dell'arte contemporanea africana, una delle grandi curatrici, ha un curriculum molto importante, una persona che ha fatto tanto per l'arte e per l'arte in Africa. Il nostro pubblico magari non lo sa, ma è stata lei che a partire dal 2019 ha risollevato totalmente le sorti del grande museo di arte contemporanea che era stato del Sudafrica, lo sai, è
0: sì.
1: Stata lei che l'ha preso in mano in un momento di profondissima crisi ed è riuscita a rilanciarlo con delle idee di grande valore. Con idee simili lei è arrivata alla Biennale. La sua idea era che in Biennale l'Africa dovesse essere presente, molto presente, ma non per colmare un'assenza precedente, ossia che l'Africa deve essere presente semplicemente perché l'Africa è presente, ha delle cose da dire ed è diventato per varie ragioni un hub artistico creativo molto importante.
0: Ecco, Stefania Ragusa, allora tra poco magari ci arriviamo anche a parlare un po' di queste opere, però intanto c'è un caso su tutte, quello dell'opera Elegy di Gabriel Goliath, che sta facendo discutere molto. Quanto pesa secondo te il fatto che proprio il Sudafrica, che ha accusato Israele di genocidio davanti alla Corte Internazionale di giustizia, abbia poi bloccato un'opera dedicata anche alle vittime palestinesi?
1: Sì, vabbè, questa è una vicenda abbastanza curiosa che diciamo ha anche un grande interesse politico. Il caso del Sudafrica, tu l'hai sintetizzato, è proprio questo: viene commissionata un artista che fa un lavoro sulle commemorazioni, sulle evocazioni, un lavoro che era già noto, non è stata una sorpresa, fa un lavoro di questo tipo e viene commissionato il padiglione del Sudafrica e l'artista in questione prepara un'opera che appunto rievoca tre tragedie rispetto alle quali lei vede dei punti di contatto. Una è quella delle donne uccise nella logica degli stupri correttivi, delle violenze collettive, un vecchio problema che ha il Sudafrica. L'altro ricordo, lo sterminio da parte dei tedeschi al tempo del genocidio contro gli Herero e contro i Nama nella Namibia, al confine col Sudafrica. E un'altra riguarda una poetessa palestinese che è stata uccisa insieme alla sua famiglia qualche settimana dopo il 7 ottobre.
0: Sì.
1: E quest'opera è stata stoppata in corso d'opera.
0: Ecco.
1: E il ministro dello sport, dell'arte, della cultura, che ha tutte le deleghe, McKenzie,
0: Gaetan McKenzie,
1: sì, ha messo l'artista Gabriel Goliath di fronte a un out, o togli il riferimento alla Palestina o non vai, o no, io sono anche disposto a bloccare la partecipazione del Sudafrica alla Biennale.
0: Ecco, è una presa di posizione,
1: non lo ha tolto,
0: sì.
1: Una presa di posizione politica che è una forza, è stato mostrare i muscoli, perché la Goliath non solo non ha accettato l'out out, ma ha detto sì, va bene, non parteciperà il Sudafrica, come non ci sarà la partecipazione nazionale del Sudafrica, ma lei è andata poi come indipendente con il suo padiglia, con la sua opera, è andata a Venezia,
0: presenta
1: a Venezia.
0: Infatti la possiamo vedere fuori, è possibile vederla fuori dalla Biennale, infatti.
1: Sì, fino al 31 luglio ci sarà ed è una delle opere ovviamente attorno alla quale c'è più interesse, sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Il ministro molto probabilmente appunto ha fatto un ragionamento di tipo politico che riflette le fratture che ci sono all'interno dell'esecutivo del Sudafrica.
0: Ecco, quindi nulla a che vedere diciamo con il tipo di arte da lui preferita, perché lui si è giustificato dicendo: io preferisco un'arte felice, meno divisiva, che rappresenti l'immagine turistica del Sudafrica. Insomma, sembrerebbe quasi che il ruolo dell'arte africana debba rimanere appiattito all'arte decorativa e identitaria e non possa parlare di critica, di politica e di scomodità. Quindi è un po' strana, no? come affermazione.
1: Sì, ma francamente non si è mai visto un ministro che fa una, che voglio dire, non è un curatore, lui è il ministro, hanno dato un incarico,
0: tra l'altro, certo.
1: Ormai questa cosa va definita prima, e poi soprattutto che tipo di artista fosse la Goliath, e lui lo sapeva.
0: Quindi stavi dicendo che c'è un motivo politico dietro all'interno del suo esecutivo, c'è una lotta interna alle dell'esecutivo, ci fai capire?
1: Ma a mio avviso lui si vuole, io non sono una giornalista che si occupa di politica in primo luogo, però penso che tutte queste questioni siano sempre legate, la politica c'entra comunque, mi sembra evidente che lui si vuole smarcare, ha provato a smarcarsi, c'è in parte riuscito perché il suo messaggio sicuramente è arrivato dove lui voleva farlo arrivare, ha messo in chiaro che lui non condivide questa linea che invece è stata adottata dall'esecutivo sudafricano quando è stata portata avanti la denuncia di Israele. E evidentemente lui sta anche disturbato questa connessione che la Goliath propone tra apartheid africano, femminicidi, razzismo coloniale e la situazione attuale di Gaza. Quindi l'idea che a Gaza ci sia un problema legato anche al colonialismo, all'apartheid, che ci sia molta vicinanza rispetto alla situazione sudafricana, e quindi che sia possibile magari immaginare una soluzione sudafricana per la Palestina e per il Medio Oriente, che è una cosa che gli israeliani non gradiscono assolutamente.
0: Allora, è una biennale che sta facendo parlare molto di sé quest'anno per le varie ragioni che già conosciamo. A questo punto, per chiudere, che tipo di opere sono quelle africane? Abbiamo già parlato in modo esaustivo di Gabriel Goliath, ma le altre opere che sono esposte, velocemente, se volessi sintetizzare in 20 secondi.
1: Allora, sono quanto di più lontano si possa immaginare dallo stereotipo dell'arte africana folcloristica, sì, etnica, legata alle danze, alle maschere e così via. Questo proprio perché Koyo Kuo si occupa di arte vera, è stata una curatrice vera e ha premiato degli artisti veri che sono in sintonia, in dialogo, in colloquio con quello che accade nel mondo. Quindi riproporre il cliché dell'arte africana etnica è appunto un cliché,
0: certo,
1: da cui lei si è tenuta molto lontana, come anche il suo predecessore Nwezor, come anche tutti i curatori seri che si occupano di arte, che quindi si occupano anche di arte africana.
0: Bene, ci fa piacere sapere che non c'è nulla di prevedibile in questi padiglioni africani all'interno della Biennale, sì, d'Arte 2026. Grazie Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di cultura e arte contemporanea africana, per essere stata con noi. Ti auguriamo una buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: D'Africa oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
2: Africa oggi. Africa oggi.
3: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 23 maggio.
2: Sono le 13:34.

0: più naturale.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sono le 13:52.
3: È sabato 23 maggio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa da Cerra, dalla terra dei fuochi, un grido di conversione, si scardini la cultura della prepotenza con una comunità unita. Incontrando la cittadinanza, Leone XIV ribadisce: serve un'economia con il senso del limite per edificare il bene che risanerà questa terra. Guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran ancora lontani da un accordo, Trump torna a valutare la ripresa dei bombardamenti. Trovati all'ascolto da Michele Raviar. Apriamo questo radiogiornale ripercorrendo la visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, terminata poco fa. Il primo incontro del pontefice è stato nella cattedrale di Santa Maria Assunta con il clero e le famiglie vittime dell'inquinamento ambientale. Qui l'esortazione a scardinare la cultura della prepotenza e del privilegio che ha fatto male alla terra dei fuochi. Lasciate morire il risentimento, praticate la giustizia che chiedete, sottolinea Leone, testimoniate la vita, educate alla cura. Allora ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Benedetta Capelli.
3: Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente.
4: Non sono solo parole quelle che Papa Leone offre nella cattedrale di Santa Maria Assunta ad Acerra. Il successore di Pietro è venuto per consolare chi in famiglia combatte con una malattia, chi con l'assenza di un genitore è venuto a mancare troppo presto, chi piange un figlio. Sono comunque parole che pesano, parla di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido, dice, che chiede conversione. Il Papa mette in luce il cammino intrapreso di impegno e di ricerca della giustizia, chiede di farsi testimoni di ostinata resistenza per diventare rinascita là dove il Vangelo illumina. Invita ad essere una comunità unita nella fede e nell'impegno, senza risentimento, educando alla cura.
3: Va infatti scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo.
4: Le parole del Papa si fanno preghiera allo Spirito perché soffi e ispiri forme nuove di annuncio, di cooperazione, di rigenerazione ambientale e sociale.
2: Ad Acerra, in piazza Calipari, Leone XIV ha poi indicato ai sindaci e ai fedeli della Terra dei Fuochi la strada del vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa per edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Ascoltiamo il Papa nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano.
5: È in questo appello il cuore del messaggio di Papa Leone nella Terra dei Fuochi, avvelenata dalla criminalità, dallo smaltimento illegale dei rifiuti e dall'indifferenza. Il pontefice immagina un'economia meno individualistica, un sistema meno consumistico e invoca con la Laudato Si una cultura ecologica che contrasti quello sviluppo tecnologico che mira ai vertiginosi profitti di pochi ed è cieco davanti alle persone.
3: Quanti rifiuti, quanto spreco, quanti veleni sono venuti da un modello di crescita che ci ha come stregato, lasciandoci più malati e più poveri.
5: L'invito del pontefice è ad imparare ad essere ricchi diversamente, più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
3: E a partire da questa conversione che si possono costruire buone pratiche di comunità mediante persone e imprese che coltivino il senso del limite, non quello della violazione irresponsabile, che abbiano il gusto del recupero, non la logica dell'invasione, fame e sete di giustizia invece che di possesso.
2: Inquinamento ambientale dunque. Le ASL campane hanno fornito alcuni giorni fa i dati che riguardano l'incidenza di malattie tumorali nel territorio, in particolare proprio nel comune di Acerra. Lo conferma il dottor Antonio Marfella, oncologo da anni impegnato nella salvaguardia della Terra dei Fuochi, intervistato dalla nostra inviata Antonella Palermo.
6: L'unico
1: di 540 comuni della regione Campania, declarato colpito da disastro ambientale, si chiama Comune di Acerra. Adesso possiamo dire che la corrispondenza di disastro ambientale equivale a disastro sanitario. La somma di tutti i tumori vede comunque il distretto di Acerra ai primi posti. Continuiamo a osservare contaminazioni delle falde particolarmente gravi. Ancora non abbiamo completato il ciclo anche per avere contezza del nesso di causalità diretto e specifico che sta uccidendo in eccesso territori interi della regione Campania, ma in particolare, purtroppo, e va detto e ormai ne abbiamo le prove, il comune di Acerra.
2: L'attualità internazionale ora, mentre la diplomazia lavora a Teheran con gli inviati di Qatar e Pakistan, il ministro degli esteri dell'Iran, Reshi, ha ribadito che dagli Stati Uniti arrivano richieste definite eccessive. Intanto, secondo i media americani, a Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari in Iran. Marco Guerra.
6: La prospettiva della guerra in Medio Oriente resta più che mai incerta, ma il cauto ottimismo mostrato ieri dal segretario di Stato americano Rubio, che aveva parlato di alcuni progressi, oggi è stato smorzato dalle parole del ministro degli esteri iraniano Arachki, che ha definito eccessive le richieste degli Stati Uniti e ha accusato Washington di voler sabotare i colloqui. La diplomazia continua però a lavorare. Il capo dell'esercito pakistano, Munir, ha incontrato a Teheran il capo negoziatore iraniano, Kalibaf, ed altri esponenti della Repubblica Islamica. Nella capitale iraniana presenti anche mediatori del Qatar. Axios e CBS, citando fonti anonime, hanno riferito che la Casa Bianca sta valutando attacchi contro l'Iran, pur aggiungendo che non è stata ancora presa una decisione definitiva. Nel frattempo tutti i paesi del Golfo continuano a premere gli USA per non riprendere gli attacchi. Sull'altro fronte della guerra, in Libano, le forze israeliane hanno annunciato di aver colpito oltre 85 obiettivi di Hezbollah nelle ultime 24 ore.
2: Andiamo in Cina, sono saliti a 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia dello Shaanxi nel nord del paese. Si tratta del più grande disastro minerario degli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. E si celebra oggi la giornata della legalità, che coincide con l'anniversario della strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa. Fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha affermato il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ricordando l'attentato mafioso che provocò la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. E in chiusura di giornale, la pagina dedicata alla cultura, le lingue uniscono un mondo diviso. È il festival che questa settimana ha accompagnato la giornata internazionale dei musei all'Università Sapienza di Roma. La manifestazione si è legata all'apertura di un nuovo spazio espositivo dedicato alle voci d'Europa ed è stata coronata dallo spettacolo tratto dalle Troiane di Euripide. Il servizio è di Eugenio Murrali.
7: Ha cantato a cappella in greco antico, l'ensemble vocale Cora ha cantato quei versi delle Troiane di Euripide che Giovanna Marini nel 1988 aveva musicato e che, anche in ragione della difficoltà d'esecuzione, non erano più stati portati in scena. Invitata dalla responsabile del festival, Nadia Cannata, la regista Francesca Ferri li ha ripresi a 2 anni dalla morte della nota cantautrice nel suo Voci di fuoco e cenere. La tessitura drammaturgica e musicale, ispirandosi alla tragedia euripidea del V secolo a.C., ha saputo denunciare quella che ancora oggi è la violenza della guerra, un dramma dei vinti e soprattutto delle vinte, le donne di Troia, Ecuba, Cassandra, Andromaca e le altre, umiliate e ridotte in schiavitù. Una tragedia per dirci la brutalità di ogni conflitto, ieri come oggi, ma anche per dirci in quella pietà di un greco, Euripide, verso le donne di Ilio, che essere umani, sentirsi fratelli e sorelle al di là delle differenze, non è impossibile.
2: Thank you. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Ancora tutti un buon caldo soleggiato weekend, weekend con alte temperature che ci fanno ricordare quasi il mese di luglio, secondo le previsioni dei meteorologi, quindi fateci sapere com'è il caldo dalle vostre parti, se è ancora sopportabile o meno. Intanto cerchiamo di abbattere la calura ascoltando queste belle canzoni italiane che sanno di freschezza, sanno d'estate, un po' come la canzone di Gabbani, nuova entrata, che abbiamo incontrato alla numero 10 questa settimana nella chart Italia. E continua il nostro viaggio riassuntivo del fine settimana. Abbiamo lasciato Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar alla numero 6, numero 5 in discesa Annalisa con Canzone estiva, alla 4 scende anche Ossessione di Samurai J. Andiamo al terzetto che sta in vetta, al numero 3 sale il singolo di Emmer Comi con Bacci piano, mentre al numero 2 perdono la vetta Serena Brancale, Levante Delia, che comunque avremo modo di ascoltare più tardi. La canzone ormai la conoscete tutti, è Al mio paese. Riagguantano la prima posizione della chart Italia i The Colors, nuova numero 1 della settimana con Rolling Stones.

0: la musica.
1: Ed è il momento di voltare pagina con la musica, andare verso la musica internazionale, ricordandovi che c'è un'app che è Play 2000 insieme al sito play2000.it, da cui potete ascoltarci in ogni luogo, davvero in streaming, anche recuperare i nostri podcast, che poi vi facciamo anche riascoltare in replay durante la settimana, e ascoltare la meravigliosa classifica in diretta in questo weekend, naturalmente alle classifiche del weekend. Quindi scaricate questa app Play 2000, mi raccomando, anche sul vostro smartphone. Dicevo, la classifica internazionale, quella di Billboard, la Billboard Hot 100, da 800 che dir si voglia, la numero 10 questa settimana, dove ritroviamo in salita e fa il suo nuovo ingresso ancora una volta in America. Impazziscono per questo singolo che è uscito anche in versione remix con la voce di Ginny. Anche nel nostro paese va fortissimo il singolo di Tame Impala, numero 10 della settimana. Questa è Dracula.

La settimana che vi abbiamo raccontato mercoledì scorso, abbiamo incontrato Tame Impala con Dracula, nuova entrata alla numero 10 questa settimana, quindi sicuramente una canzone che risale di tante posizioni rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 9 troviamo stabile Kehlani con Folded, mentre alla numero 8 c'è la bellissima ballata romantica di Bruno Mars, Risk It All. Alla 7 in discesa, Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Drop Dead.
1: Forse non convince del tutto i fan il nuovo disco, anche il nuovo lavoro di Olivia Rodrigo, Drop Dead, che comunque è una canzone molto gradevole, molto bella da riascoltare, e lo abbiamo fatto anche in questo weekend alle classifiche del weekend, riassunto della settimana. Numero 7 l'abbiamo incontrato, Olivia Rodrigo, nella Billboard 800. Tra l'altro prepariamoci, perché ci saranno già due date il prossimo anno, nel 2027 ovviamente, in Italia, per il suo trionfale tour mondiale. Al numero 6 in salita Alex Warren, ancora questa Ordinary che ci sorprende per le settimane di permanenza in classifica, ben 65 per questa che davvero è diventata una hit mondiale. Al numero 5 un'altra Olivia, la più famosa e blasonata, diciamo, di questo periodo, anche perché lei ha vinto il Grammy Award come rivelazione dell'anno. Parliamo di So Easy, la canzone è To Fall in Love. Al numero 4, e tra poco lo ascolteremo, Mr. Bruno Mars in salita ancora una volta con il suo primo singolo del nuovo album The Romantic. Al numero 3 sale ancora Olivia Dean con il precedente singolo Man and

Mentre il podio è, diciamo, concluso alla numero 2 da Ella Langley, che è stabile con Be Her. Numero 1 stabile ancora Ella Langley, che ormai è onnipresente direttamente dal suo ultimo album con la canzone Choosing Texas. Ci ascoltiamo dunque la posizione numero 4, che è in netta risalita. Lui è Bruno Mars con I Just Might.

0: I libri.
1: Un'ora bella concentrata di musica, alternata anche le notizie che riguardano libri e cinema. Iniziamo proprio dai libri con i 10 libri più acquistati, più letti dai lettori, quelli accaniti o quelli che leggono diciamo sporadicamente, magari mentre sono in viaggio, casa, lavoro, nella settimana della Top 10, che insomma ci riserva anche delle sorprese notevoli. Ad esempio la nuova entrata della Cura di Concita De Gregori al numero 10, new entry questa settimana. Numero 9 per il libro nuovo di Xaba Della Zorza, che è instancabile anche come scrittrice, oltre che insomma conduttrice televisiva di un noto programma delle buone maniere. Alla numero 9 troviamo in new entry il suo nuovo libro dal titolo Io sono Adele, altro personaggio femminile che Xaba Della Zorza narra e tratteggia benissimo. Al numero 8 troviamo Il bar di Cinecittà in discesa, il romanzo di Walter Veltroni, che come insomma preannuncia già il titolo ci fa capire, svela un po' di segreti dietro la macchina da presa, quella dei divi famosi, anche delle location da sogno di Cinecittà. Al numero 7 abbiamo La continuità del male, il libro che è in discesa questa settimana di Tommaso Montanari. Abbiamo invece la numero 6 con il nuovo libro di Cristina Cassar Scalia, che è Le terme dell'indirizzo, con il suo personaggio che è quello del insomma vicequestore Vanina Guarrasi, che è protagonista di un nuovo intricato caso da risolvere. Numero 6, new entry per quanto riguarda il libro Le terme dell'indirizzo. Andiamo alla numero 5, dove è in discesa la scorsa settimana, ricorderete, era al primo posto Luciana Littizzetto con il suo nuovo romanzo dal titolo Il tempo del La La La, che è stato presentato da lei stessa anche al recentissimo Salone del Libro di Torino, che ha seguito peraltro anche il nostro gruppo della CEI con i vari canali, non solo su TV 2000 ma soprattutto con tanti collegamenti qui in radio. E quindi il romanzo scivola alla numero 5 di Luciana Littizzetto, Il tempo del La La La. E il tempo del La La La sembra quasi il tempo di cantare, quindi dobbiamo cantare, divertirci con le canzoni, quelle che fanno parte della chart di Blu 2000, dei più programmati della settimana, una settimana caratterizzata da tante nuove entrate, ma noi andiamo con ordine ovviamente solo con la Top 10. Vi racconto che c'è Taylor Swift con Elizabeth Taylor in salita alla numero 9, è Marcomi con Baci Piano stabili, numero 8 Sombre con Potential in discesa, alla 7 Serena Brancale insieme a Levante Daily al mio paese in salita, alla 6 Mr. Bruno Mars con Risk It All stabile. Ci ascoltiamo la posizione numero 5, questa è l'ex numero 1 American Girls di Harry Styles.

Vi stiamo raccontando e vi stiamo facendo ascoltare effettivamente la top 5 della settimana della nostra classifica, quella dei più programmati su In Blue 2000, che è anche un po' la vostra, perché in base anche al vostro gradimento e anche alla programmazione di questi singoli noi stiliamo settimanalmente questa chart molto bella e particolare. Ritorniamo ai libri, siamo arrivati al quinto posto occupato da Luciana Littizzetto. Vediamo quali sono i quattro volumi, quattro libri più acquistati negli ultimi 7 giorni anche in versione digitale. Al numero 4 troviamo il libro di Luciano Canfora, Comunismo, un'altra storia, nuova entrata. Numero 3, nuova entrata anche per I tramezzini di Rocco Schiavone, altro personaggio simbolo dei racconti di Antonio Manzini. Numero 2, Il tempo dell'orologiaio, un misto tra thriller e sentimento di Maurizio De Giovanni, che rimane in posizione stabile. Mentre c'è una nuova numero 1 che scalza un po' tutti, che è Col Show, il nuovo libro di Emmanuel Carrère, che insomma fa la sua bella figura tra i libri più venduti, narrando proprio una storia che riguarda l'autore stesso, ovvero Emmanuel Carrère e il suo doppio o addirittura triplo. Non mi resta che insomma scoprirlo in questa narrazione acquistando questo libro, che comunque rimane il libro più letto della settimana. Tra poco anche il cinema, ma subito ritorniamo alla classifica di In Blue 2000. Abbiamo lasciato Harry Styles, ex numero 1, alla numero 5. Alla numero 4 c'è Alex Warren in discesa con Fever Dream. La numero 3 occupata da Gaia in netta risalita con Bossa Nostra.

0: il cinema.
1: E c'è anche il cinema protagonista alle classifiche del weekend qui su Blu 2000. Un saluto anche a chi ci segue dal DAB, che ci segue sul canale digitale terrestre 728. Naturalmente vi invitiamo a scriverci anche attraverso la nostra mail, che ve la ricordo è diretta a radioinblu.it, anche per raccontarmi cosa state facendo di bello o meno bello in questo weekend, accompagnato da tanta buona musica, quella della chart di Blu 2000 che continuiamo a scalare insieme tra poco. Ma prima dobbiamo incominciare con la scalata della classifica dei film più visti in sala, e questa è una novità di questa giornata, perché in settimana siamo stati un po' diciamo ligi al dovere, anche recuperando i dati del box office per intero dall'anno scorso fino adesso, quindi dall'estate scorsa fino a oggi praticamente, per vedere quali sono i film più visti in assoluto. E abbiamo incontrato ovviamente il grande successo in vetta di Checco Zalone con Buen Camino, ma in questo caso vediamo in tempo reale cosa ci propone Cinetel, ovvero il box office italiano dei 10 film più visti in sala. Al numero 10 troviamo una new entry dal titolo In the Grey, un film d'azione con tanti effetti speciali e botte da Orbi, è il caso di dirlo, con protagonisti grandi protagonisti action della sfera internazionale del cinema, tra cui Henry Cavill, che è praticamente l'ex Superman cinematografico. Al numero 9 abbiamo Aldair, Cuore giallo rosso, che narra di un grande personaggio legato alla squadra della Roma, film italiano, nuova entrata anche in questo caso, distribuito da Next Digital. Al numero 8 invece Mescalito Film propone questo film dal titolo The Sea, anch'esso in nuova entrata, tantissime nuove entrate. Tra l'altro rimane stabile invece il film che è stato premiato quest'anno con tanti David di Donatello, film che è stato rivalutato anche e soprattutto segnalato col passaparola in sala, rientra con grande successo nel nostro paese, nelle nostre sale, Le città di pianura, film che racconta la pianura veneta anche con ironia e sentimento. Numero 7 stabile. Al numero 6 abbiamo un horror da non guardare se non amate, diciamo, viaggiare in auto, Passenger, film americano della Eagle Pictures, anch'esso una nuova entrata al numero 6. Tra poco scaleremo la top 5 in tempo reale dei film più visti al cinema. Eravamo rimasti alla top 3, alla numero 3 Gaia con Bossa Nostra nella chart di Blu 2000 in salita. Al numero 2 sale anche Saif con Buona Domenica.

0: la domenica.
1: C'è un grande movimento di classifiche nella settimana e soprattutto in questo weekend che vi stiamo raccontando, con tante belle nuove canzoni. Questa è Buona Domenica, ovviamente, di Saif, il suo nuovo singolo, alla numero 2 in salita. Alla numero 5, Amarga Navidad, inevitabile l'ingresso nella top 5 anche del film più atteso di questo periodo e soprattutto presentato qualche giorno fa con grande successo a Cannes. Parliamo del nuovo di Pedro Almodovar, distribuito dalla Warner, che ancora scava nelle pieghe del dramma e soprattutto del dolore. Al numero 4 c'è un altro horror dal titolo Obsession, distribuito da Universal, una grande sorpresa cinematografica e lo sarà nell'estate americana e italiana. New entry alla numero 4. Alla numero 3 la nostra personale Obsession, invece, il personaggio di Michael Jackson, davvero immortale grazie anche a questo biopic che scivola di un posto. Alla numero 3 Michael, che resiste tra i film più visti in assoluto, non solo in Italia ma al mondo. Il film più visto al mondo pare essere ancora Il Diavolo Veste Prada 2, con Mary Streep e Hathaway, che occupa la posizione numero 2 questa settimana, quindi perde la vetta per un altro film che inevitabilmente si piazza subito alla posizione numero 1 appena uscito, ovvero il nuovo capitolo di Star Wars, che è una sorta di spin-off non legato necessariamente alla precedente saga, The Mandalorian and Grogu, che riprende un po' il filo anche della serie TV disneyana legata al Mandaloriano, questo nuovo personaggio che sta appassionando tantissimi spettatori. E anche in Italia il film più visto in assoluto, distribuito dalla Walt Disney Italia. Numero 1 The Mandalorian Grogu, il film più visto in assoluto, che ha scalzato addirittura Il Diavolo Veste Prada 2. Ritorniamo e ascoltiamo la nostra classifica di In Blue 2000, nuova numero 1 della settimana, bellissima canzone, bellissimo duetto. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean con Rain in Me.

0: La musica.
1: C'è ancora un bel po' di musica da ascoltare verso la fine di questo appuntamento di un'ora insieme con il riassunto della settimana delle classifiche di Blue 2000 che vi attendono nuovamente la prossima settimana, ve lo ricordo, a partire da lunedì prossimo dalle 14 alle 15. Nel weekend riascoltiamo anche i dati e soprattutto le canzoni che appartengono all'Airplay Radiofonico Nazionale, quindi la classifica che ci fa vedere e ascoltare quali sono i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Partiamo dalla 15, dove incontriamo una canzone che abbiamo ascoltato prima nella chart di Billboard, ovvero quella di Olivia Rodrigo con Drop Dead. La numero 14 è la più alta nuova entrata. No, non è la più alta nuova entrata, quindi vi sorprendo subito dicendovi che la più alta nuova entrata l'ascolteremo tra poco. Intanto, new entry alla numero 14, Ritmi Latini di Rama con

Non sbaglio un colpo quando si avvicina l'estate, l'estate italiana e anche di Rama, diciamo la verità, e questa sua nuova canzone lo testimonia. Cabana, numero 14 dell'Airplay Radiofonico Nazionale, secondo i dati di R1 rilasciati proprio nella giornata di venerdì scorso, con Cabana, la sua nuova canzone estiva, Rama. E troviamo una posizione di classifica in discesa, la numero 13 per quanto riguarda Samurai J con la sua Ossessione, e alla 12 stabile Alex Warren, questa è

sono tanti scossoni in questa classifica nuova dell'Airplay Radiofonico Nazionale, i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni all'interno delle classifiche del weekend, classifica di Air One, quella ufficiale. Numero 12 stabile Alex Warren con Fever Dream, alla 11 sale Gaia con Bossa Nostra, che abbiamo ascoltato anche oggi, al numero 10 in discesa Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh, alla 9 sale un'altra coppia inedita di questo periodo, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, alla 8 in discesa Annalisa con Canzone Estiva, la 7 di Saif con Buona Domenica in salita, alla 6 sale anche Francesco Gabbani con cui abbiamo aperto l'appuntamento di oggi, la sua Summer Funk, la numero 5 in salita Harry Styles con American Girls, la numero 4 scendono Serena Brancale, Levante, Delia e ce le ascoltiamo con Al mio paese. Mi sento un...

Davvero allegra e divertente questa canzone di Serena Brancale, non è da sola, insieme a Levante e Delia con Al mio paese, numero 4 in discesa. Alla numero 3 scendono anche The Colors, che a questo punto perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa con la loro Rolling Stones nell'airplay radiofonico nazionale, per dare spazio invece in vetta alla canzone di Runaway, la rivista più famosa del mondo legata al cinema. L'abbiamo nominato prima, il film Il diavolo veste Prada 2, questa è la colonna sonora ufficiale di Lady Gaga e Daichi. Runaway è la nuova canzone numero 1 della settimana dell'airplay radiofonico nazionale di R1, ma manca un tassello, la posizione numero 2, che è la più alta nuova entrata in assoluto, con cui ci salutiamo oggi. Vi auguro davvero buon weekend e vi faccio ascoltare una bella novità di questo periodo, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, la numero 2 New Entry, la più alta in assoluto di R1, si intitola Sorry, scusa, lo sento. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Buon pomeriggio da Pirachille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince, la cultura della prepotenza. Visita di Papa Leone ad Acerra in Campania. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
1: Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Assumiamoci ognuno le proprie responsabilità. Scegliamo la giustizia, serviamo la vita. Il bene comune viene prima degli affari di pochi, degli interessi di parte, piccoli o grandi che siano. Questa terra ha pagato un tributo alto, ha sepolto tanti suoi figli.
0: 34 anni fa la strage di Capaci, oggi Palermo, l'Italia, ricordano la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio per la Premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno, varata ieri dal governo, per il taglio delle accise sui carburanti in Consiglio dei Ministri, approvato poi un credito d'imposta di 300 milioni di euro per gli autotrasportatori che sospendono gli scioperi già indetti. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra. Le proposte iraniane sono inaccettabili, avverte Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui.
2: Negoziati ancora difficili quelli tra Iran e Stati Uniti, dopo l'ottimismo di ieri per un possibile imminente accordo a spegnere gli entusiasmi ci ha pensato prima Trump e poi il regime iraniano. Da Washington arriva la notizia che il presidente americano starebbe preparando una nuova azione militare, anche se, così trapela dalla Casa Bianca, ancora non avrebbe preso una decisione definitiva. Anche da Teheran al momento nessuna apertura, anzi le divergenze su una tesa sono ancora profonde e significative, dicono dal paese medio orientale. Molto più ottimisti i mediatori di Pakistan e Qatar, arrivati nella capitale iraniana in queste ore, secondo cui l'accordo sarebbe invece molto vicino. Un'intesa che ricalcherebbe le bozze già circolate in passato, in cui si parla, tra le altre cose, di un cessate il fuoco lungo e duraturo, della rimozione graduale delle sanzioni contro l'Iran, ma soprattutto della riapertura dello stretto di Hormuz, al momento uno dei temi principali intorno al quale si concentrano le tensioni tra i due nemici. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Almeno 90 persone sono morte per un'esplosione di gas avvenuta in una miniera in Cina, nella provincia dello Shaanxi, il più grande disastro degli ultimi 20 anni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati nel weekend di In Blu 2000. Che sia oggi 23 maggio, sabato o la replica della domenica, le prossime due ore le passiamo insieme in questa visita virtuale in uno dei tanti posti italiani che vale la pena scoprire o riscoprire, partendo ogni volta da un evento, da una ricorrenza o da un piccolo museo di quelli fuori, no? Dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi poi è anche uno di quegli anniversari che segnano un primo e un dopo in qualche modo. 23 maggio 1829. A Vienna succedeva qualcosa che avrebbe cambiato proprio la colonna sonora del pianeta, una rivoluzione del costume. Cioè questo tizio, Cyril Demian, armeno di nascita, viennese d'adozione, che depositava un brevetto per uno strumento musicale nuovo, insomma, che non era un pianoforte portatile, non era un organo tascabile. L'idea era semplice, no? Uno strumento che chiunque avrebbe potuto suonare senza dover studiare per anni al conservatorio, senza mani grandi, senza teoria musicale. No? E lo chiama accordion, dal latino accordare, dare gli accordi, e qui già c'è tutto il significato, il senso. Il brevetto in realtà descrive questa scatola di legno con un mantice e delle lamelle metalliche che vibrano quando passa l'aria. Ma la magia è che ogni tasto produce un accordo intero, non una singola nota, ed è l'anticipazione di quell'idea modernissima del semplificare la complessità ma senza banalizzarla. Ecco perché vi dicevo della rivoluzione, perché in pochi decenni sta fisarmonica diventa la colonna sonora dei migranti, dei contadini, dei marinai, dei suonatori di strada. Attraversa l'Europa, scende nei Balcani, sale sulle Ande, a Buenos Aires inventa il tango, finisce nei caffè parigini, nei balli popolari italiani. È lo strumento che semplicemente entra nelle case, nelle feste, nelle osterie e si adatta ad ogni contesto, cambia accento, cambia ritmo, cambia pelle. Diventa la tecnologia democratica per eccellenza, nel senso che costa poco, è robusta, non si scorda con l'umidità come succede per esempio a un violino, e soprattutto una fisarmonica fa subito festa, no? Però questo è il grande potere proprio della musica. E da una città di musica ripartiamo oggi, Cremona dei maestri liutai. Dicevo il violino prima non a caso, Cremona è la capitale indiscussa degli strumenti ad arco, con la tradizione per esempio del saper fare liutaio, no? Questa è la definizione ufficiale che è stata riconosciuta di recente dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. Ma Cremona è anche una città che da qualche anno diventa un festival diffuso dedicato all'arte, ed è questo l'aspetto che metteremo a fuoco oggi. Cremona Contemporanea è il titolo, fino al 31 maggio prossimo, ma ci facciamo spiegare per bene tra pochissimo. Le parole del weekend con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

Le parole del weekend. Diciamo che ogni settimana scegliamo una destinazione in Italia per una serie di motivi, no? Però è interessante guardare, per esempio, come è organizzato il turismo anche in altre città del mondo. Che magari c'è qualche idea che potrebbe essere interessante da mettere in pratica pure da noi. Insomma, penso a Berlino in primavera, per dire, no? Una città incredibile che dà proprio l'idea di qualcosa che sta per succedere, no? Le cose che in divenire, cantieri eterni, i ciclisti che spuntano da ogni angolo. E poi questa novità che sembra uscita da un laboratorio di urbanistica del nord Europa, insomma, si chiama Berlin Pay ed è l'idea più berlinese possibile, cioè premiare chi si comporta bene con la città, ma premiare non con una medaglia, no? Non con uno di quei badge digitali da collezione, un qualcosa di più concreto, cioè, perdonate il materialismo, concreto come un biglietto per un museo, per esempio, o un giro in canoa sulla Sprea, no? Che è il fiume che attraversa la città, una bevanda gratis, offerta, insomma, piccole ricompense per ricordarsi che la sostenibilità non è un sermone, no? È più un gesto quotidiano, ecco, da costruire con le nostre scelte consapevoli. Meccanismo semplice, eh? Tu fai qualcosa per la città, tipo raccogli rifiuti, pianti un fiore, che ne so, annaffi una pianta, scegli di muoverti in bici invece che in macchina e in cambio ottieni un premio. Non è una gamification, no? C'è proprio un patto. Tu ti prendi cura della tua città e la città si prende cura di te. E per un mese, fino al 14 giugno, Berlino trasforma questo patto in un esperimento sociale collettivo, che poi non è un'idea campata in aria, è un omaggio dichiarato piuttosto a CopenPay, programma lanciato da Copenaghen già, cos'era, 2024, in una visione, capito, incredibile e positiva del futuro. E un mese di test in Danimarca, tradotto in numeri, racconta più di 75.000 turisti coinvolti, tonnellate di rifiuti raccolti e il noleggio di biciclette che è cresciuto del 29%, ma non perché qualcuno avesse imposto qualcosa, ma perché la città aveva reso, come dire, la scelta sostenibile la più naturale, la più conveniente, la più piacevole. Quindi Berlino ha osservato, ha preso appunti e ha deciso di provarci, scendendo in campo con 40 partner tra musei, associazioni, aziende, insomma tutti pronti a offrire qualcosa in cambio di un gesto responsabile. La piattaforma Visit Berlin diventa il punto di accesso, ti registri, scegli una delle 5.000 passa attività disponibili, fai la tua parte e riscatti il premio. È un sistema leggero, quasi un gioco appunto, per questo si dice la gamification, no? Però l'obiettivo serio è di cambiare la percezione del comportamento quotidiano, perché alla fine questo è il punto. Non è solo pulire un pezzetto di fiume o piantare un fiore, cioè si tratta di far scattare un riflesso, cioè quel famoso cambio di paradigma, no? Passare da, che ne so, devo buttare la scatola della pizza a scegliere dove metterla nella spazzatura, che può sembrare una cosa di poco conto, però è la differenza tra un gesto che fai per abitudine e uno che fai perché ti senti parte di un luogo. Spoiler, dove vivo io, il cartone della pizza va nella carta solo se è pulito, altrimenti va nell'umido, ma so che ci sono piccole differenze, insomma, a seconda dei comuni. L'esempio di Copenaghen, però, è una testimonianza di senso civico. CopenPay è nato in una città che da anni lavora sulla sostenibilità come identità culturale proprio, con le piste ciclabili che sono incredibili. E non ci dimentichiamo che dalla crisi energetica degli anni 70 i paesi della Scandinavia hanno investito proprio nei trasporti in bicicletta. Cioè è più facile muoverti in bicicletta anche sui mezzi pubblici, puoi prendere un taxi in bicicletta, no? Piuttosto che andare in macchina. Gli spazi sono proprio ripensati e organizzati per le due ruote, hanno investito nei trasporti pubblici puntuali, è un rapporto quasi d'affetto proprio con lo spazio urbano. Lì, a Copenaghen, l'iniziativa è stata un'estensione naturale di un modello che già esisteva, quindi consolidato, no? Berlino invece è più contraddittoria, perché è una città creativa sicuramente, disordinata sicuramente, piena di energia, ma anche di comportamenti poco virtuosi, no? È una città che vive di libertà, ma che fa un po' fatica a trasformare tutta questa energia in responsabilità condivisa. Copenaghen ti premia per comportamenti che già fanno parte del suo DNA. Berlino ti invita invece proprio a costruire un modo nuovo di vivere la città, un passo alla volta, un fiore alla volta, una lattina raccolta alla volta. E proprio per questo il progetto Berlin Pay è interessante, perché prova a portare la sostenibilità fuori, no? Dalla retorica e dentro la vita reale. Non è un'imposizione, non è una regola da rispettare che magari ti fa storcere pure un po' il naso, è più un invito, ti dice: se vuoi, la città ti ringrazia. Un approccio più morbido, meno moralista sicuramente, ti chiede di fare qualcosa di piccolo, ma con un sorriso, non con un regolamento. Il cambio
e in cambio ti regala un'esperienza, non un bollino, no? E se funzionerà, poi diventerà un appuntamento più organizzato, scalabile, almeno così dicono, insomma, dai piani alti del municipio di Berlino. Alla fine è un modo diverso di raccontare la sostenibilità, non come sacrificio, ma come uno scambio. Non come un dovere, ma come una relazione. E in una città come Berlino, dove tutto è sempre un po' in costruzione, no? Sia fisicamente che anche culturalmente, potrebbe essere la chiave giusta. Anche in Italia, io mi azzardo a dire, insomma, perché no? Magari partendo da quelle città che a modo loro sono già virtuose. Cremona, per esempio, che è la nostra destinazione di oggi, è lì che andiamo, tra pochissimo. State con noi, le parole del weekend.

0: Le parole del weekend è il titolo di questo programma. Vi dicevo che fino al 31 maggio l'arte torna a Cremona con Cremona Contemporanea, la rassegna dedicata alle arti visive che per 9 giorni porta mostre, installazioni, performance, incontri proprio in diversi luoghi della città. Un evento diffuso, dicono quelli bravi, con la direzione artistica di Rossella Farinotti. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Anche questa, intanto complimenti, perché cioè, quest'anno Cremona Contemporanea prosegue questo percorso come piattaforma di conoscenza e di confronto, cioè c'è una comunità sempre più ampia, sempre più trasversale di pubblico, di artisti, di professionisti del settore, ma immagino sia anche l'occasione per avvicinare i non addetti ai lavori, no? Al mondo dell'arte contemporanea, che si rischia sempre un po' di sentire, no? Distante, lontano, non lo capisco, non so cosa significhi.
1: Assolutamente, guarda, hai già anticipato anche utilizzando delle parole chiave che sono importanti per approcciare, no? Per cercare di fruire questo progetto che non deve far paura a nessuno, anzi è un progetto che abbraccia non solo la città, ma come hai anticipato anche diversi linguaggi, no? Questa arte contemporanea fa sempre un po' paura, ma in realtà io dico sempre, ma è fatta da persone che respirano e vivono il nostro quotidiano, quindi tanto da ciò che vediamo non è. E quello che noi cerchiamo proprio di spiegare, di raccontare ormai da 4 anni, ogni volta che lo sento questa quarta edizione, ovviamente sono molto contenta io e il mio straordinario team con cui lavoriamo con passione, tutti gli artisti, perché siamo già arrivati a questa quarta edizione. Cremona Contemporanea ha avuto un successo sin dall'inizio, il primo anno non so qualcuno si ricorderà, abbiamo messo un coccodrillo,
0: sì, coccodrillo di Cattelan
1: nel battistero del Duomo di Cremona, siamo partiti alla grande per avere la possibilità di raccontare anche artisti molto più giovani. Ecco, Cremona parla di arte contemporanea attraverso diverse generazioni, ci sono artisti che sono ancora nelle accademie, lavoriamo con le accademie italiane sin dalla seconda edizione, fino a artistoni, maestri, eccetera. E cosa accade? Attraverso le loro opere, come appunto hai detto poc'anzi, rispetto a diversi media, video, installazione, performance, cultura, eccetera, attraverso tutte le estetiche che possiamo riconoscere appunto nell'ambito artistico, noi andiamo a attivare dei luoghi sempre diversi, dei luoghi sempre speciali che anche i cremonesi stessi spesso non conoscono. Un po' la sfida è questa, quindi hai dei posti belli, diciamo che racconto sempre che l'arte contemporanea non è per forza un fine, no? Io posso andare a vedere qualcosa che mi piace, non mi piace, che mi attiva un pensiero, una curiosità, ma in realtà posso anche utilizzarla come mezzo per andare a vedere quella chiesa sconsacrata, quel bunker. Adesso ti spoilerò un po' anche di luoghi, no? Che abbiamo aperto, un bunker del 42, la palazzo del comune, la cantina che in realtà ha delle rovine storiche. Ecco, quindi l'arte è anche una scusa, no? Per vedere delle cose.
0: Tu sei la direttrice artistica, ma forse la novità di quest'anno è il gruppo di curatori aggiunti, no? Per diciamo mettere a fuoco il percorso espositivo. Più occhi significa anche più prospettive, insomma nuovi punti di vista, anche se al centro c'è sempre il dialogo tra le opere e appunto i luoghi della città che sono aperti anche in via esclusiva, insomma.
1: Esatto, noi lavoriamo appunto su un doppio percorso, no? Quello di far interagire la

0: giochi con un pubblico che è diverso e stratificato, appassionati, non appassionati, curiosi, non curiosi, ma poi c'è una parte molto importante, faccio questo di mestiere, che è quello anche dell'arte contemporanea, no? Cioè da subito ci siamo posizionati come evento che racconta l'arte e il territorio, e quindi ampliamo ogni anno a quella che io chiamo, no, questa famiglia di Cremona contemporanea, e quest'anno ho chiamato delle colleghe e dei colleghi proprio a interagire e a dialogare con il luogo, apportando nuovi sguardi, ed ha funzionato. Devo dire che noi siamo molto contenti perché ha funzionato, ognuno è diverso. Abbiamo Gianluca Ranzi, che è un curatore che lavora sia con artisti internazionali pazzeschi che anche con più storicizzati, che ha portato un artista spagnolo, Albert Pigna, che ha anche lui opere diffuse che vanno dalla ratto alla ceramica in giro per la città. Valeria Mancinelli, che lavora per lo Schermo dell'Arte, che è una delle realtà più importanti legate al video, no? All'immagine in movimento. Uh-huh. Valeria ha invitato tre artiste video pazzesche: Francesca Grilli, Elena Iurescia e la Lina Lepelite, che è quella che, non so, gli appassionati d'arte si ricorderanno, vinse il padiglione alla Biennale di Venezia con quella performance con la spiaggia al padiglione Lituania. Uh-huh. E quindi, insomma, tanta sperimentazione. Saverio Verini, che è il direttore del Palazzo Collicola di Spoleto, lui ha portato degli artisti della nostra generazione, nati negli anni Ottanta, che anche loro un po' matti hanno elaborato delle cose meravigliose, a Giulia Poppi, Federica Tosi, Mattia Paillet, Linda Fregni Nagler, insomma ognuno ha interagito con degli sguardi diversi, e poi un giovanissimo molto bravo che è Gioele Melandri, che ha fatto tutta una ricerca sulla pittura, da Miriam Khan, artista sudafricana, una vecchietta stupenda che adesso sarà anche al Macro di Roma, fino a giovanissima Emma Masut, il bravo Roberto De Pinto e Sara Ravelli. Quindi veramente una grande stratificazione.
1: E c'è un entusiasmo che è coinvolgente e travolgente, insomma, sentirti raccontare Cremona contemporanea.
0: <Meno male. ride>
1: Vi rimando al web per tutti i dettagli pratici, cremonacontemporanea.eu, ed è questa l'iniziativa che continueremo a raccontare tra pochissimo. State con noi. Yes.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Diciamo che si percepisce qua e là un filo di malinconia, ma credo che sia anche naturale, parlando delle memorie di un giovanotto di 83 anni che a giugno soffierà sull'84esima candelina. La settimana prossima arriva tutto il disco The Boys of Dungeon Lane, disco che ruota attorno ai ricordi di questo signore che ha fatto la storia della musica, c'è poco da girarci intorno. Sir Paul McCartney, per la prima volta di sempre tra l'altro in duetto con Ringo Starr, era Home to Us, disco in blu 2000 della settimana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Torniamo a Cremona. Maggio è il momento ideale per organizzare una gita alla scoperta, no, delle città artistiche più belle d'Italia. Cremona è una città ricca di storia, conosciuta sicuramente per la tradizione liutaria e per la festa del torrone, ma che pure quella è un'arte, insomma, no? Ne parliamo con la direttrice artistica di Cremona Contemporanea, Rossella Farinotti, perché poi dicevamo eventi diffusi, cioè l'occasione per conoscere il territorio e ritrovarsi un Gio Pomodoro di questi, insomma, un maestro storico dell'arte italiana, no?
1: Esatto. E Cremona, come appunto racconti, è una città molto bella che ha molti legami anche con la storia e in particolare con questi luoghi incredibili. Quindi l'idea è quella di andare a riattivare e a far vedere luoghi già che funzionano, che sono visitati. Non so, penso al Palazzo del Comune, che è la tappa numero uno ogni anno, sì, dal primo anno, fino a luoghi nuovi che adesso racconto. Mm-hmm. E quindi l'idea funziona così: tu hai una mappa, tra l'altro quest'anno abbiamo finalmente un info point dove ci potete venire a trovare. Da lì ci sono, o si trova sempre qualcuno di noi o i nostri straordinari volontari o magari gli artisti, perché poi Cremona durante questi giorni, noi li invitiamo tutti gli artisti a venire, anche perché lavorando site specifico, ovvero dentro ai luoghi, mm-hmm, ognuno di loro conosce con me e con gli altri curatori la città. E quindi cosa accade? Tu hai citato Gio Pomodoro, è il primo anno che lavoriamo con un maestro, di solito appunto sono tutti artisti viventi. Solo un anno abbiamo invitato Jonas Mekas dentro a una chiesa bellissima, e quindi tu hai questa mappa e giri nei punti. E devo dire che ci siamo anche un po' tolte dal centro perché abbiamo scoperto per esempio un bunker del 1942 dentro a un palazzo dove gente ci vive, e loro entusiasti ci hanno dato il permesso di avere la gente ovviamente contingentata all'interno e vedere questo bunker della Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo chiese sconsacrate, una chiesa che ha riaperto dopo gli anni 70, siamo riusciti a insomma andare anche lì. Per esempio lì abbiamo fatto interagire Davide Allieri, che ha riportato un progetto che è stato realizzato in triennale a Milano, ma l'abbiamo installato all'interno di una chiesa con tutte delle varie modifiche appunto per lavorare in questo spazio. Pomodoro, per esempio, abbiamo selezionato un nucleo di lavoro rarissimo da vedere, giovanile dell'artista dal 57 fino al 68, ed è tutto fibra di poliestere, materiali plastici coloratissimi, e si trova al Politecnico di Cremona, sede inaugurata l'anno scorso, quindi subito siamo andati a invadere questi chiostri, in un palazzo diocesano aperto al pubblico per la prima volta con noi, perché dove sta il clero, no? È il loro luogo privato, e c'è questo corridoio pazzesco dove si conterà Gio Pomodoro con pitture di Valerio Nicolai, disegni di Valerio Nicolai, Federico Tosi e Miriam Kahn, artista appunto che sudafricana importantissima. Poi abbiamo, non so, una performance audio di Lorenzo Scotto di Luzzo dentro una chiesa enorme consacrata che è aperta, ma che i cremonesi conoscono poco, perché è molto, insomma, un po' da scovare. E quindi è tutto puntellato in questo modo: tu hai questa mappa, vai nei vari punti. Cremona è una città comunque diciamo contingentata, quindi tra un punto all'altro al massimo cammini 15 minuti, okay. È fatta molto bene, ci possono essere anche delle pause culinarie insomma, quello
0: che è quella cultura, insomma, fondamentalmente.
1: Esatto, certo.
0: Ma qual è il feedback poi delle persone, diciamo, normali? Perché io provo sempre a mettermi nei panni di un non addetto ai lavori, insomma, di quelle persone che hanno sempre un pochino una sorta di timore reverenziale, no? E si ritrovano immersi in questa riflessione tra la materia, lo spazio, la sperimentazione, la storia di una città. Insomma, non deve essere proprio semplicissimo, o no?
1: È una bella domanda, proprio perché non è semplice per nulla. Io lavoro appunto come curatrice molto nel pubblico negli ultimi anni, ed è una sfida, ed è anche una sfida forse tra le più interessanti, nel senso che tu esci, no, dalle quattro mura della galleria o dal museo, dove chi entra sceglie e sa già che c'è un linguaggio particolare. Invece qua sei in mezzo alle strade, sei nei luoghi appunto dedicati ad altro, no? Teatri abbandonati, musei storici, eccetera. Quindi da parte nostra si lavora con una sorta di educazione nei confronti del contemporaneo. Noi diamo degli strumenti, tu hai citato prima per esempio il nostro sito che è molto ben fatto, lista di artisti, lista dei luoghi, una narrazione, c'è la mappa, tu puoi cliccare, trovi tutto, ci sono indicazioni per la visita, abbiamo appunto da questo info point viene dato questo booklet dove c'è la mappa, e quest'anno abbiamo aggiunto per esempio dei testi, abbiamo elaborato dei testi che cercano un po' di far entrare nel contesto, anche se dico sempre che poi c'è uno strumento che deve essere la curiosità e la libertà, perché io non posso obbligare il visitatore a entrare per forza nell'opera, non è necessario, quell'opera lì serve anche come scusa per vedere un luogo che magari non si è mai visto, o per considerare un dettaglio davanti a cui magari un cremonese o anche un visitatore passa davanti e magari non ci avrebbe fatto caso. Quindi si cerca sempre di mediare, ecco, dal punto di vista dell'arte, è comunque un'arte alta perché sono tutti artisti, no, museali, biennali, anche più giovani comunque, sono artisti che hanno tutti un percorso importante, e quello interessa diciamo ai professionisti, agli appassionati, a chi di arte sa, e poi c'è tutta la parte che va fruita anche in maniera libera. E un'ultima cosa interessante rispetto alla fruizione sono i volontari. Noi abbiamo appunto un grande aiuto da parte di persone, perché immagina, noi abbiamo i luoghi aperti gratuitamente dalle 10 della mattina alle 19, è un lavoro pazzesco, e grazie ai volontari noi possiamo farlo. E qualcuno di loro sono, non so, ci sono i signori dell'Hauser che sono appassionatissimi, e loro riescono a raccontare, a interpretare le opere spesso con gli artisti che ascoltano, e sono storie straordinarie, perché comunque l'arte contemporanea, no, dà spazio all'interpretazione, poi agli studenti che magari sono più preparati e sono più dedicati ad alcune cose, e questo è interessantissimo, no? Le chiavi di lettura possono essere veramente interpretate in tanti modi.
0: Una bella festa dell'arte a tutto tondo, fino al 31 di maggio prossimo. Cremona Contemporanea, sul web cremonacontemporanea.eu. Ancora un paio di cose da chiederti, tra poco, state con noi.

Un cantautore, musicista, poeta, filosofo, intellettuale, pittore, è stato tante cose, Franco Battiato. C'era una mostra a Roma fino a poco tempo fa al Maxi per celebrare un artista così incredibile, che la musica è sempre un ottimo pretesto, a prescindere, per mettersi in viaggio. Con Stevie Wonder, e cambiamo completamente contesto, il nostro viaggio riparte dal 1982, le parole del Weekend.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza, così Papa Leone in visita da Cerra. Occorre una conversione per la salute del creato, serve un'economia con senso del limite, ha detto il pontefice, incontrando il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il Papa.
2: Sapete che già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di Terra dei Fuochi, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione.
1: Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. In quel giorno ci fu l'avvio della riscossa civile, scrive Mattarella nel suo messaggio. Per la premier Meloni, dalla memoria nasce un futuro libero dalla paura. Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti e Iran per un accordo sulla fine della guerra, proposte iraniane inaccettabili, dice Washington, mentre per Teheran gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui. E soddisfazione per la proroga sino al 6 giugno varata dal governo del taglio delle accise sui carburanti.
3: Taglio delle accise, già in vigore il quarto decreto sui carburanti. La misura tampone, varata ieri dal Consiglio dei Ministri, sarà valida fino al 6 giugno. Conferma lo sconto di 5 centesimi per la benzina e lo riduce a 10, da 20 centesimi per il diesel. Con il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, la riduzione diventa di 6,1 centesimi per la verde e di 12 per il gasolio. Soddisfatte le associazioni dell'autotrasporto che ieri hanno incontrato a Palazzo Chigi la Premier e i ministri interessati dal caro energia. Dopo aver incassato dall'esecutivo 300 milioni di credito d'imposta fino a giugno, è stato sospeso lo sciopero dei camionisti che lamentavano come il taglio delle accise per tutti avrebbe portato alla riduzione dei rimborsi a loro vantaggio. Intanto, a quasi tre mesi dallo scoppio della nuova guerra in Medio Oriente, la CGIA di Mestre fa sapere che il prezzo del diesel alla pompa è aumentato da una media di 1,67 euro a 1,98 euro, il 18% in più, un extra costo per gli autotrasportatori di oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti».
2: 7 per 7, 49, più 1, 50. 7 settimane separano Pasqua da Pentecoste. 49 giorni. L'ultimo, il 50esimo, è la chiusura. È la festa delle settimane, la festa della mietitura nell'antico Israele. Pentecostes in greco vuol dire 50esimo giorno. Il 50esimo è la chiusura delle 7 settimane, il tempo della pienezza, il compimento dell'opera pasquale. A Pentecoste, racconta Luca all'inizio degli Atti degli Apostoli, lo Spirito si manifestò in modo potente. Ma l'Evangelista Giovanni dice che lo Spirito venne donato dal Cristo risorto lo stesso giorno di Pasqua. Infatti, il brano di Vangelo che ci è proposto per la festa di Pentecoste è relativo al giorno di Pasqua. La sera di quel giorno, il primo della settimana, il giorno stesso della risurrezione di Gesù, i discepoli erano riuniti a porte chiuse per paura dei giudei. Venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Mostrò le mani coi segni dei chiodi, non con le piaghe. Le ferite che si sono rimarginate sono cicatrici, ma hanno lasciato il segno. Cioè, il crocifisso è il risorto, non un altro. La storia e la sofferenza hanno lasciato i loro segni, ma sono ormai superate e trasfigurate. I discepoli furono contenti dal vedere il Signore. Egli ripete il saluto: «Pace a voi», offre shalom, pienezza, è il benessere che realizza la vita, e comunica la missione. «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Quel gesto di soffiare è particolarmente significativo. L'Evangelista Giovanni adopera in greco lo stesso identico verbo che si adopera in Genesi 2, nella traduzione dei 70, per indicare che il Signore Dio soffiò in Adamo uno spirito di vita. Enefusesen. Il Cristo risorto soffia sugli apostoli. Compie un gesto simbolico. Quel respiro di Gesù è lo Spirito Santo. Egli comunica il proprio respiro, che è il respiro di Dio, e fa diventare gli apostoli nuove creature. Comunica lo Spirito che li rende figli. Il giorno di Pasqua secondo Giovanni, avviene il dono dello Spirito Santo. E gli apostoli sono abilitati così a continuare l'opera di Gesù. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. L'opera di Gesù è perdonare i peccati, cioè rendere la persona capace di vita buona, superando il limite, il difetto, la mancanza che è il peccato. L'opera di Gesù viene continuata dalla Chiesa. Gli apostoli, ricevendo lo Spirito, diventano capaci di perdonare i peccati ed è affidata loro la responsabilità di perdonare o di non perdonare. Quello che legano viene legato, quello che sciolgono viene sciolto. Ma possono compiere quest'opera perché hanno ricevuto lo Spirito Santo. L'Evangelista Luca, al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, colloca la manifestazione potente dello Spirito 50 giorni dopo la Pasqua. Non dobbiamo domandarci, ma lo Spirito è stato dato a Pasqua o a Pentecoste? È stato dato nel mistero pasquale, che non è circoscrivibile nel tempo e nello spazio. È quello che l'Evangelista Giovanni presenta come un aspetto del giorno di Pasqua, per l'Evangelista Luca è un aspetto del giorno di Pentecoste. Quindi dobbiamo stare attenti a non essere banali e dire che lo Spirito Santo è stato dato a Pentecoste. 50 giorni dopo la Pasqua, nella pienezza della festa pasquale, lo Spirito si è manifestato in modo potente, con una teofania, con dei segni simili a quelli con cui Dio si era manifestato sul Sinai. Tuono, vento, fuoco. Il Sinai richiama l'antica alleanza. Con quei segni Dio aveva manifestato la sua volontà di fare alleanza con il popolo di Israele. Nella festa di Pentecoste, che ricordava il dono dell'alleanza, lo Spirito di Dio si manifesta con una teofania per dire che è la nuova alleanza che irrompe e lo Spirito crea questa nuova relazione fra Dio e tutti i popoli. A Gerusalemme erano presenti molti giudei che provenivano da tante nazioni. Viene fatto l'elenco, una specie di cartina geografica di tutta la diaspora. E questi ebrei che vengono da tutto il mondo sentono gli apostoli parlare nella loro lingua nativa. Diremmo che il miracolo non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Ognuno sente l'annuncio evangelico nella propria lingua, cioè lo sente adatto a sé, lo applica alla propria vita e lo accoglie. Il Salmo 103 è un inno che celebra il Creatore, colui che ha creato il mondo con il soffio della sua bocca. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. E gli ultimi versetti del Salmo dicono proprio questo. Se tu mandi il tuo spirito, sono creati. E rinnovi la faccia della terra. Lo spirito creatore cambia i connotati alla nostra umanità, crea in noi qualcosa di nuovo. L'Apostolo Paolo nella seconda lettura, tratta dalla prima lettera ai cristiani di Corinto, dice che solo sotto l'azione dello Spirito Santo noi possiamo fare la professione di fede e dire Gesù è Signore. Arriviamo a credere perché lo Spirito ci ha aperto il cuore, ci ha dato la capacità di riconoscere in Gesù il Signore. E con una abile formula trinitaria l'Apostolo presenta diversità e unità. Vi sono diversi carismi, tanti sono i doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, tante sono le modalità di servizio, ma uno solo è il Signore, Gesù. Vi sono diversità di attività, di azioni, di impegni, ma uno solo è Dio, il Padre. Uno solo lo Spirito, uno solo il Signore, uno solo Dio. Le tre persone divine sono un'unica realtà, origine di tutta la molteplicità dei carismi, dei ministeri e delle attività. È Dio che opera tutto in tutti e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità. Nell'originale non c'è comune. Lo Spirito dà a ciascuno dei doni per l'utilità, perché fan bene a lui e fan bene agli altri. Quello che lo Spirito dona ci serve per vivere e per vivere bene. Come in un corpo, ogni elemento collabora con gli altri. Tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito, tutti ci siamo dissetati da un solo Spirito. Lo Spirito creatore, quel soffio che viene da Gesù, quella teofania che riempie la casa della Chiesa, è l'origine di tutti i ministeri, è la vita della Chiesa, è la fonte della nostra attività, è la pienezza della salvezza. Il 7x7 implica proprio questa pienezza e lo Spirito compie la Pasqua di Cristo. E nella nostra vita l'efficacia della Pasqua è realizzata dal dono dello Spirito Santo.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. Una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. Così Papa Leone in visita da Cerra in Campania, dove ha incontrato il clero, gli amministratori locali e le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi. Ascoltiamo il pontefice.
1: Sarà un vero cambiamento di mentalità economica, civile e perfino religiosa a edificare il bene che risanerà questa terra e l'intero pianeta. Tra le persone, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche e private, occorre consolidare e allargare il patto che già sta portando i suoi primi frutti sul piano educativo e sociale. Esso non soltanto contrasterà e scardinerà le alleanze criminali, ma positivamente collegherà e moltiplicherà le migliori forze e le grandi idee che già sono nei vostri cuori.
0: Tensione e rimpallo di responsabilità tra Stati Uniti ed Iran per un accordo sulla fine della guerra, ma dopo le accuse reciproche i mediatori dicono che le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco per altri 60 giorni. Palermo e l'Italia ricordano la strage di Capaci, dove 34 anni fa morirono il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta.
2: Presenti oggi a Palermo il ministro dell'interno Piantedosi e quello della giustizia Nordio, che stamane sono andati a deporre corone d'alloro ai caduti davanti alla stele che ricorda i loro nomi a fianco dell'autostrada che il 23 maggio 1992 fu sventrata dal potentissimo ordigno fatto esplodere dai mafiosi al passaggio delle 3 auto blindate. Come ricorda in un messaggio ufficiale oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Falcone e le 4 persone che allora perirono con lui, come il collega e amico fraterno Paolo Borsellino, dilaniato da una bomba mafiosa insieme a 5 poliziotti di scorta in via D'Amelio a Palermo meno di 2 mesi dopo, non sono morti invano. Dal sacrificio di quei servitori dello Stato, infatti, sottolinea Mattarella, partì una riscossa civile e morale che attraversò tutta l'Italia, portando Cosa Nostra a subire colpi durissimi negli anni seguenti. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Dal 2000 ad oggi le mafie nel mondo hanno ucciso 95.000 persone l'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo dice il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato proprio a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. I temi del nuovo debito comune, del rifinanziamento, del debito Next Generation EU sono sul tavolo, così il commissario all'economia Dombrovskis. Al termine dell'Ecofin ci sono una serie di iniziative a livello dell'Unione che stiamo finanziando con debito comune, così come le possibilità che prevediamo anche nel prossimo quadro finanziario pluriennale se la situazione lo richiedesse, ha detto Dombrovskis. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

Al compiersi della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano tutti riuniti. Alleluia.

0: al compiersi della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, i discepoli erano tutti riuniti. Alleluia.
1: Lingue di fuoco su ognuno degli apostoli. Lo Spirito di Dio appariva nel mondo. Alleluia.

0: lingue di fuoco su ognuno degli apostoli. Lo Spirito di Dio appariva nel mondo. Alleluia.
1: Lo Spirito che viene dal Padre rivela la gloria di Cristo Signore. Alleluia.

0: Lo Spirito che viene dal Padre rivela la gloria di Cristo Signore. Alleluia.
1: Se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

0: Trascorsi i giorni dell'antica Pentecoste, scese dal cielo sugli Apostoli lo Spirito Consolatore. Celebrando il grande mistero, preghiamo Dio Padre perché lo rinnovi in noi.
1: Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra.
2: Tu che hai creato il mondo e lo hai redento per mezzo del tuo Figlio, manda il tuo Spirito a rinnovare il volto della terra.
1: Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra.
2: Tu che hai formato l'uomo a tua immagine e gli hai dato un'anima immortale, manda lo Spirito Santo alla tua Chiesa, perché configurata a Cristo,

0: Lava le nostre colpe nell'acqua viva del tuo spirito. Risana le ferite dei nostri peccati.
1: Manda il tuo spirito e rinnova la faccia della terra.
0: Tu che per virtù dello Spirito Santo introduci gli uomini nella vita e nella gloria, fa che i defunti, purificati dalla sua grazia, entrino nel tuo gaudio eterno.
1: Manda il tuo spirito e rinnova la faccia della terra.
2: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della Pasqua nel tempo sacro dei 50 giorni, rinnova il prodigio della Pentecoste. Fa che i popoli dispersi si raccolgano insieme e le diverse lingue si uniscano a proclamare la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Riconosciamoci tutti i peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Rifulga su di noi, Dio Onnipotente, lo splendore della Tua gloria. Gesù Cristo, luce della Tua luce, e confermi con il dono dello Spirito Santo i cuori di coloro che per Tua grazia sono rinati a vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ora, fratelli carissimi, entrati nella vigilia di Pentecoste, sull'esempio degli apostoli e dei discepoli che con Maria, madre di Gesù, perseveravano nella preghiera, nell'attesa dello Spirito promesso dal Signore, ascoltiamo ora con cuore disponibile la parola di Dio. Meditiamo sulle opere realizzate da Dio per il suo popolo e preghiamo affinché lo Spirito Santo, che il Padre ha inviato ai credenti come anticipazione, porti a compimento la sua opera nel mondo.
1: Dal libro della Genesi. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Parola di Dio. Su tutti i popoli regna il Signore. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Su tutti i popoli regna il Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Su tutti i popoli regna il Signore. Dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Su tutti i popoli regna il Signore.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi alla Tua Chiesa di essere sempre fedele alla Sua vocazione di popolo radunato, dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di comunione e condurlo alla pienezza del Tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe, e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto, e come ho sollevato voi su ali di aquile, e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce, e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia infatti è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo, come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto, il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. Parola di Dio.

ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli.

Preghiamo. O Dio che nel fuoco sul monte Sinai hai dato a Mosè la legge antica e hai manifestato in questo giorno la nuova alleanza nel fuoco dello Spirito, fa che sempre arda in noi quello stesso Spirito che hai effuso in modo ineffabile nei tuoi apostoli. E dona al nuovo Israele, raccolto da ogni popolo, di accogliere lieto la legge eterna del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.

Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle, e tutte inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne. Su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito: così dice il Signore Dio. Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi.

e annuncia loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.

Preghiamo. O Signore Dio dell'universo, che nella debolezza ridoni forza e la conservi, accresci il numero dei fedeli chiamati alla rigenerazione e alla santificazione del tuo nome, perché tutti coloro che sono purificati nel santo battesimo siano sempre guidati dall'azione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti.

0: profeti, i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. Parola di Dio.
1: Prendiamo.

Preghiamo. Compi, o Signore, la tua promessa su di noi, perché lo Spirito Santo con la sua venuta ci renda davanti al mondo testimoni del Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo, infatti, come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva.

Carissimi confratelli presbiteri, diaconi, amatissimi seminaristi, fratelli e sorelle nel Signore, in questa veglia di Pentecoste riviviamo l'esperienza della Chiesa delle origini, raccolta nel Cenacolo di Gerusalemme insieme a Maria, nell'attesa del dono dello Spirito Santo. Quella comunità, questa sera, siamo noi. Siamo noi, popolo santo di Dio, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, associazioni, movimenti, gruppi e realtà ecclesiali, ciascuno con il proprio carisma, ciascuno con il proprio dono, ma tutti insieme chiamati a partecipare all'unica missione della Chiesa, annunciare Gesù Cristo e testimoniare il suo Vangelo nel mondo. In questa varietà che compone la nostra assemblea liturgica, riconosciamo l'opera dello Spirito Santo, che distribuisce i suoi doni con sapienza e libertà, non per il vantaggio personale, ma per il bene comune e per l'edificazione dell'unico corpo di Cristo. Lo Spirito Santo è infatti un dono dall'alto, soffia dove vuole e come vuole. Nessuno può appropriarsene, nessuno può trattenerlo come un possesso privato e acquisito una volta per sempre. Possiamo soltanto invocarlo con cuore umile e disponibile. Ed è ciò che facciamo questa sera. Invochiamo lo Spirito come il bisogno più prezioso e più profondo della nostra vita, come l'attesa e il desiderio di una Chiesa che sa che senza lo Spirito la vita cristiana si inaridisce, la missione perde slancio e vigore e la fede si svuota. Senza lo Spirito Santo, infatti, la fede rischia di diventare una religione del si deve, fatta solo di obblighi da adempiere, oppure del mi piace, ridotta a emozione o a esperienza personale. Ma né il dovere né il sentimento da soli possono generare la vita nuova del Vangelo. Solo lo Spirito rinnova il cuore dell'uomo e rende viva la presenza di Cristo nella Chiesa. E dove lo Spirito agisce, i suoi frutti diventano visibili. Il primo è l'unità. Lo Spirito Santo è l'amore eterno tra il Padre e il Figlio. È Lui che unisce Cristo e ci rende un corpo solo, una sola Chiesa. Per questo la Pentecoste è il contrario di Babele. Quando ci chiudiamo in noi stessi e pretendiamo di prendere il posto di Dio, nascono divisione e confusione. Quando invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, nasce la comunione, la concordia, l'unità. San Paolo ci ricorda con un'immagine bellissima, pur nella diversità dei doni e dei carismi, siamo battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo. Questa è la Chiesa, unita a Cristo e resa partecipe della sua vita. Ciò che salva è l'unità, scrive Gregorio di Nissa, non il protagonismo delle singole persone, non la quantità delle iniziative, neppure la grandezza delle opere che compiamo. Ciò che rende credibile la Chiesa è la bellezza di una comunità unita nell'amore. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Abbattere i muri, i confini,
convertire i cuori e insegnarci a creare e a cercare il bene comune. Lo Spirito Santo ci libera dalle gelosie, dai rancori, dal bisogno di apparire e di fare le prime donne, e ci rende capaci di vivere la carità nella pazienza, nella benevolenza e nel rispetto reciproco. Per questo l'unità nella Chiesa non è qualcosa di secondario, di accessorio, è l'essenziale, l'unum necessarium. Quando si spegne la comunione ecclesiale, anche le opere più grandi perdono forza. Solo una Chiesa unita dallo Spirito può testimoniare con credibilità il Vangelo di Cristo. Ma questa unità nasce e deve nascere anzitutto nel nostro cuore. Il peccato, infatti, ha ferito profondamente la persona umana e ne ha spezzato l'armonia interiore. Dentro di noi permangono divisioni, contrasti e desideri opposti. Lo Spirito Santo viene proprio a sanare questa ferita, ricompone in noi ciò che il peccato ha disperso, restituisce unità al cuore e ci conforma progressivamente a Cristo. Questa è la sua opera più profonda: santificarci, compiere in noi la redenzione e renderci partecipi della vita stessa di Cristo. La Pentecoste però non genera solo l'unità, genera anche la missione. Questa è la seconda grande opera dello Spirito Santo. Ricevuto lo Spirito, gli apostoli non rimangono chiusi nel cenacolo, ma escono e diventano testimoni del crocifisso risorto. Si compie così la parola di Gesù: quando verrà il Consolatore, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza. Fortificati dallo Spirito, iniziano a percorrere le strade del mondo per annunciare il Vangelo a ogni creatura, secondo il comando di Gesù. Questo mandato oggi è dato anche alla nostra Chiesa di Ragusa. Anche noi siamo invitati ad annunciare l'amore di Dio agli uomini e alle donne del nostro tempo. Siamo chiamati a uscire, a cercare coloro che si sono allontanati dalle nostre parrocchie, a percorrere con pazienza le strade delle nostre città, dei nostri paesi, avvicinando ogni persona con rispetto e con la stessa compassione di Dio. E questo è il senso del nostro cammino ecclesiale: insieme per la missione, insieme perché nessuno annuncia il Vangelo da solo e nessun carisma basta a se stesso. Per la missione, perché la Chiesa esiste per portare Cristo al mondo. Una Chiesa guidata dallo Spirito non si chiude in se stessa, non vive per conservare i propri privilegi, ma sente l'urgenza di condividere con tutti la gioia del Vangelo. Il mondo in cui viviamo assomiglia spesso alla valle delle ossa inaridite descritta dal profeta Ezechiele. Tanti uomini e donne della nostra comunità sperimentano spesso un'aridità profonda del cuore, povertà interiore, solitudine, fragilità degli affetti, mancanza di fede e di speranza. Lo Spirito Santo ci porta dentro questa umanità ferita e ci chiede di non avere paura, di non chiuderci in noi stessi. E quando non sappiamo che cosa dire o che cosa fare davanti alle fragilità del mondo, davanti alle tragedie dell'umanità, è Lui che viene in aiuto alla nostra debolezza.
intercede per noi presso Dio e ci dona parole capaci di raggiungere l'aridità del cuore e di riaccendere la speranza. E così, proprio mentre lo Spirito Santo ci invia dentro le ferite e le aridità dei nostri fratelli, comprendiamo che la missione della Chiesa passa anche attraverso la fatica e il travaglio. Lo Spirito, infatti, non elimina la fatica, ma la trasfigura dall'interno. San Paolo ci ricorda che tutta la creazione soffre e geme come nelle doglie del parto e che anche noi, pur possedendo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente nell'attesa del pieno compimento della nostra figliolanza divina. Ma questo gemito non nasce dalla disperazione, dalla mancanza di speranza, nasce proprio dalla speranza. È il travaglio di una vita nuova che sta venendo alla luce. Quando lo sperimentiamo, quando sperimentiamo questo gemito interiore, significa che stiamo partecipando all'opera con cui Dio rinnova il mondo e lo conduce verso la sua pienezza. È ad esempio il gemito di chi si dedica con pazienza all'opera educativa e formativa nelle nostre parrocchie, anche senza vedere subito i frutti. È il gemito di chi accetta la fatica necessaria per custodire l'unità tra i diversi gruppi, movimenti, associazioni, tra i diversi carismi nelle proprie comunità e per cercare il bene comune prima del proprio interesse. È il gemito della Chiesa che continua ad annunciare il Vangelo anche quando il terreno appare sterile, duro a riceverlo. Ed è proprio dentro questo gemito che opera lo Spirito Santo. Sostiene la nostra debolezza, custodisce la speranza e conduce a compimento nel tempo e nella storia l'opera di Dio. Per questo non dobbiamo scoraggiarci se vediamo tanti giovani smarriti, lontani dalla vita sacramentale, dalla vita comunitaria, se vediamo famiglie ferite o se sperimentiamo la fatica di vivere l'unità nelle nostre comunità. Siamo chiamati piuttosto a creare occasioni di ascolto e di incontro, a non dividerci per ciò che è secondario e a cercare sempre il bene concreto delle persone. Il Signore chiede la nostra disponibilità e stasera anch'io chiedo a tutti la vostra disponibilità. Ma siamo noi ad avere più bisogno della sua presenza e del suo spirito. La Chiesa, infatti, non evangelizza soltanto attraverso ciò che fa, ma attraverso ciò che è, una comunione resa viva dallo Spirito Santo. La testimonianza più credibile nasce dalla capacità di stare insieme, di superare le divisioni, di custodire la comunione e di vivere la Chiesa come famiglia di Dio. Solo rimanendo radicati in Dio, la nostra azione diventa feconda. Solo lasciandoci guidare dallo Spirito Santo potremo essere segni credibili di speranza per la Chiesa e per il mondo. Fratelli e sorelle carissimi, lasciamoci rinnovare dallo Spirito Santo e riscopriamo la bellezza della Chiesa delle origini. Lasciamoci custodire nell'unità dello Spirito per avere un cuore solo e un'anima sola e rimanere saldamente ancorati all'essenziale, Cristo e il suo Vangelo. Con questa fiducia
invochiamo il Signore. Padre Santo, conduci il nostro popolo della Chiesa di Ragusa con il soffio del tuo Spirito. Tu conosci la nostra povertà e i nostri limiti. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Non permettere che i fremiti della confusione di Babele ci rendano sordi ai gemiti inesprimibili dello Spirito, che intercede per noi presso Dio e viene in aiuto alla nostra debolezza. Ridona vita alla terra assetata e arida spesso dei nostri cuori. Vieni, Spirito Santo, luce dei cuori e datore dei doni. Crea in noi l'unità, guarisci le nostre fragilità, accendi il fuoco del tuo amore. Dona pace alle nostre famiglie e al mondo intero. Fa di noi un cuore solo e un'anima sola. Rendici testimoni credibili della speranza del Vangelo. E con Maria, presente nel Cenacolo insieme agli Apostoli, rinnoviamo il nostro affidamento al Signore. Come lei vogliamo dire, con umiltà e fiducia, ecce ancilla Domini, si compia in noi secondo la tua parola. Amen.

0: Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio, vero, generato, non creato, nella stessa sostanza. Le cose sono state create, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Il Padre e il Figlio è adorato e glorificato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci dona un cuore nuovo e fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
2: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio.
2: Manda il tuo Spirito di santità, o Padre, perché custodisca la Chiesa nel vincolo dell'unità, per manifestare agli uomini la tua immensa carità.
3: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutti i pastori della Chiesa.
2: Manda il tuo Spirito di consiglio, Padre, perché ravvivi in tutti i pastori la freschezza dell'annuncio, la gioia di servire i piccoli, la fermezza nella guida delle comunità loro affidate.
1: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
0: Il diacono annuncia l'intenzione, il seminarista legge la preghiera e poi noi rispondiamo.
1: Preghiamo per le nazioni e i loro governanti.
2: Manda il tuo Spirito di servizio, Padre, perché apra il cuore dei popoli e dei governanti al desiderio autentico della giustizia e della pace.
3: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per i poveri, gli ammalati e le persone sole.
2: Manda il tuo Spirito di consolazione, o Padre, perché coloro che sono nella tribolazione sentano la dolcezza del tuo amore e la carità premurosa dei fratelli.
3: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per le famiglie.
2: Manda il tuo Spirito di carità, o Padre, perché le nostre famiglie attingano da te la forza per combattere ogni discordia, affrontare ogni difficoltà, impegnarsi nel generoso servizio alla vita.
3: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per i giovani.
2: Manda il tuo Spirito di sapienza, o Padre, perché i giovani diventino una profezia di speranza nel nostro presente e si impegnino con audacia nel servizio alla Chiesa e al mondo.
3: Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per il nostro seminario e per le vocazioni.
2: Manda il tuo Spirito di discernimento, o Padre, perché i giovani che hanno avvertito il fascino della tua chiamata, accompagnati dalla premura della Chiesa, crescano nella docilità alla Tua parola.
3: Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per la nostra città.
2: Manda il Tuo Spirito di libertà, o Padre, perché gli amministratori e gli abitanti della nostra città promuovano con convinzione il bene comune, combattano ogni forma di male e progrediscano nella pace.
3: Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi.
1: Preghiamo per noi qui riuniti, per le nostre comunità parrocchiali, per i movimenti e le associazioni ecclesiali.
2: Manda il Tuo Spirito datore di doni, o Padre, perché ci confermi nella Tua lode, nella carità al prossimo e ci renda segno visibile della vitalità della Chiesa.
3: Manda il Tuo Spirito, Signore, su di noi. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il Tuo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Come sapete, nel giorno di Pentecoste, in tutte le chiese della nostra diocesi e in tutte le messe del giorno di Pentecoste, le raccolte che si fanno durante le celebrazioni eucaristiche vengono devolute a favore del nostro seminario per sostenere la formazione dei nostri seminaristi che, come sapete, studiano e vivono la vita comunitaria nel seminario interdiocesano di Catania. Di questo seminario interdiocesano fanno parte i seminaristi di Ragusa, di Catania e di Nicosia. Noi dobbiamo davvero ringraziare il Signore per i nostri amatissimi seminaristi, un bel gruppo di seminaristi che si distinguono anche all'interno del seminario interdiocesano di Catania per lo zelo nello studio, per l'attenzione con cui vivono la vita fraterna, per la serietà con la quale conducono il loro discernimento in preparazione, se Dio vuole, al ministero ordinato, sostenuti e aiutati dai loro formatori. E tra gli formatori del seminario interdiocesano di Catania ci sono anche Don Gianni Mezzasalma, che è il referente per la diocesi di Ragusa, e Don Giovanni Piccione, che è il direttore spirituale. E noi ringraziamo il Signore non solo per quello che ho detto, ma anche perché la nostra diocesi vive una piccola primavera vocazionale. Noi abbiamo 12 seminaristi e quest'anno 4 ragazzi giovani entreranno al propedeutico. Siamo in 16 presenti nel seminario di Catania. Pensate che la diocesi di Torino, che ha un po' più di abitanti di noi, ha solo 2 seminaristi, e la diocesi di Asti, che ieri è venuto il vescovo di Asti insieme a una delegazione della Migrantes, mi diceva, Don Marco si chiama il vescovo, che lui in 8 anni ha ordinato un solo sacerdote e ha un solo giovane al propedeutico. Quindi abbiamo motivo di ringraziare il Signore. Quest'anno abbiamo accolto in seminario 3 seminaristi che provengono dalla Tanzania o dalla Tanzania, nei confronti dei quali noi dobbiamo provvedere a tutto, ma soprattutto
4: a renderci accoglienti, disponibili, a farli crescere nella loro vocazione. Pertanto, morale della favola, questa raccolta, avete capito che voglio dire? Non lo dico allora. Presentiamo i doni.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Effondi, o Padre, la benedizione del tuo Spirito sui doni che presentiamo, perché la loro forza susciti nella Chiesa

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giorgio, San Giovanni Battista e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Uniti dall'amore, scambiatevi un gesto di pace.
0: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, o Signore.
1: Per accostarsi al sacramento dell'Eucarestia ci saranno i seguenti punti di distribuzione. Il Vescovo e un ministro davanti l'altare, due ministri a metà chiesa, due ministri davanti le cappelle del Santissimo Sacramento e di San Giovannino. La Santa Comunione per i celiaci sarà distribuita davanti l'altare della Natività, accanto l'altare del Santissimo Sacramento.

Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto, Padre, accendano in noi il fuoco dello Spirito che hai effuso in modo mirabile.

Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3. Yes, sir.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Uno sguardo al sud del mondo. Radio Caris in Blu presenta
2: Africa Oggi. Africa Oggi. Africa Oggi. In collaborazione con Nigrizia.
3: Bentrovate e bentrovati ad Africa Oggi, il magazine di geopolitica africana con le voci dei giornalisti di Nigrizia. Io sono Luca Del Ponte. Apriamo dalla Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola continua ad aggravarsi in un est del paese già devastato dalla guerra. Secondo gli ultimi dati dell'OMS e dell'Africa CDC, i casi sospetti hanno oramai superato quota 500, con oltre 130 morti, mentre il virus, il raro ceppo bundibugio, privo di vaccini o cure specifiche, potrebbe avere circolato per settimane prima di essere identificato. Il focolaio parte dall'Ituri, ma il timore è che si allarghi lungo un territorio attraversato da sfollamenti, miniere, gruppi armati e frontiere porose, mentre l'M23, sostenuto dal Ruanda, continua a controllare città strategiche come Goma. Ne parliamo con Giusy Baioni, giornalista freelance, redattrice di Missione Oggi e profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Ben ritrovata Giusy e grazie di essere con noi.
4: Grazie mille.
3: Giusy, questa nuova epidemia di Ebola nasce in Ituri ma arriva in un est del Congo già sconvolto da guerra, sfollamenti e controllo armato del territorio. Quanto pesa il conflitto sulla capacità di contenere il virus?
4: Sicuramente pesa molto, pesa da un lato il conflitto che non è, ricordiamolo, soltanto quello con M23 che controlla una zona, ma è tutta una serie di altri gruppi armati che agiscono nell'Ituri, che è il luogo del primo focolaio. Quindi davvero è una situazione molto complessa, dove c'è già una debolezza molto forte del sistema statale, a cui si sommano i gruppi armati e queste frontiere invisibili ma reali, che sono la presenza di controllo dell'M23 su alcune regioni, eccetera. Quindi è una situazione molto complessa.
3: Il ceppo è il bundibugio più raro e senza vaccini o cure specifiche approvate. Che cosa cambia concretamente per medici, operatori sanitari e popolazione rispetto ad altre epidemie di Ebola?
4: È un ceppo nuovo, nel senso che questa variante con questo nome era già comparsa due volte in passato, ma il professore, che è il più grande esperto studioso, che è Jean-Jacques Muyembe, dice che è una variante ancora nuova, quindi non ci sono non solo i vaccini ma neanche i farmaci adatti a curarlo. La, tra virgolette, buona notizia è che questa variante ha un tasso di mortalità più basso, parliamo comunque del 30%, che è tantissimo, ma è meno della variante Zaire, che arrivava fino all'80%.
3: Ecco, Giusy Baioni, l'OMS teme che il virus abbia circolato indisturbato per settimane, forse amplificato da funerali oppure strutture sanitarie impreparate, mentre mancano test, protezioni e perfino personale medico. Il rischio oggi è soprattutto sanitario, oppure esiste anche il pericolo di un collasso sociale e politico nell'est del Congo?
4: Sicuramente c'è il primo rischio, che è quello sanitario, che è molto alto. Sembrerebbe che il paziente identificato come paziente 1 sia stato addirittura quasi un mese fa, riconosciuto e identificato quasi un mese fa. Era tra l'altro un operatore sanitario che lavorava nel capoluogo dell'Ituri, Bunia. Quando è morto, la salma è stata rimpatriata nel suo villaggio, che è Mongbualu, ed è attualmente proprio il centro dell'epidemia. Questo è un villaggio, tra l'altro, minerario, dove c'è una grande circolazione di persone, che siano i minatori, che siano i commercianti, e lì è proprio la regione, la zona più colpita. Un villaggio dove non ci sono strutture sanitarie. Stanno costruendo in questi giorni, in fretta e furia, un nuovo reparto per ricoverare le persone contagiate e tenerle isolate dagli altri malati dell'ospedale. Poi, da questa situazione, il fatto che il virus stia circolando e abbia circolato per quasi un mese senza essere identificato, crea tutta una serie di altri problemi. C'è stato, come dicevi, per ora un unico caso identificato e riconosciuto a Goma, e quindi siamo nel capoluogo controllato da M23. C'è stato il panico generale, la gente ha preso d'assalto le farmacie, non ci sono abbastanza kit, mascherine, disinfettanti, eccetera. E in più, quello che teme la popolazione è un blocco dell'economia. E ricordiamo, a Goma da quasi ormai un anno e mezzo le banche sono chiuse, non ci sono contanti, quindi è davvero una situazione che rischia di esplodere a livello economico.
3: Ancora prima che sanitario, no? Ci stai facendo
4: esatto,
3: capire.
4: Sì, per Goma sicuramente sì.
3: Ringraziamo Giusy Baioni, giornalista freelance, collaboratrice del Fatto Quotidiano, di Missione Oggi, profonda conoscitrice delle crisi umanitarie e sociali dell'Africa centrale. Grazie di essere stata con noi, Giusy, e alla prossima.
4: Grazie a voi, grazie mille.
3: Il Sudafrica si ritrova davanti ad una crisi politica senza precedenti dalla fine dell'apartheid. La Corte Costituzionale ha riaperto il procedimento di impeachment contro il presidente Cyril Ramaphosa per il caso Palapala, il furto di centinaia di migliaia di dollari nascosti nel divano della sua fattoria privata. Ma il caso giudiziario oramai si intreccia apertamente con la battaglia politica interna all'ANC in vista del congresso di dicembre, mentre il fragile governo di coalizione cerca di evitare una nuova fase di instabilità. Ad attaccare Ramaphosa è soprattutto Julius Malema, leader degli Economic Freedom Fighters, un personaggio amatissimo nelle periferie popolari ma appena condannato a 5 anni di carcere per avere sparato con un fucile d'assalto durante un comizio del suo partito. Uno scenario esplosivo che rischia di ridefinire gli equilibri politici del paese più industrializzato dell'Africa. Ne parliamo con Rocco Ronza, ricercatore ed esperto di politica africana e relazioni internazionali all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ben ritrovato, professore, grazie di essere con noi.
0: Grazie a voi.
3: Allora, professor Ronza, la riapertura della procedura di impeachment contro Ramaphosa è soprattutto un problema giudiziario oppure oramai è diventata una resa dei conti politica interna allo ANC?
0: Ma è sempre stata una questione anche politica, come tutte le vicende di corruzione politica tendono poi a essere. Certamente c'entra con la fine del mandato duplice, sia come leader dell'African National Congress, sia come presidente, che non è imminente ma che si pone nei prossimi anni, e però diciamo che riguarda non soltanto l'African National Congress ma tutto il sistema politico sudafricano, perché coinvolge anche gli altri partiti e gli equilibri su cui si fonda di fatto la stabilità del paese.
3: Ecco, professor Ronza, proprio in tema di equilibri, Ramaphosa viene considerato da molti il leader più affidabile e presentabile del Sudafrica sul piano internazionale. Se dovesse cadere, chi potrebbe realisticamente prendere il suo posto?
0: Ramaphosa è il leader che, dopo aver, diciamo così, tamponato la crisi di consensi che aveva il partito a fine degli anni 2010, è diventato anche il leader dell'African National Congress, che ha costruito il primo governo di coalizione con altri partiti, in particolare con la Democratic Alliance. Il suo secondo mandato come presidente è fondato su questa inedita coalizione, che è più ampia dei due partiti ma che ha come due pilastri fondamentali l'African National Congress, che oggi ha una quota di consensi intorno al 45%, e la Democratic Alliance, che è il secondo partito col 20%, che è un partito liberale che viene dal sistema politico bianco, quindi precedente alla fine dell'apartheid, che si è opposto all'apartheid dal punto di vista liberale e che è tuttora il partito votato dalla minoranza bianca meticcia indiana e da una parte della classe media urbana nera. Ramaphosa è insostituibile certamente al momento come presidente e leader di una coalizione formata da questi partiti. I suoi avversari interni sono quelli che guardano più a sinistra dell'African National Congress, alle forze di sinistra africanista e populista, in particolare l'IFF di Julius Malema e il partito dell'ex presidente Zuma. Quindi diciamo che la sua caduta favorirebbe i candidati alla sua successione che guardano verso quel lato del sistema partitico, del sistema partitico sudafricano, e questo mette anche in realtà in forte imbarazzo la Democratic Alliance.
3: Ecco, lei, professore, ha proprio citato Julius Malema, che sta guidando l'attacco politico al presidente, e tra l'altro lui stesso è stato appena condannato a 5 anni di carcere. Che figura rappresenta oggi Malema nella società sudafricana? È reale il rischio di una deriva populista nel paese qualora ci dovesse essere questa virata che comprende appunto anche i partiti populisti da parte dell'ONC?
0: Questo rischio in un certo senso è inerente alla situazione che è nata dopo la fine dell'apartheid, dall'inizio, nel senso senso che c'è una parte della società sudafricana che è rappresentata dalle sue periferie, dalle sue frange più povere, nere, che è sostanzialmente in sofferenza economica dagli anni 90, cioè che non è mai uscita, e c'è una buona parte diciamo delle coorti più giovani che sono prive di prospettive di mobilità economica e di miglioramento delle condizioni di vita, e quindi ribolle dall'inizio del nuovo regime democratico che è uscito dallo smantellamento dell'apartheid. La novità è che prima queste forze erano tenute dentro all'African National Congress, che in qualche modo le controllava, e la novità degli ultimi anni è che l'African National Congress ha smesso di essere visto come un interlocutore politico, un rappresentante politico affidabile da queste aree che hanno un problema, e che il problema c'è, perché Sudafrica ha un problema di povertà e di disuguaglianza, non hanno una soluzione, o meglio non hanno una soluzione che sia compatibile con la tenuta del paese e anche il suo inserimento nell'economia internazionale. Questo è un po' il problema, cioè la parte che spinge oggi per abbattere Ramaphosa e per contrapporre alla coalizione che c'è adesso, una coalizione invece che includa questi partiti antisistema, in realtà non ha un piano che assicuri né la maggioranza dei stakeholders interni sudafricani, in particolare il mondo economico, né gli osservatori internazionali.
3: Professor Ronza, questo scandalo che coinvolge Ramaphosa e che comunque mette in crisi e in discussione l'intero ANC, rischia di mettere in crisi l'intero sistema paese?
0: E adesso certamente questa procedura che non si è chiusa e che immediatamente non ha portato né a dimissioni né a una crisi del presidente, in una crisi politica, però andrà avanti con ulteriori accertamenti a livello parlamentare e potenzialmente potrebbe concludersi anche con un impeachment. È una situazione che in certo senso noi italiani conosciamo, che si è fatta più comune negli ultimi 30 anni, da che l'intervento delle autorità giudiziarie e delle questioni giudiziarie dentro la vita politica è diventato più comune ed è stato considerato più accettabile. Certamente mette in gioco questioni anche di fondo, cioè per i partiti di opposizione che stanno, cioè dell'ex opposizione che attualmente al governo con Ramaphosa, la questione che sia stato commesso o meno un crimine, che sia stato coperto o meno una situazione di riciclaggio, qual è l'accusa che viene fatta al presidente, è rilevante e investe anche dei principi fondamentali per questi partiti. D'altra parte, sul piano politico, loro avrebbero in qualche modo, spererebbero che queste cose si rivelassero infondate, perché sostituire Ramaphosa può essere in realtà impossibile. È una classica situazione che si pone, diciamo, nelle situazioni di stato di diritto, cioè la legge e la logica politica qualche volta marciano insieme, qualche volta vanno in conflitto, e talvolta bisogna sperare che l'accertamento dei fatti vada in una direzione che sia anche, come dire, compatibile con le decisioni politiche o gli equilibri politici che si preferiscono, sapendo che qualche volta questo non succede. È una situazione aperta che mette in gioco un po' tutti, non soltanto l'African National Congress, e dipenderà anche, come sempre in questi casi, se alla fine verrà accertato che qualche infrazione alla legge è stata fatta o meno. Sopra questo ovviamente ci saranno tutte le considerazioni di opportunità politica che, come sempre, quando la politica incontra la giustizia, finiscono per giocare un ruolo, questo che piaccia o meno.
3: In sostanza, il sistema democratico sudafricano, per restare credibile e solido, ha bisogno che questa inchiesta vada avanti nonostante il rischio di un vero terremoto politico dentro l'ANC e negli equilibri della coalizione di governo. Professor Rocco Ronza, grazie davvero per essere stato con noi e a presto.
0: Grazie a voi, arrivederci.
3: Quest'anno la Biennale d'Arte di Venezia parla molto africano, a partire dalla figura della curatrice camerunense svizzera Koyo Kuo, recentemente scomparsa, la cui eredità culturale attraversa un'edizione segnata da una forte presenza di artisti africani e della diaspora, tra memoria coloniale, identità e nuove forme di arte politica. Ma la Biennale 2026 è anche attraversata da una dura polemica internazionale, quella legata al padiglione sudafricano, rimasto di fatto vuoto dopo il blocco imposto dal ministro della cultura Gayton McKenzie all'opera Elegy dell'artista Gabriel Goliath, dedicata anche alla poetessa palestinese Iba Abu Nada, uccisa a Gaza nel 2023. Un'opera che, nonostante il veto ufficiale, è stata comunque esposta a Venezia, ma fuori dal circuito istituzionale della Biennale. Ne parliamo con Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di culture e arte contemporanea africana. Grazie di essere con noi e ben ritrovata, Stefania.
5: Ben ritrovati voi, sono molto contenta di esserci.
3: Allora, Stefania, partiamo da Koyo Kuo. Che tipo di eredità culturale e simbolica lascia alla Biennale questa figura così importante per il pensiero artistico africano contemporaneo?
5: Koyo Kuo intanto è stata sfortunata, decisamente sfortunata, perché purtroppo il suo lavoro si è dovuto interrompere. prima che la biennale iniziasse. Tutto questo, cioè la morte di Koyoku l'anno scorso a maggio, ha colto tutti impreparati, però in realtà i suoi collaboratori sono rimasti in squadra. Quindi quello che noi ora vediamo della biennale che in questo momento è in svolgimento è effettivamente quanto di vicino all'idea che Koyo aveva avuto.
6: Sì.
5: Che idea aveva avuto? Koyo, secondo me, è stata una delle grandi figure dell'arte contemporanea africana, una delle grandi curatrici, ha un curriculum molto importante, una persona che ha fatto tanto per l'arte e per l'arte in Africa. Il nostro pubblico magari non lo sa, ma è stata lei che a partire dal 2019 ha risollevato totalmente le sorti del grande museo di arte contemporanea che era stato del Sudafrica, lo sai, sì. È stata lei che l'ha preso in mano in un momento di profondissima crisi ed è riuscita a rilanciarlo con delle idee di grande valore. Con idee simili lei è arrivata alla Biennale. La sua idea era che in Biennale l'Africa dovesse essere presente, molto presente, ma non per colmare un'assenza precedente, ossia che l'Africa deve essere presente semplicemente perché l'Africa è presente, ha delle cose da dire ed è diventato per varie ragioni un hub artistico creativo molto importante.
3: Ecco, Stefania Ragusa, allora tra poco magari ci arriviamo anche a parlare un po' di queste opere, però intanto c'è un caso su tutte, quello dell'opera Elegy di Gabriel Goliath che sta facendo discutere molto. Quanto pesa secondo te il fatto che proprio il Sudafrica, che ha accusato Israele di genocidio davanti alla Corte Internazionale di giustizia, abbia poi bloccato un'opera dedicata anche alle vittime palestinesi?
5: Sì, vabbè, questa è una vicenda abbastanza curiosa che diciamo ha anche un grande interesse politico. Il caso del Sudafrica, tu l'hai sintetizzato, è proprio questo: viene commissionata un artista, sì, che fa un lavoro sulle commemorazioni, sulle evocazioni, un lavoro che era già noto, non è stata una sorpresa, eh. Un lavoro di questo tipo, viene commissionato il padiglione del Sudafrica e sì, l'artista in questione prepara un'opera che appunto rievoca tre tragedie rispetto alle quali lei vede dei punti di contatto. Una è quella delle donne uccise nella logica degli stupri correttivi, delle violenze collettive, un vecchio problema che ha il Sudafrica. L'altro ricordo, lo sterminio da parte dei tedeschi al tempo del genocidio contro gli Herero e contro i Nama nella Namibia, al confine col Sudafrica, e un'altra riguarda una poetessa palestinese che è stata uccisa insieme alla sua famiglia qualche settimana dopo il 7 ottobre. Sì. E quest'opera è stata stoppata in corso d'opera.
3: Ecco.
5: E il ministro dello sport, dell'arte, della cultura, che ha tutte le deleghe, McKenzie, ha messo l'artista Gabriel Goliath di fronte a un opt-out: o togli il riferimento alla Palestina o non vai, o no, io sono anche disposto a bloccare la partecipazione del Sudafrica alla Biennale.
3: Ecco, è una presa di posizione.
5: Non lo ha tolto,
3: sì.
5: Una presa di posizione politica che è una forza, è stato un mostrare i muscoli, perché la Goliath non solo non ha accettato l'out, ma ha detto sì, va bene, non partecipiamo, non parteciperà il Sudafrica, come non ci sarà la partecipazione nazionale del Sudafrica, ma lei è andata poi come indipendente con il suo padiglia, con la sua opera, è andata a Venezia, presenta,
3: sì,
5: a Venezia.
3: Infatti la possiamo vedere fuori, luglio. È possibile vederla fuori dalla Biennale, infatti.
5: Sì, sì, sì, sì, fino al 31 luglio ci sarà, ed è una delle opere ovviamente attorno alla quale c'è più interesse, sia da parte della critica sia da parte del pubblico. Il ministro molto probabilmente appunto voleva, ha fatto un ragionamento di tipo politico che riflette le fratture che ci sono all'interno dell'esecutivo del Sudafrica.
3: Ecco, quindi nulla a che vedere diciamo con il tipo di arte da lui preferita, perché lui si è giustificato dicendo: io preferisco un'arte felice, meno divisiva, che rappresenti l'immagine turistica del Sudafrica. Insomma, sembrerebbe quasi che il ruolo dell'arte africana debba rimanere appiattito all'arte decorativa e identitaria e non possa parlare di critica, di politica e di scomodità. Quindi è un po' strana, no? come affermazione.
5: Sì, ma francamente non si è mai visto un ministro che fa che non è un curatore, lui è il ministro, hanno dato un incarico,
3: tra l'altro, certo.
5: Ormai questa cosa va definita prima, e poi soprattutto che tipo di artista fosse la Goliath, lui lo sapeva.
3: Quindi stavi dicendo che c'è un motivo politico dietro all'interno del suo esecutivo, c'è una lotta interna all'esecutivo, ci fai capire?
5: Ma a mio avviso lui si vuole, io non sono una giornalista che si occupa di politica in primo luogo, però penso che tutte queste questioni siano sempre legate, la politica c'entra comunque, mi sembra evidente che lui si vuole smarcare, ha provato a smarcarsi, c'è in parte riuscito perché il suo messaggio sicuramente è arrivato dove lui voleva farlo arrivare, ha messo in chiaro che lui non condivide questa linea che invece è stata adottata dall'esecutivo sudafricano quando è stata portata avanti la denuncia di Israele. E evidentemente lui sta anche disturbato questa connessione che la Goliath propone tra apartheid africano, femminicidi, razzismo coloniale e la situazione attuale di Gaza. Quindi l'idea che a Gaza ci sia un problema legato anche al colonialismo, all'apartheid, che ci sia molta vicinanza rispetto alla situazione sudafricana, e quindi che sia possibile magari immaginare una soluzione sudafricana per la Palestina e per il Medio Oriente, che è una cosa che gli israeliani non gradiscono assolutamente.
3: Allora, è una biennale che sta facendo parlare molto di sé quest'anno per le varie ragioni che già conosciamo. A questo punto, per chiudere, che tipo di opere sono quelle africane? Abbiamo già parlato in modo esaustivo di Gabriel Goliath, ma le altre opere che sono esposte, velocemente, se volessi sintetizzare in 20 secondi.
5: Allora, sono quanto di più lontano si possa immaginare dallo stereotipo dell'arte africana folcloristica, sì, etnica, legata alle danze, alle maschere e così via. Questo proprio perché Koyo Kuo si occupa di arte vera, è stata una curatrice vera e ha premiato degli artisti veri che sono in sintonia e in dialogo, in colloquio con quello che accade nel mondo. Quindi riproporre il cliché dell'arte africana etnica è appunto un cliché,
3: certo,
5: da
3: un cliché.
5: Lei si è tenuta molto lontana, come anche il suo predecessore Enwezor, come anche tutti i curatori seri che si occupano di arte, che quindi si occupano anche di arte africana.
3: Bene, ci fa piacere sapere che non c'è nulla di prevedibile in questi padiglioni africani all'interno della Biennale, sì, d'Arte 2026. Grazie a Stefania Ragusa, giornalista, scrittrice ed esperta di cultura e arte contemporanea africana, per essere stata con noi. Ti auguriamo una buona giornata e alla prossima.
5: Grazie a voi e alla prossima.
3: Da Africa Oggi è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo il prossimo weekend. Per aggiornamenti e approfondimenti visitate nigrizia.it o sfogliate la rivista in edizione cartacea e online. Commenti, spunti o segnalazioni scriveteci sui social o a redazione@nigrizia.it. Continuate a seguire il mondo, noi lo facciamo con voi.
2: Africa Oggi.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È sabato 23 maggio.
2: Sono le 21:56.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Benvenuti, amici. Fa sempre molto piacere fare un po' di strada insieme, condividere ciò che ci sta a cuore, cercare di pensare e ragionare insieme la nostra fede. È per noi sempre molto stimolante questa possibilità di incontro, di confronto. Crediamo che le scritture e la liturgia siano i due pilastri fondamentali della vita cristiana, della vita spirituale del cristiano e della vita della Chiesa. Sono le fonti, potremmo dire, le sorgenti senza la quale il cristiano, la vita cristiana non vive, non si nutre, non si mantiene viva, non cresce, non si sviluppa. Quindi non c'è Chiesa, siamo convinti, senza ascolto della parola di Dio contenuta nelle scritture, massimamente il Vangelo. E in questi ultimi anni, soprattutto anche grazie a Papa Francesco, si sta riscoprendo il Vangelo, il primato del Vangelo, e non c'è Chiesa senza liturgia. Là dove queste due realtà, scrittura e liturgia, in qualche modo faticano, la Chiesa ne risente enormemente. Al tempo stesso anche la vita spirituale cristiana si incammina su altri possibili sentieri e con altri possibili esiti. E penso che in questi tempi forse noi stiamo constatando anche un tipo di cattolicesimo che forse non si è nutrito alle fonti del Vangelo. Per certi versi penso che fatti anche di attualità ci dicono: ma che vita cristiana è stata vissuta, che Vangelo è stato proclamato? E poi questa nostra scelta di fare delle settimane sulla liturgia è anche legato alla nostra vita monastica. Noi crediamo che il monachesimo è anche memoria nella Chiesa della centralità della vita liturgica. Lo ricorderò più volte, mi sentirete dirlo, che la liturgia ha un ruolo decisivo, sebbene non esclusivo, non si vive di solo a liturgia, tuttavia è necessaria, ha un ruolo decisivo nella vita. La vita della Chiesa non è tutta liturgia e tuttavia la liturgia ha un ruolo fondamentale. La Chiesa riconosce ciò che essa è nella liturgia, celebrando la propria fede. Quindi la vita monastica ha, noi crediamo, anche questo dovere, questa memoria nella Chiesa, per il fatto che noi stessi come monaci, come comunità monastica, celebriamo la preghiera liturgica 3 volte al giorno. La vita liturgica è una vita, come dire, l'aspetto liturgico, la liturgia ha un ruolo importante, decisivo all'interno della vita monastica. I monaci non sono gli specialisti della liturgia, questo è un monachesimo un po' romantico degli inizi Novecento, pensare questo, pensare ai monaci medievali. In realtà la liturgia è qualcosa di specifico a tutti i cristiani. Bose, per certi versi, è stato ed è ancora oggi un laboratorio di vita liturgica. Frate Enzo, quando ha fondato la comunità, erano gli anni del post-concilio, ha dovuto anche creare una liturgia adatta per cristiani di diverse confessioni. Il nostro libro di preghiera, la preghiera dei giorni, è il risultato di una comunità che ha pregato, è il risultato di 50 anni di preghiera comune, i testi composti appositamente. Quindi Bose è anche al tempo stesso un laboratorio di liturgia. Non a caso si sta facendo la nuova edizione della Liturgia delle Ore, si stanno inserendo nuovi inni all'interno della Liturgia delle Ore, cosiddetto breviario, e un buon numero degli inni della Liturgia di Bose entreranno nella Liturgia delle Ore, perché ce n'erano pochi, solo una quarantina, ne occorrevano almeno 150 in più, e allora si è preso soprattutto nei monasteri, perché i monasteri sono stati luoghi dove in Italia, Camaldoli, Vitorchiano, Valserena, altre realtà monastiche, luoghi dove si sono composti i testi liturgici. Adesso la Chiesa italiana fa propria e assume questi testi. Per questo consacriamo queste settimane, questi corsi alla liturgia, sapendo bene che sempre non suscita molto interesse oggi la liturgia, un interesse immediato e spontaneo. Noi abbiamo anche una casa editrice, voi sapete la casa editrice Kikaion, e fatichiamo a trovare libri da pubblicare di liturgia, autori che scrivano di liturgia, lettori che comprino libri di liturgia. Chi ha case editrici sa quanto è difficile oggi vendere anche all'interno della comunità cristiana, delle chiese italiane, libri dedicati al tema della liturgia, di riflessione, di carattere spirituale, certo non tecnici, non studi per specialisti, ma libri che presentino, facciano comprendere la liturgia, la facciano vivere meglio. Questo perché? Perché al credente oggi medio forse non interessa più di tanto. Ma perché non interessa? Questa settimana cercheremo anche di capire questo problema, che è un problema serio, non è un problema secondario. Non solo i libri di liturgia sono in crisi, evidentemente, un po' tutta la letteratura religiosa in crisi, ma questi liturgia in particolare. Abbiamo sentito l'esigenza di fare il punto sulla situazione della liturgia oggi nella Chiesa, perché con Fratello Enzo se ne parla spesso, in comunità ne parliamo spesso, siamo molto preoccupati della situazione della liturgia oggi nella Chiesa. È una situazione, lo dirò adesso nell'introduzione che stiamo facendo al corso, è una situazione di stanca, di fatica, una situazione bloccata, c'è qualcosa di bloccato. Chi di voi ha i capelli bianchi ha vissuto la stagione post-conciliare, ne è stato testimone e forse ha conosciuto un'altra stagione, ne è stato protagonista e attore di questa stagione. Oggi vi è un momento di pausa, ne vedremo anche le ragioni, cercheremo di capire le ragioni e cercheremo di vedere anche le possibili vie. Non dovremo trovare delle soluzioni, ma proveremo a ragionare perché. Perché un cristianesimo senza liturgia ha delle caratteristiche particolari. Una chiesa che non vive una liturgia viva e vivace ha delle caratteristiche particolari. Con Enzo abbiamo scritto nel 2017 il Vangelo celebrato, edito da San Paolo, e certamente noi non rifaremo il contenuto di questo libro, ma già nell'introduzione che abbiamo scritto a quattro mani abbiamo constatato con forza come la liturgia negli ultimi anni è entrata in un cono d'ombra. Abbiamo usato questa immagine, nel cono d'ombra di altri temi ritenuti oggi più importanti nella Chiesa, di questioni, di dibattiti che coinvolgono l'attualità ecclesiale, a giusto titolo, non in modo improprio, a giusto titolo, ma di fatto la liturgia è in un cono d'ombra di temi come i giovani, la famiglia, l'educazione, i poveri, temi sociali, temi morali, questi sono oggi i temi dominanti, dico a ragion veduta, perché le ragioni per affrontare questi temi, dedicare dei sinodi ai giovani, oppure alle famiglie, c'è. La liturgia è entrata in un cono d'ombra. Cosa significa questo? Certo, lo ripeto, sono temi essenziali questi, ma che di fatto mettono ai margini una realtà altrettanto essenziale come la liturgia. Per la liturgia non c'è quella preoccupazione, quell'attenzione, possiamo dire anche quella passione che c'è per altre cose nella Chiesa. Cercheremo anche di capire le ragioni di questo, come siamo arrivati a questo. È venuto, dicevo prima parlando semplicemente dei libri, è venuto a mancare l'interesse per la liturgia. non in tutti, non in tutte le comunità, evidentemente il mio non vuole essere un discorso generico, sto parlando dell'insieme, della percezione che si ha della Chiesa. Vi faccio solo un esempio. Noi di Bose siamo molto legati al CAL, al Centro di Azione Liturgica, un organismo della Chiesa italiana che ha fatto la storia del rinnovamento liturgico in Italia, organizza ogni anno le settimane liturgiche italiane, che sono un appuntamento significativo. Io ho parlato, ho tenuto per la prima volta una conferenza, la mia prima conferenza un po' grande, nel 2002 ad Assisi, alla settimana liturgica ad Assisi, davanti a più di 1200 persone. Il CAL, ancora nel 2002 e qualche anno dopo ancora, riuniva più di 1000 persone per la settimana liturgica. Negli ultimi 4-5 anni a fatica si arriva a 300 persone. L'anno scorso ho fatto io la prolusione a Matera, per la prolusione era presente Cardinal Bassetti, c'erano 400 persone. Nelle sessioni normali 300, e questo numero quando si è nel Sud Italia, che c'è ancora una chiesa abbastanza viva, popolare. Quando si è fatta nel Nord Italia, a Varese, a fatica si arriva a qualche centinaia di persone. Questo può essere un indizio, che rivela qualche cosa. Viene meno forse anche le persone che partecipano alla vita della Chiesa, le persone interessate all'animazione liturgica, vengono meno le religiose, vengono meno preti, cioè c'è una situazione globale evidentemente, però al tempo stesso c'è un insieme di indizi, di elementi che rivela questo venir meno di interesse, di passione. Non si tratta qui di essere pessimisti, nessuno è pessimista, penso, e lo ripeto, ci sono realtà parrocchiali, ci sono comunità religiose dove la liturgia è curata, seguita, soprattutto se c'è un presbitero che ha cura della liturgia, quello evidentemente va sempre riconosciuto. Noi stiamo parlando della percezione globale. Si tratta dunque di interrogandoci sulla situazione della liturgia oggi, interrogarsi sulla Chiesa di domani, sulla Chiesa che stiamo preparando, verso la quale stiamo andando. Che cristianesimo ci attende? Che cristianesimo vogliamo per il futuro? Sulla qualità della vita cristiana dipende anche, la qualità della vita cristiana dipende anche dalla qualità della celebrazione liturgica. Chi di noi, probabilmente qualcuno sta seguendo quell'insieme di interviste che il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, sta facendo degli intellettuali italiani, uomini di cultura, credenti e non credenti. Da maggio scorso ha interrogato Giuseppe De Rita, Emma Fattorini, Massimo Cacciari, quindi e interroga questi intellettuali, questi uomini di cultura sul ruolo della Chiesa nella società, soprattutto di fronte alla situazione politica, sociale dell'Italia, il ruolo dei cattolici nella società italiana, nella politica, e c'è un tratto che caratterizza la riflessione di questi intellettuali che parlano spesso di stanchezza della Chiesa, di crisi della Chiesa. Giuseppe De Rita parla proprio di stanchezza della Chiesa, di incapacità della Chiesa di incidere sul tessuto sociale e culturale della nostra società in Italia. Ecco, io penso che dobbiamo domandarci, c'è forse una relazione tra questa situazione, diciamo, di stanchezza della Chiesa, di irrilevanza del mondo cattolico nei confronti della società e della cultura? C'è una relazione tra questo con la stanchezza delle nostre comunità eucaristiche, con la stanchezza delle nostre assemblee liturgiche domenicali, con un certo affaticamento delle nostre assemblee liturgiche domenicali? Nel modo c'è questa stanchezza della Chiesa, un legame tra questa stanchezza della Chiesa e un modo un po' passivo e trascinato di vivere le nostre liturgie, che vanno fatte perché alla messa, alla domenica bisogna andare, ma in modo poco convinto e poco convincente. Si va, si trae del bene indubbiamente perché si ascolta il Vangelo e via di tutto, ma si sente che manca, si trascina in modo stanco qualcosa. Io me lo domando, pongo la domanda anche voi, magari sta settimana qualche tentativo di risposta cerchiamo di trovarlo. C'è una diffusa insoddisfazione reale, io la sento, nei confronti della liturgia oggi da parte dei cristiani praticanti. C'è una diffusa insoddisfazione. Allora, questa crisi del ruolo della Chiesa, io credo, ha delle radici spirituali. Non è semplicemente una crisi data da elementi, da fattori esterni. Io penso che questa crisi, questa stanchezza della Chiesa ha delle radici spirituali e io penso che la liturgia ha qualcosa qua, ci gioca qualcosa. Ci sono delle cause anche nel modo in cui noi credenti viviamo la liturgia, ha dei riflessi sull'eloquenza della nostra Chiesa nella società oggi. Altrimenti sarebbero delle realtà scisse, cioè l'essere Chiesa nel mondo non avrebbe nulla a che fare col celebrare la liturgia da cristiani, col pregare come cristiani, come comunità cristiana, con la nostra celebrare l'Eucaristia. Sto lavorando a un testo sull'Eucaristia come atto politico. Io penso che l'Eucaristia sia un atto politico, evidentemente non partitico, ma l'Eucaristia è un atto politico nel senso che è un atto profetico. Addirittura io credo un atto utopico, c'è un'utopia all'interno dell'Eucaristia. Allora, quando noi credenti celebriamo l'Eucaristia, siamo consapevoli che l'Eucaristia ha una parola politica, ha un valore nel senso della polis, del nostro vivere come cittadini e del nostro impatto con la società, oppure è un modo così tanto devozionale di vivere l'Eucaristia? Del praticare perché per essere buoni cattolici si va a messa, ma senza cogliere le implicazioni nel vivere quotidiano. Quindi, ripeto, io sono convinto delle radici che ci sono, radici spirituali nella situazione di stanchezza, di afasia del cattolicesimo oggi in Italia e possiamo estendere anche in Europa. Chi di voi ha un po' di attualità delle chiese europee sa della grossa fatica che sta facendo la Chiesa in Francia, un momento di crisi molto forte per la questione di scandali della pedofilia, per una serie di eventi, addirittura l'incendio di Notre Dame che è stato qualcosa di simbolico, allo stesso modo anche la Chiesa in Germania sta passando un periodo molto difficile, il Papa ha scritto addirittura una lettera alla Chiesa della Germania, quindi è una situazione che coinvolge la Chiesa dell'Occidente. La liturgia, lo ripeto, me lo sentirete dire più volte in questa settimana, è il luogo sorgivo, fontale della Chiesa, qualcuno l'ha definita il pozzo al quale ad andare ad attingere. La Costituzione liturgica, Sacrosantum Concilium, penso che non ci sia bisogno di dire cos'è la Costituzione liturgica, il documento del Vaticano II sulla liturgia, al numero 14 dice la liturgia è la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano. Ripeto, la liturgia è la prima necessaria sorgente alla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano. Dove si attinge lo spirito veramente cristiano? Alla liturgia, la sorgente prima e necessaria. Allora domandiamoci, se noi cristiani non abbiamo mantenuto questo autentico spirito cristiano, e non lo testimoniamo, non ne siamo attivi all'interno della società e della cultura, è forse perché viviamo in modo errato il nostro rapporto con la liturgia? La liturgia non è significativa per la nostra esistenza di vita, non è un luogo sorgivo dove nutrire la nostra fede. Lo spirito del cristianesimo, dice Sacrosantum Concilium, il fedele lo attinge alla liturgia. La liturgia è il luogo dove attingere lo spirito del cristianesimo. Attenzione, neanche tanto il contenuto, ma lo spirito, ciò che lo anima da dentro. E dire liturgia significa ascolto comune della parola di Dio, massimamente del Vangelo, condivisione, preghiera comune, lode, azione di grazie, intercessione, fraternità. La liturgia è un'esperienza di fraternità. Ricordiamoci bene che solo nella liturgia noi siamo chiamati fratelli e sorelle. Non è un appellativo di gentilezza, madame et monsieur, signore e signori, no? È la qualifica di quel che siamo e che siamo chiamati a essere, fratelli e sorelle, cioè è il primato della fraternità evangelica. Solo nella liturgia noi credenti ci chiamiamo fratelli e sorelle, se no questi termini li riserviamo per i legami di sangue. Se non è attinto dalla liturgia, di che spirito è oggi il nostro cristianesimo? Dove lo attingiamo noi lo spirito del cristianesimo? Ce lo facciamo noi per conto nostro? Certo, frequentiamo le scritture, facciamo l'ex divina, seguiamo la catechesi, cose sacrosante, ma dove, quali sono le fonti dove attingiamo lo spirito del cristianesimo? Se il cristianesimo oggi non riesce a incidere nella società e nella cultura, non è forse che c'è un problema di sorgente, di fonte, ovvero possiamo dire anche di riserva, di senso, di luogo sorgivo? Io comprendo la liturgia come una riserva di senso al quale attingere. Non ci può essere un cristianesimo vivo e una liturgia stanca. Non possiamo essere cristiani, testimoni credibili, se siamo celebranti abitudinari, poco convinti. C'è una relazione, dobbiamo capire che c'è una relazione tra queste. Non possiamo essere una comunità cristiana eloquente e significativa se siamo una comunità eucaristica affaticata, svogliata. Facciamo fatica a trovare il modo di tirar fuori una liturgia bella.

cerca di realizzare qualcosa, non tutta perfettina, eseguita a puntino, ma che non diventa eloquente. Ma torneremo su queste cose. Intervenendo al convegno ecclesiale di Firenze nel novembre 2015 come relatore finale del quinto gruppo, quello del Trasfigurare, ho detto: non ci sono due chiese, la chiesa che celebra e la chiesa in uscita. La chiesa che celebra e prega è anche la chiesa in uscita. In questo dobbiamo essere molto, molto onesti con noi stessi. Chiesa in uscita, ma usciamo per portare che cosa? Se non ciò che noi abbiamo fatto nostro all'interno anche di una vita liturgica significativa che ci ha nutriti. Ripeto, la liturgia non è tutto nella Chiesa, guai a noi se fosse tutto, ma è un elemento decisivo anche se non esclusivo. Come quando celebra, così la Chiesa è quando si rapporta alla società. La Chiesa evangelizza come celebra e celebra come evangelizza. Sono assiomi che io ripeto da tempo, ma sui quali credo molto. La Chiesa evangelizza come celebra e celebra come evangelizza, con la stessa credibilità, la stessa convinzione. La credibilità dell'una, l'evangelizzazione, è il riflesso della vitalità dell'altra, della liturgia. Sì, vi sono radici spirituali nella situazione di stanchezza della Chiesa di oggi. Ci sono radici spirituali, non solo sociologiche, guai a noi se pensassimo solo a quello. Ci sono radici spirituali e occorre cominciare a ragionarci sopra. Conosciamo bene il passaggio di Matteo 5,13, la parola di Gesù che dice: voi siete il sale della terra. Ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A nulla serve se non a essere gettato via e calpestato dalla gente. Se il cristianesimo oggi, stiamo all'interno di questa metafora del sale, Cacciari in queste interviste all'Osservatore Romano ha parlato di la Chiesa come fertilizzante, una bella immagine, ma è una metafora tanto quale come sale, fondamentalmente. Lui dice la Chiesa in Europa, nella situazione attuale dell'Europa, il cristianesimo deve essere un fertilizzante. Gesù Cristo ha parlato di voi siete il sale della terra. Se il cristianesimo oggi ha perso sapore, non è anche perché le nostre liturgie hanno perso sapore? Se la gente si è allontanata dal cristianesimo, il Vangelo dice ha gettato via il sale, oppure lo ignora bellamente, ci passa sopra, non è perché a noi credenti per primi sta tutto sommato bene un cristianesimo, dunque una liturgia con poco sapore. Sì, c'è qualcosa, lo facciamo, continuiamo a farlo perché è un dovere interiore che seguiamo, una chiamata interiore all'Eucarestia domenicale, ma non ci preoccupiamo più di tanto della significanza, del sapore di questa liturgia. Se il cristianesimo ha perso la centralità, lo diciamo in continuazione, è finito il regime di cristianità, la religione non è più al centro di tutto. Se il cristianesimo ha perso la centralità nella cultura e nella società, deve domandarsi se non sta perdendo anche il sapore, ossia non è più un cristianesimo gustoso. Perdere il sapore significa perdere il gusto, il tono, l'eloquenza, l'espressività. Cercate di capire la metafora del sale cosa significa. Certo, il sale serve per conservare, per diversi usi, ma il sale è ciò che dà il sapore anzitutto. Ma cosa significa la metafora dare sapore? E io la declino come saper avere il gusto, il tono, un cristianesimo che ha eloquenza, che ha espressività. La centralità ormai perduta è per noi oggi memoria della sapidità

0: necessaria. Non abbiamo più come cristiani, come credenti, come Chiesa, la centralità nella società, ma il sapore dobbiamo mantenerlo. Questo è un mandato evangelico. Io sono convinto che c'è una corrispondenza esatta, matematica, tra sapore del cristianesimo e qualità della liturgia. È nella liturgia che il sale del cristianesimo custodisce e mantiene il suo sapore, perché non dipende dalla nostra capacità questo sapore, ma è qualcosa che ci è dato e che dobbiamo custodire, mantenere. Attenzione, Gesù non dice, non è una parenesi, siate il sale della terra, non è un'esortazione, Gesù dice, voi siete il sale della terra, non lo siete per capacità, per qualità morale, perché siete uomini e donne più bravi che ci esistono al mondo, più intelligenti, perfetti, moralmente irreprensibili. Gesù non frequentava i moralmente irreprensibili. Voi dice, voi siete il sale, cioè lo siamo per dono, lo siamo per grazia, lo siamo per il dono fatto. Quindi è la fedeltà al primato dell'ascolto comunitario alla parola, lo ripeto, quando dico liturgia, dico tutto questo, il convenire come comunità, il trovarsi come comunità, alla stessa ora, allo stesso giorno, in uno stesso luogo, formare una comunità eucaristica che ascolta insieme la parola di Dio, il Vangelo, lo applica all'oggi della propria vita personale, di fede, comunitaria e sociale, pregare insieme, intercedere insieme per il mondo, rendere grazie, avere un'attitudine di ringraziamento. Ignazio Ireneo di Lione dice che il contrario dell'Eucaristia, dell'essere di uomini e donne eucaristiche, è essere acaristos, cioè essere degli ingrati. Quindi l'attitudine del ringraziamento è l'attitudine propria del cristiano nell'atto eucaristico, la condivisione del corpo di Cristo per formare un solo corpo, quel che dicevo prima dell'esperienza della fraternità. Qualcuno definisce la comunità eucaristica il secondo corpo umano di Gesù. Se c'è una visibilità oggi di Gesù Cristo è la comunità, la Chiesa riunita in assemblea eucaristica. Ecco, in questo è questo che custodisce il sapore del sale, che è il cristianesimo. Qui è custodito, non in modo esclusivo, ma in modo decisivo. A noi spetta custodire il sapore che il cristianesimo ha. Celebrare è custodire il gusto al sale, perché solo il Vangelo celebrato impedisce al sale di perdere il suo sapore.
1: Quando abbiamo pensato questo corso, non l'abbiamo pensato come un corso liturgico, ma come un corso che si aprisse a un discorso soprattutto riguardante la Chiesa, la vita della Chiesa. Ed è per questo che se Boselli vi ha tracciato dei temi più precisi inerenti alla liturgia, l'itinerario che io vi faccio fare è un itinerario più ampio, in cui certamente vediamo i temi della liturgia, ma in una prospettiva che è quella della vita ecclesiale, quella della vita cristiana oggi. Io d'altronde non sono un liturgista di professione, anche se indubbiamente forse non appare, ma la cosa in cui più mi sono esercitato nella vita, al di là delle scritture, è proprio la liturgia, perché l'ufficio che avete in mano è un'opera essenzialmente mia, da cui sono tornato a partire dal primo ufficio, la prima liturgia delle ore, pubblicata in ciclo stile per l'inizio della comunità del 68, fino alla decima edizione dell'ufficio, Adesso sono 5 anni, ma già sto apprestando del nuovo materiale oncologico, anche se ultimamente mi sono attardato di più sul materiale oncologico eucaristico, perché indubbiamente mi sembra che l'ufficio, la liturgia delle ore, insomma, in qualche misura, è un frutto ben preciso di linguaggio, di un mondo, di un tipo di preghiera. Credo che lo sperimentate all'interno dei nostri uffici. Invece per la liturgia eucaristica resta molto più difficile, ma vorrei proprio per questo partire da uno sguardo più generale, poi arriveremo anche a vedere in particolare, a farci delle domande sulla liturgia. La prima cosa, noi oggi viviamo, e credo tutti voi ne avete la coscienza, un momento di un trapasso che noi possiamo dire epocale, ma con ogni probabilità è molto più che epocale. Quella che è iniziata come rivoluzione antropologica negli anni 60 del secolo scorso e che è stata una rivoluzione ma all'interno di un orizzonte dominato dalla tecnologia e dalle scienze, indubbiamente ha prodotto culturalmente un mondo che non è più quello in cui noi siamo nati, in cui siamo cresciuti, in cui siamo diventati cristiani e in cui abbiamo raggiunto anche una maturità della nostra fede. Il mutamento è talmente grande che io sono convinto che non sappiamo a che esito andiamo incontro. Cosa sarà la vita della Chiesa, la Chiesa stessa, tra qualche decennio, cioè quando gli attuali giovani sono maturi? Io non saprei assolutamente dirvi e descrivervi o darvi degli accenni. Non è così facile in realtà. Abbiamo lasciato una terra, ma l'orizzonte davanti di una nuova terra a cui approdare non l'abbiamo, non l'abbiamo. Anche se magari la maggior parte delle persone che vivono la vicenda cristiana ecclesiale non si pongono con ogni probabilità il problema, però indubbiamente siamo in una fase di grande trapasso. È un trapasso, ripeto, certamente culturale, ma che significa un cambiamento della fede, di ciò che crediamo. Nella mia pur vita lunga, ma alla fin fine di un uomo di 76 anni e che ha vissuto però fin da giovane con piena consapevolezza la fede cristiana e la vita ecclesiale, io mi rendo conto che faccio difficoltà a volte a trovare una continuità tra ciò che credevo allora e ciò che credo adesso. Non è vero che crediamo la stessa cosa, mi sono cambiate le immagini dello stesso Dio. Certo, posso dire che credo sempre nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel Dio di Gesù Cristo, ma l'immagine che ho oggi non ha niente a che fare con le immagini del Dio che ho ricevuto e che ho nutrito quando ero un adolescente o quando ero un giovane. Questo è un trapasso che avviene, un forte mutamento, e indubbiamente noi siamo smarriti. Non è così facile. Siamo smarriti. Questo mutamento, attenzione, certamente ci fa pigliare coscienza di tante cose. Io non vi do una lettura sociologica della situazione, poi l'ho fatto altre volte e ci vorrebbe con ogni probabilità tutto un corso per essere anche puntuali. Ma quella che noi chiamiamo secolarizzazione, la situazione in cui la fede, in cui la Chiesa non sono più decisive per la società, in realtà non è qualcosa che è avvenuto come noi prevedevamo, ma è qualcosa che si è imposto in maniera molto diversa. Noi oggi dobbiamo far conto, sì, di una situazione secolarizzata. Molti dicono post-cristiana. Io credo che un cristiano non può dire post-cristiana, ma certamente dopo la cristianità, sì, la cristianità non c'è più e non arriverà più, certamente nei prossimi decenni. Impossibile un sogno di cristianità. Sì, alcuni cristiani lo fanno, ma in realtà questo resta un sogno che non è più possibile. La cristianità come mondo culturale cristiano è finita. Noi siamo in diaspora e dobbiamo pigliare coscienza piena che la nostra situazione non è solo di essere minoranza, ma ormai di essere in una condizione di minoranza in una società secolarizzata, in cui il problema di Dio non è più posto in modo evidente dagli altri, ma è diventato un problema verso il quale c'è un'indifferenza generale. Io credo che tutti voi ve ne accorgete che per i ventenni Dio è una parola assolutamente senza nessun significato. Se voi volete far crescere degli atei è già una parola nobile, insomma della gente che non fa riferimento a Dio, parlate di Dio a quelli che hanno vent'anni, perché per loro Dio è associato all'intolleranza, è associato anche alla violenza, è associato all'integralismo e non ne vogliono più sapere, c'è la totale indifferenza. Vi assicuro che avendo partecipato al Sinodo per i Giovani e avendo per 3 settimane sentito la situazione mondiale dei giovani attuali, certamente tutto quello che vi dico riguarda soprattutto le antiche terre di cristianità, intendo soprattutto l'emisfero nord del mondo e intendo soprattutto l'Europa, ma nelle altre terre è più difficile dare un giudizio. Quel che sta avvenendo in Africa, dove il cristianesimo è in crescita, dove la Chiesa Cattolica è in crescita, è un problema che è molto differente da quello che noi dobbiamo cogliere e noi non possiamo fare semplicemente delle aperture su tutto il mondo. L'Asia ha una maniera molto sua in cui il cristianesimo non avanza, continuamente è lì, ma non avanza. In Africa c'è indubbiamente un grande aumento, ma bisogna vedere fino a quando e per quali condizioni, perché poi aumentano soprattutto, attenzione, i quadri, aumentano i preti, aumentano quelli che hanno una funzione. Non è che noi abbiamo un aumento di battezzati proporzionale rispetto all'aumento di quelli che hanno una funzione all'interno della comunità cristiana. E il Sud America oscilla in maniera molto diversa, perché per molti aspetti ha degli atteggiamenti di quello che avviene in Europa, per molti altri ha una sua vicenda in cui dipende molto da ciò che avviene invece negli Stati Uniti, con una dinamica molto diversa sia ecclesiale sia spirituale teologico. Ma per quel che riguarda le nostre terre, intendo, ripeto, l'Europa, e soprattutto quando parliamo in questi giorni intendo l'Europa occidentale, l'Europa dell'Est sono ortodossi, è un'altra situazione, un'altra dinamica, non siamo contemporanei agli ortodossi, quindi vediamo semplicemente le terre in cui c'è stato il cattolicesimo e la riforma che oggi sono in una situazione di grande crisi, di diminuzione e i cristiani non vivono solo in questione di minoranza, sono sempre più in condizione di diaspora, mi permetto la differenza. La minoranza è certamente che ci sono comunità compatte, minoritarie, se voi volete, nella società, ma molto compatte, con una forte identità, per cui continuano a proseguire. Ma oggi invece l'identità viene meno, sempre di più, anche nelle piccole, e più che comunità cristiane c'è una diaspora, termine che viene dal greco e significa disseminazione, seminate qua e là, ma senza dar origine a qualcosa di visibile, seppur nell'ordine della piccolezza. Vi faccio un caso. La mia esperienza quando ero giovane in Piemonte era di avere la maggioranza cattolica. C'erano i cosiddetti protestanti valdesi, ma erano comunità con una forte identità, certamente minoranza, ma ben visibili e attestate. Oggi l'equivalente in una situazione come la nostra di secolarizzazione c'è piuttosto la disseminazione. Non ci sono comunità che mantengono, se voi volete, l'identità e sono visibili, come è potuto avvenire, penso, nel Medio Oriente, pensate a tutte le comunità minoritarie nella marea musulmana, ma che sono ben presenti e ben vive, anche se oggi loro attraversano una crisi, attenzione, di tutt'altro tipo, perché devono fuggire da quelle terre di guerra, di violenza, vengono in Occidente e le chiese cristiane cosiddette del Medio Oriente stanno scomparendo. Questo è il continuo appello che i loro patriarchi continuano a fare ai fedeli: non andate in Occidente, restate qui, perché tra qualche decennio non ci saranno più cristiani, intendo Iraq, Siria, questi paesi soprattutto, in cui c'era una situazione di minoranze cristiane ma ben attestate. La nostra è una situazione molto diversa. Vi do alcuni dati per farvi capire che il mio non è assolutamente catastrofismo, sono una persona estremamente con una visione positiva, ma i dati sono questi. Noi arriviamo ormai nelle città del nord, Torino, che il 2% è la frequenza domenicale all'Eucaristia. 2%. E poi certamente la media nazionale, voi sapete, reale, non quella fatta per sondaggi, in cui gli italiani bugiardi di fronte alla domanda «lei va a messa la domenica?» dicono sì. Ma le inchieste fatte sul serio, contando le persone a messa, danno dal 15 al 17%. Poi ci sono punte anche del 23-24 nel sud Italia, dove la religione è più popolare, soprattutto Puglia e Sicilia, sono due regioni a parte, molto differenti rispetto a Basilicata o Campania, dove la situazione non è certo con lo stesso volto. Ma che ne sarà? In Piemonte hanno chiuso tutti i seminari che c'erano, diocesani, quest'anno ho chiuso l'ultimo, che faceva sia i due che facevano l'Est Piemonte e quello del Sud Piemonte, e in tutto quelli che cercano di diventare prete, notate che le diocesi sono ben 15, ma su 15 diocesi ci sono 24 che sono in seminario. E molte diocesi non hanno nessuno. Il Piemonte indica semplicemente una situazione, l'abbiamo vista in questi anni, che anticipa di 10-15 anni la situazione degli altri. Noi che siamo in Piemonte abbiamo sempre osservato ciò che avviene in Francia 30 anni, 20 anni prima, a questo livello, attenzione. Poi avviene in Piemonte e poi si estende perlomeno nel nord e nel centro Italia. Ma la situazione Piemonte, per dirvi i dati più precisi, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, è disastrosa. È disastrosa a livello sia di un futuro che pone dei problemi, perché Non entriamo noi in questi giorni sul problema dell'ordine, ma resta il problema che sono comunità senza pastori e che non ci sono. E dove non ci sono pastori, neanche poi la diaspora riesce a mantenersi. Il problema è questo. E di conseguenza il problema ci fa veramente fare delle domande e delle grosse interrogazioni. Se questo è l'orizzonte, diremmo, della vita ecclesiale, se poi puntiamo, ripeto, sui giovani, tutto si fa veramente più difficile. Dei giovani, cioè, ripeto, i ventenni, noi troviamo una reale difficoltà a dirsi che sono ancora cristiani. E di fronte alla domanda se hanno qualche interesse per la religione, rispondono no. Non c'è opposizione, attenzione, non c'è un ateismo, c'è la posizione dell'indifferenza. I giovani dicono: ma cosa mi serve essere cristiano? Questa è la domanda. Quando io vado in mezzo a loro, anche in maniera a volte che non mi conoscono, anonima, perché i ventenni non sono neanche quelli che seguono eventualmente, perché non leggono più i libri e neanche la televisione, ma la domanda che mi fanno di fronte semplicemente alla proposizione cristiana è: ma che cosa mi serve nella mia vita? E il problema è la risposta a noi. Che cosa aggiunge a costoro l'annuncio del Vangelo e di Gesù Cristo? Lo sappiamo dire che cosa aggiunge? Che cosa gli dà? Perché si può far presto e dire anche, come sento dire da alcuni, i giovani sono infelici, se gli annunciamo Dio sono felici. Non è vero, sono felici senza Dio, ve lo dico io. Bisogna vederli concretamente, non semplicemente fare queste affermazioni per slogan. Allora, in tutto questo voi capite che diventa molto incerto il domani della fede, il domani della Chiesa, e qui dobbiamo porci subito, vi dico, e della liturgia. Ma qui pongo una domanda un po', se voi volete, maligna. Ma è il fatto che non c'è più liturgia, o che la liturgia ha avuto una crisi che ha innestato la crisi della fede, o viceversa? Perché in realtà anche dove la liturgia non ha dato segni di crisi, la comunità cristiana si è rarefatta, la comunità cristiana è venuta meno. E vi dirò che oggi sono convinto che in realtà la liturgia è la Chiesa. Se va in crisi la fede, la liturgia, va in crisi la Chiesa, ma se va in crisi la Chiesa, va in crisi la liturgia. Perché la liturgia non è solo la preghiera, non è solo un atteggiamento di contemplazione o di meditazione, è liturgia di una comunità, è azione comune di una comunità cristiana che confessa la sua fede, che dà eloquenza alla sua fede. E se manca questa dimensione, voi capite che non c'è nessuna possibilità per la liturgia. Adesso arrivo più da vicino. Se io passo da questo quadro generale che vi ho dato al tema della liturgia, vi dirò che resto ancora più sorpreso dalle domande che mi faccio, o che faccio non solo a me, ma che faccio eventualmente a quelli che vivono l'esperienza cristiana, domande alle quali non sanno dare una risposta.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
1: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
2: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
2: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ecco, benedite il Signore,
2: voi tutti servi del Signore.
3: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
3: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

ti sì, chi ti accetta e non ti giudica. Sai riconoscerli anche tu, chi ti adora e chi non può fare a meno di deluderti.

0: piacere.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È sabato 23 maggio.
3: Sono le 23 e 41 minuti.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni. Si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: cosa dici?
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
1: Diamo un benvenuto a Don Francesco Scanziani, che è nostro ospite. È stato mio professore, insegno tuttora sia in seminario che in facoltà teologica dell'Italia settentrionale e all'Istituto di Scienze Religiose Antropologia Teologica, che vuol dire il discorso.